Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: da fare.
1: Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già, insomma, anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono. Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: Luciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ti sento? Sì, però...
0: Aspetta, vai, prova un po' a parlare.
1: Prova. Non ci sono.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo?
1: Sì.
0: Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema. Vai.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino. Adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo, la punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressive italiano. Loro sono le Orme, è una carriera più che quarantennale. Nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album, La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Lori dà un album molto, molto vecchio, del 75, che si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi Amico di Ieri delle Orme. Questo?
3: Sì, prova, si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
2: Lo schermo?
3: Sì, si sente?
2: Si alza un po'.
3: Sì, è il massimo. Adesso? Adesso? Però, partiamo con il brano e poi prendiamo in
2: Sì, partiamo con il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Luciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sono, sei.
1: Sì, sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? Dei Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano,
1: speriamo bene.
0: Il mio angelo custode, nostro, ma non so.
1: Speriamo bene. Dunque, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band fra l'altro che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Strada e senza Giulio Capiozzo, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, ne abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia. E quindi Gli Area sono stati veramente un gruppo straordinario, perché veramente ha cambiato anche il modo, come dire, di pensare anche il brano.
0: Sì.
1: Gli Area non sono facili da trasmettere radiofonicamente, perché molti brani sono sperimentali, sono anche difficili. Io ho cercato di trovare tra le loro produzioni un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, si chiama Gioia e Rivoluzione, dall'album Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratos, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento, poi il brano prende un'altra piega dal punto di vista strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello, però certo la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo le prossime volte faremo ascoltare,
0: avremo modo di studiarli più accuratamente.
1: Gioia e Rivoluzione.
0: Gioia e Rivoluzione.

0: brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, The Metro Stratus è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate, sì. Pugni Chiusi, poi lui, poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e una volta c'era Patrick Givas, poi uscì, entrò Ares Tavolazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini. Formò questo gruppo, gli Ara, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70. Anche se adesso c'è una nuova formazione degli Area, c'è una nuova formazione degli Area che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz, sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
0: sì?
1: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo. La figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era una figura, è stato tuttora, è una figura, perché in certo tale ancora compongono, suonano, fanno concerti, ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu, è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
0: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
1: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Ma Living in the Past appunto è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. È sicuramente, come dire, Living the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti, anche questo inizia anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
0: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto,
1: sì,
0: vedremo
1: grazie.
0: Cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto Ercolano?
1: No, no, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no?
0: Ecco.
1: Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di, che è stata, che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui è un art director, anche lui purtroppo è scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana. E quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un vate la musica italiana, cioè uno che ha grande produzione di musica alternativa di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps,
0: sì.
1: Sono altre cose interessanti. Adesso passiamo un altro santone invece della musica
0: qua
1: internazionale.
0: Siamo, livelli
1: è un grande, un grandissimo,
0: molto alti.
1: Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica veramente, ci vorrebbero 8 anni di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravan Serai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravan Serai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica, alla contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: Canzone del vento.
1: Il vento che, insomma, che
0: ritorna come
1: ritorna.
0: Motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché, insomma, qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: Fantastico, questa grazie Luciano.
1: È la canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo. Ho sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai micro, fuori onda. Lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non saranno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, chitarrista di Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile. Uno stile.
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, più no, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza le percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come è impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi, loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, i famosissimi vinili. Molti adesso vinile. Vanno alla ricerca, sono collezionisti. Perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se si ne trova. Beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant aveva una grande particolarità, come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, aveva una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa e suonavano con grande maestria. Veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista. Però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, Just quindi... the Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
1: Approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda il Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il Teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era il 74, vabbè.
0: Quello era il 74, dove un adolescente.

0: Dica.
1: Speriamo di portarli a Giulianova questa all'interno di Giulia Jazz.
0: Scusa un attimo,
1: non voglio però anticipare perché è una cosa ancora da definire. Speriamo di poterlo.
0: Sarebbe senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura, sì, ti devo fare una domanda. Degli ascoltatori giovanissimi,
1: c'è di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile, Luciano. Rilassati, sì. Questa è una domanda facilissima, guarda, no, mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no, sì. Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma. Ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi. Stiamo vedendo, stiamo elaborando alcune cose. Chi le sceglie? Noi adesso faremo, Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante. Dopodiché, tramite il consigliere Fabris Ruffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato. Poi insieme al consigliere Fabris vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi, insomma. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo... Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso metterlo su Facebook. C'è le mail, la mia mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare. Ragazzi.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo, vabbè.
0: Glielo diamo alla fine, vabbè. Ok. Grazie, Luciano, scusami, questo non c'entrava niente. No. Si parla sempre di musica,
1: sì,
0: non c'entrava niente con il contenuto di per sé. Però, insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì, sì. Ma vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice, ma
0: quindi
1: anche
0: voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: ci sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete
1: delle ipotesi che stiamo valutando. Adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre. Va bene, ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo,
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa ascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carol King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile. Noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante. E da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate. Un altro gruppo che è veramente interessante, che è veramente rimasta nella mente anche di tanti giovani, perché loro hanno spopolato soprattutto negli anni 80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne avremo delle altre.
1: Ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi rosa.
1: Facciamo sempre una parentesi
0: in qualsiasi nel nostro, anche, in ogni nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè,
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Sì, su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare

0: Il mio ego così
1: femminile.
0: di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Reway.

0: mi hai deluso, non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero, vabbè, non ci ha deluso, assolutamente no, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto, ma che diciamo, che diciamo, non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma sì, sì, adesso dopo questa parentesi rosa, ecco, finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic.
1: Traffic, ecco.
0: Vai, giustamente. Riprova.
1: Traffic. Ce l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah.
1: Facciamo lezioni di inglese in diretta. Facciamo lezioni di inglese in diretta. Va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu però. Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind, the Eagle Fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. C'è tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi...
0: When the eagle flies.
1: Quindi,
0: esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind. Camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept,
1: più album. O meno come tanti album. Dicevo, Walking in the wind, noi lo possiamo fare solo fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
0: oddio.
1: Non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno. È un
0: però
1: sogno, è quello dell'uomo come quello di volare.
0: Sempre.
1: Come quello di volare,
0: sì.
1: Esatto. Quindi, con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come...
0: Sveglia, dovete utilizzarla.
1: Vita, bisogna utilizzarla perché...
0: Il più possibile.
1: Nell'arte, nella musica, c'è bisogna la creatività. Creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire,
1: quindi,
0: se avete un'idea tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento...
0: Certo che...
1: Nel vento...
0: idealmente, proprio.
1: Noi, guarda, non ci possiamo nemmeno provare.
0: È belli in carte, tutte e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile,
1: e quindi
0: questo, anche
1: con
0: per
1: questo
0: noi.
1: Brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci
1: qualche...
0: lasciamo. Vi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo, ci lasceremo.
0: Come ci lasciamo?
1: Solo per oggi, ma diamo appuntamento... Ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci beccate sicuramente.
1: Devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava.
0: Ok.
1: Ecco, allora, veramente,
0: grazie Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Sogni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento
0: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Tutto questo tempo a chiedermi cose che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: passi maestro sul micro per tributare il classico, lo storico, il mitico gruppo. E quando sono sulla rotta per casa di Dio penso sempre che ci sono 883 modi per festeggiare con noi. Scegline uno. Peace.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Yamia, guadagniamo il pane, noi teniamo i rori di mano e sappiamo gagnare. Yamia,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare. Ti offro un gelato. La prima

Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Quali sarebbero?
1: Buona domenica.
2: Tu che annunci le principali notizie?
1: Non legge, non sono io che parlo la
2: vera. Ma no, la fai tu, però. Buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica.
2: Non è sul fatto grave che è successo con delle multe ai disabili, sì, di cui si parla tanto.
1: Sì. Comunque ieri sera sono passato lì dopo che sono uscito,
2: sì,
1: dal
2: mercato ittico,
1: quella bella mattina. C'erano le transenne, isola pedonale, ci potevano stare 8-10 macchine parcheggiate ancora
2: all'interno dell'isola pedonale.
1: Un po' se lo fa cercare, ma io capisco i disabili, ma l'altra gente è disabile mentale, purtroppo.
2: Non lo dire.
1: Non lo dico.
2: Praticamente stava ancora quello che ha lamentato qualcun altro.
1: Ci stavano i vigili e ci stavano le macchine parcheggiate.
2: Sono state rimosse?
1: Penso, poi alla fine sì, qualcuno sarà arrivato, l'avrà tolta. Però insomma, ragazzi, ormai ci sta l'isola.
2: Allora,
1: è il dubbio se ci sono le transenne o no, chi le deve mettere e chi non le deve mettere.
2: È una cosa dell'italiano, perché la mettono gravissimamente. I commercianti le mettono. Robe che se cazzo.
1: Forza casca.
2: Quando ci mette la colpa il diavolo, ecco, non lo fate queste cose. Però nella vicenda brutta non è tanto la multa disabile, è l'atteggiamento di qualche vigile.
1: Vabbè, ma quello
2: non è piaciuto affatto.
1: A testa alla maleducazione.
2: Ci sono stato un sacco di male parole, ma l'unica intervenuta è l'assessore Albani, la quale ha detto che secondo lei sicuramente per la sensibilità e l'esperienza che ha, il maggior Riuscini farà sapere come sono andate le cose e prenderà provvedimenti.
1: Non mi guardi.
2: Cioè, il problema là l'abbiamo detto, ragazzi, non è che noi ce lo dobbiamo prendere con un singolo vigile. Noi abbiamo sempre detto che la gestione complessiva della Polizia Municipale a Genova, a nostro avviso, è insufficiente, e nella collaborazione tra amministrazione e polizia lo diventa ancora di più. È il simbolo di tutti, è il bivio Bellocchio, dove, a parte la mattina, io mi sono fissato sulle macchie, ma la verità, si continua a rischiare tutte le volte che si passa a piedi, perché non si sta essendo una lira per cambiarlo, non si può. Aspettiamo settembre, quando faremo i lavori. Quindi se uno muore, ma nel frattempo lo può fare. Perché Gerardina ha detto non mettersi cose, che un cliente in più, dispiace. Che teniamo, va bene? Buongiorno, allora domani è tutto per Pieno di Capri. Allora, ieri sera c'era a Montone, bravo quello, pieno di gente eri invece tu.
1: Sì?
2: Ha fatto 66.000 arrosticini.
1: Beh, 66.000.
2: Ma pare troppo.
1: Dunque, forse manca arrosti.
2: No, può essere 6.000.
1: 6.000 può essere, sì. Beh, 6.000 può essere.
2: Sì, è tante 6.000.
1: 24 scatole più o
2: meno. 6.000 rosticini, stavo tutto contento. C'era un gruppo rock che suonava bene il rock. Io mi sono avvicinato.
1: Se era un gruppo rock che suonava bene il folk, era strano.
2: C'erano poi gruppi rock che sono malissimi. Sono andato e ho detto: voi fate tutta la musica, ma vorremmo fare così.
1: Si è andato a cimento il gruppo rock.
2: Sì, si è cimento il gruppo rock. Quindi
1: fa Peppino di Capri.
2: Possiamo fare un omaggio a Peppino di Capri, una canzone. Non lo facciamo. Chi mi ricordo buffo, ma non sa fa che sono i jazz, le cose, ma Carlo Di Marco, come si chiama? Carlo Di Marco. Non sa fanno un pezzo di Peppino di Capri. Mo li chiamo, ci fa in diretta.
1: Chiamo.
2: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
2: Buona domenica.
1: Allora,
2: è bello, fa molto caldo. Non mi sembra.
1: Andate al mare. Stanotte un uragano c'è stato, non è piovuto, ma il vento da tutte le parti. Dormivo.
2: Mi sono svegliato presto, proprio vedo un po' di televisione quindi non sento. Già non sento, quindi per televisione.
1: Allora siamo due. Allora,
2: no, perché ho visto ancora di Matteo che sta a fare quella. Ha detto: mi raccomando, se io muoio voi lo vedete bombardare, ha ridetto.
1: Sì.
2: E quelli sono
1: portati. Dando muro,
2: poi vediamo.
1: Allora, il centro quotidiano dell'Abruzzo, case di riposo, ora si cambi, ecco. Teramo, il presidente della provincia d'Angelo, che dovrebbe pensare a tanti altri problemi, contesta la regione sulla gestione della SP, subito un tavolo per i lavoratori senza i
2: Allora, non avete speranze.
1: Senza stipendio e fondi per superare l'emergenza. Poi
2: abbiamo notizie del ponte, c'è una data,
1: dicono il 15, ma non lo so, non mi pare, però vabbè. Gianni Alemanno con Futuro Nazionale in Abruzzo, sbanchiamo.
2: Cioè lui ha chiamato Alemanno che era appena uscito da carcere,
1: sì,
2: e ha detto, facendo una battuta involontaria,
1: sì,
2: che là dentro ci sta un sacco di gente di destra, ma lui non voleva dire che i detenuti normali erano di destra, e secondo lo credo tutti come te stanno là dentro. Perché fate questo? Perché non c'è stato? La stanco.
1: Non capisci niente. Amico mio, ma quello è il livello.
2: Vabbè, insomma, arrivano questi due. Però Giulianova no, dice che vanno a pescare, quindi non va bene la mano.
1: Ecco. E mo chi tocca questa? Nocciano, la storia di Restanza. Martina, altro che influencer, cavalli, trattori, fiori, la passione come lavoro, e riceve un premio nazionale.
2: Se un giorno adopero Restanza o le Silenze, sputami.
1: No, non sono così volgare.
2: Lo devi fare.
1: Vabbè.
2: Devi punire
1: come Trump. Sì. Dissesto e prevenzione. Abruzzo, terra fragile, oltre il 20% a rischio frane, tranne Atri, Pineto e Prato d'Anzedonia.
2: Esatto. Però noi abbiamo i soldi a questi, sì.
1: Ad Atri, Pineto e Prato d'Anzedonia.
2: E dov'è che frana? A Silvi.
1: Economia marina, salari bassi e introiti deboli la stagione estiva. I cantieri infiniti a 14, da domani nuove chiusure, in notti da incubo.
2: Non ci voglio manco pensare,
1: nazionale tutta la vita.
2: E non serve a nessuno ad andare là.
1: Giulianova, ricerche in Italia e all'estero, una quindicenne sparita da 8 giorni, la famiglia ha presentato la denuncia, indaga la procura.
2: Si spera che sia un allontanamento volontario.
1: Alba Adriatica, mongolfiere con i droni per i 70 anni del comune.
2: Vedi? Come 70 anni il comune. Salta, lo guardi, no, grande champagne, quindi.
1: A Emanuele Filiberto, Mussolini ormai è sdoganato e noi.
2: E voi siete peggio, direi
1: che peggio. Potete ridoganarvi entrambi tutti quanti, bel magazzino.
2: Beh, il re non era quello che c'era.
1: Rurano, il Papa Cribaffo.
2: Piccolino, sì.
1: Dissesto e prevenzione, un Abruzzo più fragile, frana il 20% del territorio e quasi 14 abruzzesi su 100 vivono o lavorano in zone ad alto rischio.
2: Io non vorrei il nome, però lo vorrei quasi fare. L'altra sera un consigliere regionale ha dichiarato: io non sono fascista, sono antifascista. E poi mi è già piaciuto. No, perché è di quell'area. L'emergenza Silvio Paese dura da 455 giorni. Che fa?
1: Quindi crolli, soldi? Famiglie sgomberate, viabilità nel caos, attività economiche e turistiche in cerca di risposte.
2: Chi è che parla?
1: Annutis, non credo che risolve.
2: Con gli occhiali.
1: Forse per richiamare.
2: Faccio parecchio. Avete posto con gli occhiali. Qua ti voglio.
1: E a Chieti e all'Aquila le reti idriche colabrodo.
2: E sospiri, quale idea geniale ha avuto
1: di accorpare tutte
2: e dare a Chieti e all'Aquila la nostra acqua. Quindi avremo delle bollette più alte, la prima cosa che accadrà.
1: Secondo e terzo posto in Italia, fa peggio soltanto Potenza in Valle Sicca.
2: Ma non c'entra, Teramo sta molto bene, c'è una classifica?
1: Nella città di Atina il 70% dell'acqua non arriva in casa. E abbiamo speso i soldi del PNRR per fare i parchi. Nel capoluogo il 68,9%.
2: Come li abbiamo spesi?
1: Fare i parchi,
2: i
1: musei dell'acqua, del mare.
2: Sono successe gravi cose sulle pedonali, sui parcheggi per disabili, non sento niente, com'è? No.
1: Che?
2: Pedonali ciclabili bloccate, posti per disabili occupati, non sentire proteste, niente, come mai? Fa al manico, guarda.
1: No, guardavo come? Che c'è un nuovo...
2: Henry.
1: Un Mario di Francesco Antonio che dice: non dimentichiamo la terra o mare. Io ci aspetta che viene Sottanelli qua. Quando viene?
2: Noi aspettiamo Sottanelli. Aspetteremo fino al 2029, ma aspettiamo.
1: L'Arca, indagini sui permessi dopo l'esplosione mortale, la tragedia di Casal Bordino.
2: Borgorose,
1: gara di solidarietà per le vittime, sono due scoppi.
2: La notizia che farà ancora peggio.
1: I lavori infiniti a 14, ancora notti da incubo, nuova chiusura in settimana.
2: Chi sono i due che stanno
1: Scordella,
2: lì?
1: Che è il sindaco di Silvi.
2: Che già c'è il problema della frana.
1: Sì. E poi la sindaca Luisa Russo, che credo sia di Francavilla.
2: Guarda, ma perché, sai perché? Perché lui non vuole i camion, i tir deviati sulla statale 6, dentro la Silvi gli entrano come.
1: Sì. Poi, fra l'altro, lui è poliziotto.
2: Sì. La frana, no,
1: quello vabbè, ma mica geologo, poliziotto. Gianni Alemanno, l'intervista.
2: E lui, vabbè, finì in cella con Marsiglio per le proteste contro Bush. In Abruzzo dice: sbanchiamo. Quindi, qua si dice che andrà meglio della media nazionale. L'ex sindaco di Roma racconta il rapporto con Vannacci e futuro nazionale. Penso a un'altra remigrazione, quindi tutti via, riportare da noi gli italiani del Sud America.
1: Se ci vorrei.
2: Non mi pare che ci sia tutto questo entusiasmo.
1: L'ha
2: dichiarato. L'ha dichiarato.
1: Ho capito.
2: La bandiera di futuro nazionale. l'Iris, qua no, ti voglio, biondi. L'unico pericolo per il centro-destra è se litigano tra di loro, se no vinci tranquillamente. Guarda un po'.
1: Dibattito in Fratelli d'Italia, l'Iris, no a correnti e personalismi. Biondi è una risorsa per il partito.
2: Ma lui biondi che è finito nell'occhio del ciclone perché ha fatto delle dichiarazioni sulle donne che non sono piaciute. Tanto è vero che lui ha detto che andrà a scusarsi con la commissione pari opportunità. Ed è stata convocata anche Marilena Andreani che lasciando lo yacht tra opuscoli del 1827 e gli orari del 2000 a.C. avrà tempo per andare là, perché se non c'è nessuno non se ne accorge nessuno.
1: No, no, no.
2: Perché la yacht, amici miei, sta chiusa il sabato e la domenica quando,
1: cioè, ci sono i turisti e la gente.
2: Perché
1: vorrebbe?
2: Fate così?
1: Mi danno un'indicazione?
2: Ma perché ci fanno parlare?
1: Però possono venire qua alla stazione all'azienda turista qua.
2: Ah sì, possono venire qua l'azienda
1: soggiorno.
2: Gabriele, fa una cosa, lunedì dobbiamo andare al primo piano.
1: Andiamo a bussare.
2: Suoniamo e diciamo, poi non l'azienda di soggiorno. No, io...
1: faccio pensiamo come tutto il Peppino, col bacco, le cose. No, io volo valsa qua.
2: Di quello ci dice, no, noi siamo la famiglia Pasqualini. No, perché lei sta scritta azienda di soggiorno, come ci state voi? E quello, no, tu come ci lo faceva una mattetata.
1: Sì. La destra è scollegata dai problemi reali, dice Gileno dei Giovani Democratici.
2: A proposito, ma è andato con entusiasmo questa notizia giuculare, ma ho guardato di Giulianova, nessun giovane ha inserito là tra quelli.
1: Dei Giovani Demo?
2: Oh no.
1: Giorgio,
2: tra i giovani.
1: Torna alla scuola estiva ispirata a De Gasperi.
2: E c'è la figura mitica.
1: C'è l'Undeck del
2: Buttiglione. Buttiglione, quando c'è danno Buttiglione.
1: Rita. Dossier di Sinistra Italiana e UGS Abruzzo. Economia del mare, salari bassi e gli introiti non trascinano. Vabbè. Il turismo costiero genera appena il 3,5% del valore aggiunto regionale, il 4,3% dell'occupazione.
2: Come mi toccava un pezzo,
1: settimana da bollino rosso tra le più calde dell'estate.
2: Che ne sai che succederà ad agosto?
1: Lo dice il meteorologo.
2: Quindi, noi ci fidiamo solo di Casalena.
1: Quella mica Casalena. Sono allineati.
2: Noi chiamiamo Casalena, però.
1: La festa.
2: A fallo.
1: La festa di Pasquetta verso il 2020, un po' presto, però vabbè. Poste regala a fallo una cassetta per il voto al seggio di Arrostiland.
2: Cioè, quelli non ce l'avevano, non potevano votare lì. No, gli ha messo questa, era una grande festa. Mm. Però, non mi dire che dobbiamo aspettare fino a Pasquetta, non ci sta Natale.
1: Cosa?
2: A Pasquetta.
1: Arrostiland.
2: E quindi se ne parlerà fino a Pasquetta.
1: Come l'anno scorso, guarda.
2: Se Ferragosto. Natale. Capodanno, l'Epifania, poi che è?
1: Una poltrona per due e dopo ci sta
2: che viene?
1: Pasquetta. Pasqua e Pasquetta.
2: Vuol dire
1: Carnevale.
2: Carnevale, 19 Giuseppe, no, non è festa.
1: Non è festa.
2: Vabbè, insomma.
1: E il primo agosto a Torre di Passeri c'è il compleanno del centro. Questo lo togliamo di mezzo il primo agosto. Ha fatto pure una pagina e mezza a Dom.
2: L'ho visto.
1: Ma guarda,
2: ma invitato. Martina, sussurro ai cavalli e racconto il mio Abruzzo, altro che vita da influenza.
1: Povero cavallo.
2: Diciamo Basaglia, se vedeva lei che sussurrava i cavalli, forse qualche provvedimento lo avrebbe preso. Invece dice che non è un influenza.
1: No. Martina Chiola, 27 anni, è imprenditrice agricola e insegue il sogno da bambina. Vince il premio nazionale Piccolo Comune Agricolo. Protagonista agli Oscar Green.
2: Brava.
1: Andiamo avanti.
2: Ma siamo contenti che ci sta qui.
1: Ma sì, quelli che lavora sono sempre.
2: Oh, guarda un po'.
1: Meloni in blacklist.
2: Pure
1: Mojtaba minaccia. Vendetta per l'uccisione di mio padre, dice la guida suprema. Giorgia, Trump e Netanyahu tra i premier nell'elenco dei cattivi.
2: Può avere lo stesso valore tra Trump e Netanyahu come responsabilità.
1: Ma non gli abbiamo dato manco le basi, no?
2: Gli abbiamo dato anche le basi. Vai, perché viene considerato pericoloso?
1: Dai.
2: Intanto l'Italia che snobba. E tu non lo vedi?
1: L'Italia snobba il summit sul terrorismo rosso.
2: Non andiamo?
1: Io ho letto che ci va, però nessuna presenza del governo all'evento voluto da Rubio, forse dell'ambasciata. L'iniziativa ha suscitato perplessità in diverse cancellerie, perché dice che il terrorismo sono a sinistra.
2: Ma è uscita questa cosa? Il terrorista principale ce l'ha in casa, è Trump.
1: Vabbè. Allora, rivalsa del tycoon contro di Trump, contro il New York Times, perché ha fatto uno scoop. Giornalisti chiamati più a comparire uno, dopo gli scoop sugli Air Force One.
2: Sai perché? È d'accordo con alcuni giudici.
1: Perché non è armato.
2: No, perché dice che vuole sapere le fonti.
1: Beh, certo.
2: Vuole sapere come le, perché le sono bene le notizie.
1: Sì.
2: Chi ve le dà? Ma a te lo metti.
1: No.
2: Vannacci blindato dice: è colpa della sinistra. Andiamo avanti, su. Poi abbiamo la Vito, la Ranucci, là non si è capito ancora niente che è successo, però.
1: Si cerca il movente tra chat e messaggi. Intanto hanno sospeso il report per sicurezza, l'occasione che. Allora, vediamo.
2: Però sei troppo di sinistra.
1: Io? Rivoluzione anti-caos per gli autovelox, pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero. Regole omogenee in tutta Italia, spenti 850 dispositivi non omologati. Da spegni quello di chiedi,
2: no, sai quelle casette che vedi per stare in via Cupa?
1: Queste sono vuote.
2: Sono completamente vuote. E quelle le foto del su Libero, le foto non di questo ma di quello, che non ci sta niente dentro. Lo sanno tutti, eh?
1: Lo ammazza con una mannaia. Ha inseguito e colpito il fratello. Discutevano di soldi per la droga.
2: Ma che l'eredità?
1: Teramo.
2: Fate a metà.
1: Case di riposo in crisi. D'Angelo. Subito un tavolo e nuovi fondi. Il presidente Provincia critica la gestione dell'emergenza da parte della regione e attacca.
2: Che è successo qua?
1: Chi fate?
2: C'è successo qualcosa ad Alba. Auto si schianta. Ma vediamo, andiamo con Dio.
1: Bloccati sul sentiero, soccorsi in elicottero, i sergranzassi, i due escursionisti laziali sono riusciti a lanciare l'allarme tramite app georesche.
2: Multati?
1: No, per questo erano attrezzati, quindi non vengono multati.
2: Alba Adriatica, eccolo qua. Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 7.30 in via Lombardia all'altezza della discoteca Il Gattopardo ad Alba, dove un'auto con a bordo due ragazze è uscita di strada per cause ancora di accertamento. Secondo le prime informazioni la vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo, la vettura, andando a schiantarsi violentemente contro un palo, aia, prima di ribaltarsi sulla carreggiata. Un impatto particolarmente violento che ha richiamato l'attenzione dei passanti, i quali hanno immediatamente allertato il numero dell'emergenza. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno provveduto ai rilievi per le due giovani sono state soccorse dal personale sanitario e successivamente affidate alle cure dei medici. Al momento non sono ancora note le loro condizioni né la gravità delle ferite riportate. Sono state trasportate in ospedale e adesso si sta lavorando per liberare sulla nazionale il mezzo incidentato.
1: Bene.
2: Questa notizia è l'ultima ora che vi abbiamo appunto dato.
1: La stagione degli sconti nel Teramano, saldi, buoni affari ma solo nei feriali, commercianti, partenza lenta, si lavora meglio la mattina mentre nel fine settimana la città si svuota del tutto.
2: Perché
1: siamo a Teramo,
2: lo yacht.
1: Sì, pieno, fuori yacht, pieno. Maggiore cura del centro e bus navetta, cosa che noi non abbiamo.
2: Come mai?
1: Siamo a Teramo.
2: Ma noi abbiamo pure quelli che giustamente mentre passava è uscito un pulmino dal cavalcaviere dell'Annunziata. Dove andava? Che ora? Che è? Dove sta scritto?
1: Ma non è sulla parte. Rottamazioni,
2: sono orari a piacere.
1: Sì, purtroppo.
2: Ma qua la stazione dovrebbe stare una palina con gli orari.
1: Ma dovrebbe stare ovunque, dove stanno le fermate.
2: La stazione, niente. Uno come fa a sapere? Ma non ci posso andare a quello perché deve andare ridicola. Sto nervoso. E qui però se no vorrebbe.
1: Quanta gente viene a chiederti dove passi quando passi il pullman?
2: Esatto, dopo il notiziario vado.
1: Rottamazione. Bartolini striglia il comune a Teramo, il consigliere di Emerati, i termini sono stati prorogati, ora Teramo non perda l'occasione. Giulianova non la fa, tanto al 31 luglio il termine è quello, Giulianova non la fa, Teramo non la fa, quindi uguale a Teramo facciamo noi, che notoriamente di centrosinistra.
2: Ma quello dice che c'hai l'avanzo di disavanzo della.
1: Noi no.
2: Noi abbiamo 4 milioni, ma che ci vuole da fare questi 4 milioni?
1: Non ci fa niente. Ci ha fatto una stradina a fianco al complesso Costa Verde, quel piano asfalto.
2: Mentre muore Peppino Di Capri 87, Teddy Reno, che è stato più volte ospite da noi, a Ceveri, vabbè, a 100 anni,
1: ecco.
2: Ha compiuto ieri.
1: Vabbè,
2: vai avanti velocemente.
1: No, ma subito, velocissimo.
2: Sì, bravo. Intanto Minghi, che sarebbe un noto cantante.
1: Apre il Summer Fest a Montesilvano.
2: Ti piace?
1: No.
2: Minghi è bravo. Poi siamo su Alasl.
1: Servizi
2: è venuto ancora Dino Pepe. Che dice?
1: Servizi sanitari da riorganizzare, l'atto aziendale fermo al palo. Il consigliere regionale Pepe accusa la giunta di disparità di trattamento tra le quattro province. Teramano penalizzato, no,
2: in tutte le cose, come l'acqua.
1: A rischio declassamento, l'unità complessa di malattie infettive al Mazzini.
2: E qua invece è partita psichiatria, ma post-acuzie.
1: Quando li curano, poi dovranno fare il posto proprio l'anno dopo. Beh, giusto, c'è ragione. Prima li curo, poi facciamo un reparto.
2: Quindi dobbiamo aspettare.
1: Sport...
2: Mentre c'è, come sapete, in piena estate l'accorpamento tra chirurgia e ortopedia.
1: Non vi fate succedere niente, quello è essenziale. Non fate incidenti, siate prudenti, perché poi quando entrate la rete
2: non c'è posto. Non fate nemmeno i tornei di riscaldi.
1: No, mai. Calcio saponato, calcio saponato.
2: Ci sa una volta, grandi tornei a Giuliano.
1: Sa quando già si faceva dopo. Sport e natura, escursione sul Gran Sasso con l'Ateneo, cioè il progetto Benessere, poi addio ad Adele, storica fioraia di Montorio. Anziana derubata per strada, ladra le porta via la catenina. Pochi fondi, la notte delle paure non si farà. Beh, mia. Valle Castellana, l'annuncio del direttore artistico Cipriani che lancia un appello alle istituzioni.
2: Figli di Valle Castellana,
1: chi è?
2: Quello che vuole fare un tavolo.
1: Ah, sì.
2: Eccolo qua, Giulianova, 15enne, sparita da 8 giorni.
1: È uscita di casa per andare a fare colazione e non ha più dato notizie. Indagano la procura per i minori e i carabinieri.
2: Andiamo lì a fare colazione, eh?
1: Chi?
2: L'avrà fatto colazione?
1: Penso sì.
2: Col cappuccino e cornetto.
1: Non lo so, questo tu lo fai.
2: Oh, i giovani democratici.
1: Rinnovati i vertici.
2: Ti metto un po' qualche giovane, sapete questo nome?
1: Questi ne sono due. No, non uno so, scusa. 21enne Moretti, nuovo segretario provinciale. Portiamo avanti i temi cari alla nostra generazione.
2: Io secondo me se da invita Moretti.
1: Pure secondo me.
2: Perché voglio sapere quali sono i temi cari. Ma me lo segno.
1: Segno,
2: lo chiamo Giuculano.
1: Di Mociano,
2: Ma quello arriva pure velocemente.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma posso mandare un messaggio a Giuculano in diretta?
1: Manda.
2: Tu non mi credi.
1: Ma io ti credo, come non ti credo?
2: Perché voglio che Giuculano, ci mi fai venire Moretti come ospite? È quella la cosa importante. Andiamo i giovani. No, quello che con uno che come me.
1: Canonici come Buttiglione.
2: Buttiglione è tornato. A buttiamo 3 ore, ci metti a fare queste cose che si.
1: Perché non si dovevi girelli.
2: Elevati!
1: Chi è?
2: È una cosa che è uscita male. Giuculano. Gioculano, siamo?
1: Andò
2: Mario, ecco, un secondo. Andò Mario, buongiorno. Noi vorremmo avere in radio ospite Alessandro Moretti, 21 anni, grande di Mociano, perché è il nuovo segretario provinciale dei DEM e ha dichiarato che porta avanti i temi cari alla nostra generazione. Che noi siamo un po' anziani, vogliamo sapere quali sono i temi della generazione di Moretti e portarli avanti se li condividiamo. Lo fai venire in trasmissione? Grazie. Se no chiamo Giorgio. Bello sto finale.
1: No, vabbè.
2: Bello sto finale.
1: Vabbè, ma tu li vedi Lazio, perché di Lazio? Vandali all'assalto di panche. Madonna, che singalletto, penne sta andando, dai.
2: Dove sto? Dai,
1: il Nursing dona un defibrillatore.
2: A noi?
1: Consegnato a Comune di Giulianova nel corso di un aperistrit solidale.
2: Lì di Albano, qua vedete che fare, cosa vai a bene? Eccola là la tua sorellina.
1: Sì.
2: Ma che è il Nursid?
1: A Modvin.
2: Nel corso della serata, Nursid, ha regalato un defibrillatore al comune di Giulianova, ritirato all'assessore Albani, la quale ha detto: siamo estremamente soddisfatti per la sera riuscita della serata. Quindi c'è stata una grande manifestazione, ma non c'è detto niente nessuno.
1: Non è che ti inveda tutti i parti per mangiare
2: la no, la donazione del defibrillatore alla città di Giulianova rappresenta per noi un motivo di orgoglio. Dove lo mettete, però?
1: Vabbè, mo sta là,
2: no, comunque. Perché Rita a sud non c'è niente.
1: Non ci sono i defibrillatori.
2: No, ieri sera a Montone, in piazza di Montone, c'era il defibrillatore. Il problema è, ammesso che tu lo trovi, e chi lo sa fare?
1: No, quelli sono automatici, ti dicono loro quello che devi fare.
2: Che bello.
1: Sono totalmente automatizzati.
2: In italiano, spero.
1: Te parla, sì.
2: Perché.
1: L'indagine. Commercio, spese in aumento, saliti i prezzi, non gli acquisti. Forcellese di Evoluzione Sostenibile analizza l'andamento del settore nel periodo 2021-2025.
2: Che dice?
1: Per alimentari si spende il 14% in più, la grande distribuzione cresce del 15%, piccoli negozi all'1%.
2: E c'è la crisi, vuol dire.
1: Sì, in realtà il 14% dal 2021, il 14% l'inflazione generale.
2: Poi
1: il carrello
2: avanti.
1: Della spesa è cresciuto del 20%.
2: Ecco, risposto.
1: Un po' calango.
2: Che faccio?
1: Ascolta.
2: Ma non posso farlo sentire a tutti.
1: No, assolutamente, vai là alla porta.
2: Perché io l'andata l'ho detto pubblicamente, il ritorno il giocolano.
1: No, perché non è corretto.
2: Vai là, di là.
1: Vai là alla porta.
2: Mi metto sotto il muro del pianto.
1: Sotto il muro, io mi leggo, continuo a leggere le notizie. Sì. Croce Rossa, controlli gratis cardiovascolari nella pineta. Quale pineta di Giulianova?
2: Quella dietro a Mare Chiaro.
1: Andate a fare i controlli,
2: eh?
1: Se no, andate a mare che fa caldo. I controlli cardiovascolari fate a settembre. Multa all'auto dei disabili. Scatta la protesta. Macchina lasciata nella zona che chiude alle 20. Arriva la sanzione. Nessun ascolto da parte dei vigili.
2: Tutto bene.
1: Posto.
2: Ha detto che fa venire Moretti e ben ringraziato per la tua battuta sempre brillante per il finale di Giorgio. E va bene, allora dice, ciao, grazie.
1: Riesci a chiudere?
2: Sta parlando ancora, mi devi sempre un attimo, telefono, ecco qua.
1: Casa,
2: abbiamo chiuso.
1: Quindi eravamo alla multa all'auto.
2: Quindi Moretti verrà in trasmissione.
1: Benissimo.
2: Quelle cose si devono fare.
1: Cotte mangiate. Multa all'auto dei disabili, scatta la protesta, abbiamo detto,
2: abbiamo detto, ci aspettiamo le reazioni, i provvedimenti, no, ma non nel vigile, vorremmo provvedimenti più concreti noi.
1: Rosso di sera, c'è la recinzione, ho fatto io la foto, è molto bella, vedete?
2: Non si può dire.
1: Questa è la seconda, sì. La prima l'hai messa su Facebook, la seconda l'hai messa qua.
2: Le ho date tutte e due, hanno scelto.
1: Delimitata con il nastro l'area intorno allo stabilimento balneare da demolire.
2: Quindi
1: ma chi l'ha recintata? Lo sai tu?
2: Loro.
1: L'Invimit. Quindi non per demolirlo.
2: No.
1: Non ci entrate più perché sennò...
2: No, però deve demolire, i giorni ci stanno là.
1: Non l'ha impugnata?
2: Non l'ha impugnata, è vero, nemmeno, perché devi andare al TAR addirittura.
1: Sì, certo,
2: non l'ha fatto, quindi però dice che la vuole demolire.
1: C'ha 60 giorni di tempo.
2: Ma non so che 60, c'è scritto 15.
1: Per impugnare, c'è 60.
2: Allora, siamo
1: sindaco apre a confronto, nuovi caliscendi da cambiare, dialogo con i proprietari.
2: L'ha detto, è vero che Giurema continuiamo ancora a dire di chi sono responsabilità, non andiamo da nessuna parte, anche se permessi dati prima del ripascimento andavano rivisti dopo il ripascimento.
1: Allora,
2: così dicono.
1: 40 anni che vado al porto, da là non si è mai visto il mare, mai, sempre sopra le scoglie doveva salire per vedere il mare.
2: Vabbè.
1: Perché là è la parte dove colpiscono più dritte le onde,
2: e
1: quindi
2: sì,
1: le scoglie sono molto alte, quindi non si è mai visto il mare.
2: Perciò si è messo in alto, per evitare di essere colpito.
1: Quando viaggio a fare polemiche senza niente,
2: tutto l'arco. A proposito, con Alpa è intervenuto pure, perché ha puntato, io non ho pubblicato a uno, perché no, non possiamo intervenire quando la cosa si sta risolvendo, spero.
1: Ma...
2: dai, su. Anche se la Madonna ha detto che non si sta risolvendo.
1: Guarda qua.
2: Perché non sapeva di Costantino.
1: Guarda Roseto, guarda.
2: Tari, il comune paga.
1: I ricorsi dei balneatori.
2: Ah, voi?
1: Noi.
2: Hai vinto tu?
1: A Roseto, sì.
2: Con le palfanate.
1: Il comune paga i rimborsi, 310.000 euro dopo le condanne. E la spesa a carico dell'ente per i contenziosi relativi agli anni 13, 16 e 17 sulla tassa sui rifiuti. La consigliera Ciancaione. La battaglia si trascina da tempo e è costata cara alle tasche dei cittadini.
2: Perché
1: è vero, perché questi impugnano in continuazione, arrivano in incassazione.
2: Quindi anche noi abbiamo pagato per Giulianova.
1: Per Giulianova state ancora pagando. Roseto.
2: Che estate?
1: Estate, ti impigli tasse.
2: Sì, ma tu?
1: Io non pago niente.
2: Non
1: caccio un euro.
2: Nulla facente.
1: Esatto. Sul lungomare, nulla facendo, nulla tenendo. Auto contro moto, giovane centauro in ospedale. Andiamo avanti.
2: Andiamo a Silvi.
1: Elezioni, il PD ora accelera, parti Pilo pronto a correre.
2: Ma
1: anche io parti Pilo.
2: Non si chiama parti Pilo, non voto, ma può essere bravissimo. Cagnetta non fa.
1: Il nuovo segretario Dem, favorito per la candidatura a sindaco del centro-sinistra.
2: Vabbè, ti ricordi che hanno fatto un'assemblea Dem molto partecipata?
1: Sì.
2: Invece quello con gli occhiali chi è?
1: Questo potrebbe essere Moretti tranquillamente.
2: Ah no,
1: no, Di Blasio.
2: L'alternanza?
1: No, il vice dentro il Partito Democratico.
2: Vedi?
1: Ah.
2: Vabbè, parti Pilo.
1: Se non già non chi anni per
2: assistere. Buongiorno, chi voti?
1: Parti Pilo.
2: A posto.
1: Primi razionamenti d'acqua a Silvi, timori per i rubinetti a secco.
2: Non ci sta il rozzo a Silvi, lo sai.
1: No, ma sono degli eroi quelli che ci abitano, perché la frana, l'acqua. Cioè. Quella è restanza veramente.
2: Cioè praticamente tutte le cose essenziali.
1: Cattedrale, via al piano per l'illuminazione, che pensa ad Atri. E poi Pineto riparte in ritardo le nomine per il parco. Pineto riparte in ritardo le nomine per il parco marino.
2: No. No, no. Vai.
1: Mamma mia.
2: Guardi a Pescara questa sera.
1: A Montesilvano la gestione del porta a porta, la differenziata vola 58,9%, c'è anche
2: in sei mesi
1: vendi 17 punti, cioè prima facevate ridere praticamente,
2: lo so, però
1: recuperati oltre 8.700 tonnellate di materiali riciclabili,
2: molto bene,
1: bravi.
2: Buongiorno, come va?
1: Bravi. Ed è polemica per i rifiuti della festa, degrado all'area dei fiori, l'appello di Pettinari, servono contenitori adeguati. Vabbè,
2: no. Però so se trovo qualche notizia.
1: Che tu cosa fa?
2: Eccolo.
1: Furto in via Carducci, il furto in gioielleria con una panda l'hanno fatto.
2: Colpo da film in gioielleria.
1: Sì, con una panda, hanno messo una panda in retromarcia contro la vetrina.
2: Vedi che serve.
1: Vedi che serve i panda. Ecco le foto dell'assalto. Durante il raid, un complice di strada mette in fuga una moto e un camion.
2: Beh, mi era passato.
1: Tutti pazzi per il concerto al mare, in migliaia invadono il centro per l'evento, presa assalto anche i negozi per i saldi.
2: Molto bene. Indagini su clienti sospetti.
1: Sì, ed è caccia ai 5 banditi. Minaccia e ricatto all'artigiano, arrestato. Bene.
2: Non lo fate.
1: Non minacciate gli artigiani. L'Aquila. Camion contro l'albero, muore a 59 anni. Claudio Ciuffetelli ha perso la vita schiantandosi vicino alla stazione di Paganica, ferita una donna che viaggiava con lui. Giostra cavalleresca in Corvaia e la regina sul Mona. In Corvaia si chiama?
2: Partipiro
1: in Corvaia. Circondato e picchiato in pieno centro, io aggredito dal branco senza motivo.
2: E poi non si fa? Alcol a 15 anni, chiuso
1: un bar. Ortona, arrestato latitante dopo 11 anni. Ci avete messo un po', però alla fine.
2: Però 11 anni te la fatta. Ecco lo sport.
1: Sinner e il bis a Wimbledon, occhio all'incognita Zverev, alle 17 il via alla sfida sul Sand Court. L'italiano sogna di difendere il titolo, non sogna, va a difendere il titolo, già sta in finale, quindi tecnicamente lo sta difendendo.
2: Quello gli ha detto: guarda che sei più bravo, gli ha detto non posso fare niente.
1: MotoGP
2: e costo Djokovic.
1: MotoGP, sì. Marquez vola e vince la sprint. È morto il centrocampista.
2: La
1: no,
2: ha vinto la gara. Una colazione alla sprint, non sarebbe male.
1: Una gara sprint.
2: Come premio. No. Una bella colazione alla sprint con cornetto e cappuccino.
1: Ti fa. Addio ad Adams, Sudafrica. Sudafrica sotto shock. Il centrocampista fino a pochi giorni fa in mondiale è morto a 25 anni. Ipotesi suicidio. Maldini, nuova era azzurra, la nazionale cambia pelle, con lui c'è anche Leonardo, l'ex capitano del Milan diventa direttore tecnico e presidente del Club Italia, il brasiliano scelto come consulente, ora caccia al CT, Mancini è sempre in pole, pare anche che ci sia in pole Pioli.
2: E qua dice che ieri sera sul lungomare bici elettriche a go-go guidate da adolescenti a forte velocità, ma vigili.
1: Vabbè.
2: Vabbè, tutto qua. Firmato.
1: Vabbè.

0: pescare a primavera. È uscito il nuovo socio a Chieti, eh?
1: Ecco il nuovo socio, è l'imprenditore Nuccilli, l'ex presidente del Foligno, e l'uomo a un passo dalla società Nero Verde. Giovedì l'incontro con il sindaco, fatto il bonifico per l'iscrizione in eccellenza.
0: Vedi, ho
1: dovuto un cappotto. Questo era foto del vecchio, un po' stretto però.
0: Abbiamo visto.
1: Un po' fasciante, un cappotto un po' più largo.
0: Nuccilli, con un cappotto, con un piede. Guarda la Santa ha preso, vedi?
1: La Santa chiude Giallov e Muratore.
0: Qui c'è tocco.
1: Giallorossi attivi sul mercato, tutto fatto per l'attaccante e il terzino. Il Teramo punta forte su Diakité, giorni decisivi per provare a chiudere per il centravanti della Torres.
0: Confermato Martiniello.
1: Da noi confermato Martiniello?
0: Verrà in ritiro. E tutti si attendono di vedere come arriverà. Lui dice che arriverà in condizioni fisiche buone.
1: L'estate calcistica, la regione.
0: Interrai su questo titolo, a rileggere, vai.
1: La regione del buon ritiro. Ecco chi punta sull'Abruzzo per la preparazione estiva. Chi prende i soldi? Dal Napoli a Castellitano fino all'Avellino a prendere i soldi. Il Pescara ha scelto Campo di Giove e c'è anche la Lazio Women.
0: In cerca di guai. Daniele Ciofani, famoso centravanti.
1: Già l'avevo chiamato Ciofani. Una vita da bomber, il gol più bello a Donnarumma. C'è l'intervista perché per fare pagine pari.
0: Vai, per favore,
1: abbiamo finito,
0: poi,
1: e andiamo sul Messaggero. Oh. Prego.
0: L'Aquila, eccolo qua, la tragedia di Ciuffetelli, muore nello schianto. Aveva 59 anni, poi gioielleria svaligiata in centro, i titolari, riapriamo subito, là ci sta tutto come è andato, con tutte le foto, quella notizia. Vabbè. Sorelline sequestrate, lo sfogo della zia, nessuno mi parli più.
1: Mi parla più.
0: Ah già, perché l'aveva ospitata, ma lei ne ha smorto pure la televisione, non sapeva che erano scappate. Civitella Sedena, Sofia dice, non sono un'assassina, nasconderle è stata una cosa più grande di me.
1: Poi abbiamo la nostra sfida, apriamo la libreria a Rocca di Mezzo.
0: C'è la canzone della Mannoia che canterà il 5 agosto che si chiama Eroi.
1: Sit-in di protesta a Sulmona, Emanuele Filiberto in visita, il sindaco invito sbagliato.
0: Ah ecco!
1: Sulmona...
0: E chi l'ha invitato?
1: Non lo so.
0: Ma come no?
1: I monarchici.
0: Ma vediamo, ancora i monarchici, dai.
1: Tajani era un monarchico.
0: Ah, va, preso Basto, ha fatto una polemica con il sindaco di Basto stanotte.
1: Ma anche Fischietti, cartelli, vabbè.
0: Ad accoglierlo non ci sarà solo il sindaco. Ma com'è che è sbagliato?
1: Ma anche Fischietti, i cartelli e i canti di contestazione dei comitati, cittadini delle associazioni partigiane.
0: Perché?
1: Vabbè, falla fare.
0: Perché la no, no.
1: Non c'è scritto, no. E poi da me?
0: Cioè, ma il sindaco ha detto che è sbagliato e poi va ad accogliere.
1: Il sindaco, no. A Chieti, aggredito 16enni, il neo sindaco Legnini dice inaccettabile.
0: Te le roverai queste cose?
1: Fra un po'. Bravi, perché si blocca? Nervoso.
0: Ripartiamo subito.
1: Maledetto.
0: E da finire la prima pagina?
1: Sì, perché si blocca.
0: Non vuole che lo leggiamo.
1: Per tutte le parole che diciamo. Pescina, il premio Mazzarino a Gianni Letta. Non le premi te, ma Gianni Letta?
0: Anche 827, no, per dire.
1: Sono in Abruzzo. Poi se vai in Italia.
0: Chi è nato a Pescina? Mille volte lo chiedo, ma dove?
1: Non me l'hai chiesto.
0: Vabbè.
1: Chi è nato a Pescina?
0: Silone.
1: Ignazio. L'intervista, la prof Costantini.
0: Ma non è il sindaco.
1: Manone. Turismo con l'intelligenza artificiale serve piattaforma con agente intelligente.
0: Che titolo è? Intelligenza artificiale, piattaforma intelligente.
1: Basterebbero i depriamma aggiornati, quelli fanno tanto.
0: Quelli della volta?
1: Sì.
0: Ma che Costantini fa tutto, no? Non è parente.
1: Non è parente. Anzi, l'articolo l'ha fatto Signori a pagina 33. Pescara Jazz, Paolo Fresu omaggia Miles Davis.
0: Ragazzi.
1: Poi Pescara, Brugman al Modena, la società punta l'Angella.
0: Benissimo, lo vedo.
1: Viaggiare guidati dall'intelligenza artificiale serve una piattaforma con agente intelligente. Lo dice Stefano.

0: Tania Costantini.
1: L'abbiamo capito.
0: Ma che fa lei?
1: Che fa lei?
0: È ordinaria di intelligenza artificiale.
1: Cioè già ci sta la facoltà.
0: Sì.
1: Non c'è un corso di laurea.
0: Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica Università dell'Aquila. Vedo.
1: Ma sono avanti. Mira che dici biondi.
0: Pescara. La gioielleria svaligiata, i titolari li apriamo subito. Banditi in fuga verso la 14.
1: Non credo.
0: È rimasto bloccato.
1: Io non credo che va verso la 14 con tutti quei candieri, proprio una cosa folle sarebbe.
0: 800.000 euro della droga riciclati in negozi e locali, c'è un'inchiesta. Poi estorsione.
1: Duplante tu.
0: Che?
1: Quando eri duplante.
0: Di che cosa?
1: 800.000 di droga.
0: No,
1: riciclata.
0: No, mai. Estorsione al meccanico.
1: Mi dicono che tu insieme alle cose, insieme ai peperoncini che
0: sì.
1: pianti, metti la marijuana. Hai visto delle piante
0: strane?
1: Ho visto delle piante strane. Cos'è?
0: Non mi viene il carbone della casa, ti
1: no, ma cos'è?
0: Che le piante?
1: No, ma si vede quell'altra pianta.
0: No, sono tutte piante normali, tutte prese dal vivaio. Estorsione al meccanico, paga o do fuoco al locale. Via Orazio, arrestato un quarantenne romeno. La polizia lo ha rintracciato e arrestato. E
1: ci mancava un doppio numero. 50 anni di attività con l'industria prima 22 imprenditori. L'Aquila.
0: Furgone contro albero, muore commerciante, ferita la collaboratrice. Più sicurezza nel capoluogo d'estati, agenti con le e-bike in centro storico. Andiamo avanti. Sulmona, bufera per Emanuele Filiberto. Contestazione oggi per l'arrivo in città. Previsto il sit-in di comitati cittadini e associazioni partigiane. Tirabassi, errore nell'invito e una visita privata. Isolata da quando si è saputo che nascondevo le sorelline. Parla l'anziana, nella cui casa sono state ritrovate le due ragazzine scomparse a Civitella al Fedena. Chieti, aggredito uno studente di 16 anni, Legnini, episodio inaccettabile.
1: Va bene, poi via Erbacce, canne, ecco, vedi, rifiuti, quartiere Levante, ripulito da un gruppo di residenti.
0: Se andava con Alpa, le canne.
1: Le canne, sì, poi vendeva bevande alcoliche ai ragazzi, bar del centro chiuso per 10 giorni.
0: Criticità segnalate dai revisori dei conti, Forza Italia chiede al sindaco di riferire in aula.
1: E che è lo Parlamento?
0: Deve venire qua e riferisce, chi è Chieti? Esplosione, dipendente dimesso, sotto shock, lui dice ho perso un amico. Ortona, stanato, un super latitante, si nascondeva da oltre 11 anni. Lanciano alla tribuna del Biondi, controlli sulla vulnerabilità sismica.
1: Mi raccomando che dovrà...
0: Non cominci i lavori qua?
1: Stagnini, il lavoro al Fagnini.
0: Non deliberà sull'opere pubbliche?
1: Non so niente io.
0: Vabbè,
1: ragazzi, questo è quello facevano. Ha passato già un mese alla fine del campionato, se non di più.
0: Ho capito, sì. Quello si può fare dopo il favore, durante. Vasto Marina, anziano rischia di annegare per il mare mosso, salvato da un bagnino.
1: Ecco, c'è la foto del bagnino.
0: Bravo.
1: A Rosiland, seggio.
0: A fallo il seggio per votare in una cassetta di poste vicino, oggi fino alle 13.
1: Qui non facciamo in tempo?
0: No, beh, falle lontane.
1: No, però.
0: Teramo. 2.
1: Occhiello. La notte dei serpenti scommette su Teramo.
0: In città le prove per la kermesse che si terrà a Pescara il 25 luglio. Quella notizia di due mesi fa.
1: Sì, vabbè,
0: Melozzi, suonare qui a 20 metri da dove sono nato è impagabile.
1: Gran sasso, professionisti bloccati.
0: Ci
1: sta Lucio Vittò qua sotto.
0: Occhiello, stasera il saltarello, simbolo dell'Abruzzo gioioso.
1: Dove? Abbiamo fatto mo qua,
0: no? Alle 21 nella cornice del Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro si terrà la presentazione del libro di Nicolino Farina, saltarello simbolo dell'Abruzzo. Edito da Matisse SRL, dedicato alle nostre radici.
1: Andiamo, vai.
0: Lo sport, via Brugman, si punta sull'Angella. Gas ha accettato la corte degli emiliani e si legherà ai Canarini con un biennale. Il direttore sportivo Foggia alla ricerca di un regista, zoom sul giocatore che è legato al Cosenza. Balzano,
1: sono capitato anche a voi.
0: Sono certo, la società costruirà una squadra forte, dice Balzano.
1: Va bene, andiamo a vedere di là. No, Lions Teramo, non credo.
0: No, ne parla mai.
1: No.
0: Chieti, riparte dall'eccellenza, c'è la documentazione e anche il bonifico. Montesilvano a suon di colpi per tentare il gran salto in D. Quello sto a cantare, che potevo fare gli articoli.
1: Andiamo.
0: Fa un karaoke. Ecco. Prego.
1: Lista nera dell'Iran, c'è anche la Meloni. Un quotidiano di Teheran accusa Trump e Netanyahu con i principali leader europei per l'uccisione dell'Ayatollah. Il governo fa quadrato. Tajani e Salvini, l'Italia e Giorgia non si fanno intimidire.
0: Andiamo là, quella è la minaccia di Giorgia, non è minaccia dell'Italia.
1: Ma perché si inseriscono? Vabbè. Poi la Polonia non teme Putin. Ah, in Ucraina Mosca perderà, quindi non finisce per Mosca.
0: No. Intervista al ministro degli esteri di Versailles.
1: 4 giorni Ucraina.
0: 24 ore l'Ucraina. Sikorsky.
1: Titolone.
0: Lo so. L'ultimo champagne.
1: Canto?
0: No.
1: Perché?
0: Dai, dopo ti sfoghi dopo. Conte, nessun partito alla Golden Share. Vabbè, continua alla strada per perdere, continua un altro.
1: Ah, sì, vero? Il campo largo.
0: Sì, sì. Gli ingressi di Lavitola in Rai e il suo bed and breakfast offerto a Report.
1: Vedi che non ho sbagliato. Vedi che dice Arbore di lui.
0: Ha reso rock la musica napoletana.
1: E quelli non dovevano fare un pezzetto, il gruppo rock non doveva fare un pezzetto di DiCaprio.
0: Ditemi no, se mi devo cercare DiCaprio.
1: Perché?
0: Perché sì.
1: Dai, un gruppo rock. Morandi ha sospeso il concerto in lacrime.
0: Quanti anni te, Morandi?
1: Gente che accade da 100 anni sono.
0: Ristoranti, intrighi, potere tra Monteverde e l'Africa.
1: Non ci stanno. Non ci comprete.
0: Rivoluzione, autovelox spenti, 850 apparecchi.
1: Eccolo qua, quelle che ci abbiamo giù da noi. Sta sulla prima pagina nazionale, tutti vuoti sono. Poi che c'è sport di là?
0: Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor azzurro.
1: Ma è l'allenatore?
0: Mo lo cerco.
1: Sarebbe forse. Ma io perché come allenatore, prima nominato allenatore e poi fai scegliere la squadra. Se quello gli piace Maldini e l'advisor.
0: Ma guarda che Maldini e Leonardo mi chioca.
1: Ho capito, ma che c'entra?
0: Beh, sono il direttore sportivo che c'è onda, quello sceglie la società, ma che li capa l'allenatore.
1: Il direttore sportivo vorrei un. Tant'è vero che come si chiama? L'allenatore della Roma ha fatto cacciamas che è andata la Juve.
0: Vabbè, allora
1: io me lo vuoi capà.
0: Vabbè, abbiamo finito.
1: Che dice sta la gente?
0: Salutiamo gli amici.
1: Che dice la gente?
0: Devo sentire pure io un vocale.
1: Amici al
0: bar. Allora, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno Antonello Quirino, buongiorno.
1: Ciao Antonella.
0: Max Rastelli, buongiorno Adriana Tondo, buongiorno Chiodi Luigi Danna, buongiorno Mario Di Francesca Antonio, abbiamo detto non dimentichiamo la terra o mare, non lo faremo. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rossella Mattiucci.
1: Ciao Regina.
0: Buongiorno Valentina Campetti che fa un buongiorno grande. Poi appena parcheggiato per andare in spiaggia. Brava Valentina.
1: Dove?
0: Non ce lo dico. No. Non fa mica così caldo, dice lei, perché comunque stanotte un po' di vento è tirato. Buongiorno e buona domenica, Gabriele, direttore da Luigi Anni. Poi lo tenete al fono. Buongiorno, buona domenica, direttore Gabriele. Federico, buongiorno e buona domenica.
1: Siamo a posto, c'è qualcuno con gente manca?
0: Vabbè, ma è domenica, ragazzi, non andiamo male. Vai, fai qualche stacco, mi fumo una sigaretta.
1: Sì, fa male.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: A Giulianova è arrivato Rossini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2-4 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova sul lungomare Spalato di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014. rossinibike.com. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
1: Quiz!
2: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Manda il quiz, 12 biglietti gratis per il Luna Park di Giulianova che si trova sul lungomare, per sentito. Come si chiama la cantante che sarà ospite della festa della Madonna del Porto Salvo a Giulianova? Mi raccomando, indovinate, perché
0: 085 870 10,
1: perché il Luna Park funzionerà a ritmo pieno, a pieno ritmo i giorni della festa, eh? E quindi mi raccomando, perché tra poco verrà un'intervista all'organizzatore della festa, Nello Di Giacinto. Non aspettate però quelle interviste, perché poi i biglietti non ve li do, perché nell'intervista si fa il nome della cantante che viene, ma l'abbiamo annunciato mille volte però. Allora, Gabriele, che si fa?
0: Casalena.
1: Casalena, sì. Casalena, Casalena, il mio cuore è sempre in pena.
0: Vabbè,
1: per te.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Stanotte c'è stato vento forte.
9: C'è stato un po' di vento perché è un
0: barbaldate tre vasi, forte
9: che è interessato la Romagna, soprattutto le Marche settentrionali, anche il Veneto.
1: Cando?
0: No.
9: È arrivato anche qui da noi con solo ventilazione abbastanza intensa, quindi le precipitazioni non ci sono state. Oggi comunque c'è instabilità, abbiamo detto domenica potrebbe essere una giornata instabile, quindi nel pomeriggio, stamattina un po' di nuvole stratificate, nel pomeriggio potrebbe esserci la formazione di temporale all'interno che possono camminare anche verso la collina e la pianura, difficilmente arriveranno sulla costa, però comunque sia c'è instabilità.
0: Va bene.
9: Domani e fino a mercoledì e giovedì poi il tempo è abbastanza soleggiato, ancora molto caldo.
1: E da venerdì c'è Giolessi, venerdì com'è?
9: Dovrebbe essere tutto caldo.
1: Beh, tutto caldo.
9: Quindi sta poco da...
1: Perché rifacciamo un'altra puntata e caliscendi, perché è andata benissimo. Tu però non vuoi tornare visto. Un'altra volta, però dillo, com'è stata la puntata?
9: Bella, Galicelli è stato bellissimo. Quindi siamo stati
1: pure i protettini, sentite le canzoni, abbiamo preso un po' di spruzzi di mare, tutto abbiamo fatto.
9: È stato più fresco, ci stavano le zanzare.
1: Ci stavano le zanzare, tutto perfetto. Delle cicale non cantavano, tra l'altro.
9: Esatto.
1: È da rifare, va bene.
0: Va bene.
1: Sinner non dice niente.
0: Sinner in finale, ecco. Con Zverev.
9: Con Zverev, ieri furto del
0: Sì, è vero, sono d'accordo. Furto dell'Inghilterra, sì.
9: Furto dell'Inghilterra. Sono d'accordo. Perché non meritava assolutamente di vincere.
1: Pronto?
0: È vero. Ma poi pare pure che sul gol. Aspetta un attimo.
1: Chi è che parla?
10: Sia Remigio.
1: Vabbè, chi ha vinto? Chi canta? Scusa.
10: Sara Toscana.
1: Sara Fortunato sarà la cantante della festa della Madonna del Porto Salvo. Vabbè, domattina passare a prendere, va bene?
10: Domattina
1: 12 biglietti per Luna Park. Ciao.
10: Va bene, Francesco, grazie.
1: Lucia.
0: Bene.
10: Ciao.
0: Allora,
9: derubata sì. Perché un gol ha toccato la telecamera.
0: Ma infatti, ha toccato la telecamera.
9: È una cosa che non mai vista prima.
0: Sì, infatti. Cioè,
9: Turpin, che è un arbitro assolutamente.
0: La telecamera, quella che sta sopra dall'alto, che riprende il campo, un campanile l'ha toccata e ha accorciato la palla e l'ha fatta finire sui piedi dell'attaccante inglese, centrocampista inglese, che poi ha avviato l'azione del gol.
9: La partita
1: è stato anche annullato un gol alla Norvegia.
0: Sì, per la spinta di Haaland.
1: Ma avete capito poi perché ha ripreso dal calcio d'angolo e non da una punizione?
9: Perché no. Dice che era stato fatto prima il fallo.
1: Esattamente, che partisse la palla, quella aveva spinto.
9: Sono tutti annullati allora sul calcio d'angolo, perché sono tutti
1: ma quello pure lo teneva quello con le braccia.
9: Per me non c'era nessun
1: problema. Era gollissimo.
9: La Norvegia è stata derubata.
1: Tutti derubati, mezzo mondiale è stato derubato.
9: cioè, questa è la verità. Però anche l'Argentina stanotte ha avuto, secondo me, un
1: collasso,
9: un episodio a favore, perché l'espulsione di Embolo è abbastanza clamorosa. La Svizzera stava giocando meglio in quel momento, però evidentemente hanno indirizzato il mondiale verso certe partite.
0: Ma sì, la finale deve essere Argentina-Francia, su dai,
9: che fanno più audience, e questo è il discorso.
1: Però la Spagna gioca bene.
9: Però la Francia, allora devo dire che la Francia e la Spagna stanno meritando, cioè, no,
1: è vero, sì, ho visto poco, ma da quello che ho visto i veri, quelli bravi.
9: È Argentina e Inghilterra che stanno falsando la competizione.
1: Grazie a Infantino, uno che testo con gli uomini, già preso le partite. Infantino si comporta in maniera infantile, ha fatto annullare la squalifica di un giocatore. Perché Trump ha detto quello non ha fatto niente, non è fallo. Una cosa di una gravità veramente mondiale, Vabbè, sì. Chi teneva?
9: Ieri sera poi ci ha fatto la puntata su Peppino Di Capri, non so se l'avete visto.
1: Mannaggia, no, io stavo in un'altra parte, cos'era? Dov'è? Perché? Che c'è?
9: È il film di Peppino Di Capri.
1: Ah, l'ho visto, ma ho fatto molto bene, tra l'altro. Quello là ce l'assomiglia il ragazzo, Da giovane.
9: Sì.
1: E beh, che succede? Che c'entra ma con lo...
9: No, era per dire. Però
1: volevo dire. Me lo ricordo male che è morto il grande Peppino. Domattina un'ora di Peppino. Tra le origini e i giorni nostri, Champagne è l'ultima, anzi la penultima. Perché c'è una canzone.
9: Un grande amore e niente più.
1: Sì, due festival di Sanremo. Un grande amore e niente più, e non lo faccio più.
0: Ma me ne vai,
1: Te ne puoi andare, ignorante, puoi andare.
9: 73, che diciamo che fu fatto con Califano, che
1: è stato Giulianova tre volte, lo ricordiamo nella prima pagina di Piccola Città di Oggi, che tra poco dovremo far vedere, e venne a Giulianova esattamente al porto, sì, al porto, con la famosa, ve lo fece venire Pierangelo Guidobaldi, con la gente che arrivava fino alla Madonnina dal palco dove sta adesso. Poi è venuto anche alla festa della Madonna dello Splendore nel 1978 ed è stato anche alla Lanterna di Mimì Di Carlo negli anni 60. Oh, ragazzi.
9: No, questi ultimi due non c'ero, però quando è venuto al porto io stavo in prima fila.
1: Vedi? Dov'era? Ecco, stavo uno con l'occhiale. Guarda, chi è quello con l'occhiale? Te la faccio da e dice, te la faccio da meteorologo. Ma quanti anni avevi? Fu il 2011,
9: 15 anni fa, infatti l'avevo detto 15 anni fa, avevo
1: te fai conto? Quanti?
9: 32.
1: E teneva la faccia da meteorologo già, eh? A posto.
9: già lo ero,
1: già lo eri, però ancora no, famoso come mo, dai, super. A posto. Come si chiama quell'amico tuo che il centro chiama sempre per fare previsioni? Palma, com'è?
0: De Palma.
9: De Palma.
1: È bravo come te?
9: È bravo, lui è un tecnico meteorologo, però non è un meteorologo, è un tecnico meteorologo.
1: Vedi come cioè, però lo chiama, chiama quello.
9: Sì,
1: chiama.
9: È bravo, ma è bravo anche perché si dedica molto a Giovanni.
1: Giovanni confidenzialmente.
9: Ci si dedica molto alla Giovanni.
1: Vabbè.
0: Va bene, grazie per lui, ci sentiamo mattina.
9: Ciao,
0: buona America.
1: No, volevamo dire, se non siete d'accordo, che nel frattempo abbiamo assegnato i biglietti per il Luna Park.
0: E
1: sarà fortunato la cantante. Tra poco ascolteremo da qua per sicurezza un'intervista all'organizzatore della festa, che è Nello Di Giacinto.
0: Vabbè.
1: Qualche stacco, mi sa che
0: ci abbiamo fatto Casalena, poi abbiamo fatto gli stacchi, Casalena, stacchi. No, sì, ma facciamo gli auguri, poi dopo gli stacchi.
1: Ma perché tu lo calcoli secondo la voglia della seconda sigaretta?
0: Esatto, ma sono fumato.
1: Vabbè,
0: allora.
1: Spero se sono la base degli stacchi.
0: Ma il caffè.
11: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
12: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Senza Saracinesca.
0: Meno male.
1: No. La chiesa oggi ricorda San Giovanni Gualberto, quindi non è famoso
0: Gualberto.
1: Di lui si sa solo che nacque a Firenze tra il 95 e l'85, monaco di San Miniato, benissimo, dopo aver denunciato il proprio abate per simonia,
0: cioè commercio di cose sacre,
1: abbandonò il convento alla ricerca di un nuovo monastero, giunto a Vallombrosa. Che
0: di
1: si dice Vallombrosa? Che si dice Vallombrosa di Vombrosa? Luogo isolato sull'Appennino, insieme ai monaci che con lui erano fuggiti da San Miniato, fondò una comunità che con l'arrivo dei laici da Firenze si ingrandì enormemente. Eletto abate, fondò l'ordine dei Vallombrosani, molta fantasia, con l'impegno di seguire l'insegnamento benedettino, che era ora et labora, che tu sai che vuol dire, beh?
0: Prega e lavora.
1: E a posto. Morì nei dintorni di Firenze il 12 luglio 1073, cioè qua è molto facile.
0: Quando comincia di Luisa solo che nacque a Firenze,
1: è
0: bello, può raccontare.
1: Allora, la cosa bella è che però non si capisce per quale motivo sia stato fatto santo.
0: Vabbè,
1: però...
0: fondato il monastero, a piedi a Vallombrosa.
1: Poi faceva ora et labora perché San Benedetto, tra l'altro, era ricordato ieri, la fatta azzurra, eccolo qua. Era
0: San Benedetto, da Norcia,
1: San Benedetto da Norcia. Vabbè, a posto. Facciamo i compleanni invece. Sono
0: tanti auguri di buon compleanno a Federico Bruni,
1: a Mattia Dati, ex calciatore del Giulianova,
0: a David Di Blasio, a Luigi Valiante.
1: Quello dice salute e formaggi, Luigi?
0: Penso di sì, non lo so. Tiziana Di Stanislao,
1: Cristian
0: Giostra, sì. Bruno Rota, Raffaele Carlini, Vanessa Cianelli e Pier Matteo Di Giuseppe.
1: Che c'è lì? Perché guardi?
0: Loredana dice Sara Toscano, non fortunato.
1: Sara, che hai detto quello?
0: No, tu hai detto fortunato.
1: Sara Toscano. Nitrofunate, scusa, sta con l'indica. Uno chiama, A proposito, non ci chiami mai perché non vuoi far sentire la tua voce, Loredà. Beh, quando ci vediamo ci abbracciamo al campo, ma che alcuni giorni partito, Loredà, ciao, ciao, virgolizzi da tocca, no, non mi piace.
0: Almeno per tre partite sicuro.
1: Tre partite ci sta sicuro,
0: Scusi
1: mister, qualche
0: stacco.
1: Scusi mister, buongiorno, ma perché tutti partono il 20, il 21 per il ritiro e noi parliamo il 27 così tardi? Che deve fare una preparazione? Sì, sì, devo fare una preparazione leggera, che dobbiamo partire forte, perché se perdo le prime, vanno male le prime tre partite, mi cacciano. Bene, stacchi, si può adesso?
0: Beh, sì, adesso
1: ne ho facoltà?
0: Fai.
1: Grazie, pausa sigaretta, grazie ragazzi. Come hai mangiato ieri sera l'osteria?
0: Benissimo.
1: Osteria numero 5, andiamo?
13: L'osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Soprattutto gli ascoltatori della radio che alle 11.30 andremo in onda con la trasmissione Giardino d'Estate e alle 12.30 torna al break con questa rassegna di luglio con dedicata al grande Aldo Beccaceci.
13: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Sentiamo di Giacinto per la festa.
14: È praticamente quello che ha in mano le sorti della festa della Madonna del Porto Salvo.
15: Sì.
14: Come cominciò l'avventura?
15: E fui chiamato dalla buon'anima di Renato Di Silvestro. lui faceva parte del comitato e mi invitò a entrare nel comitato. Da lì non sono mai uscito.
14: Mai più uscito?
15: Sì, 34 anni circa.
14: Sono mazzati.
15: Sì, sì, vabbè, solo Don Ennio, solo Don Ennio. Don Ennio e poi si è
14: seduto Don Luca. Don Alberto non l'hai conosciuto?
15: No.
14: Don Raffaele?
15: Don Raffaele, me l'hanno parlato, ma non l'ho mai conosciuto.
14: Purtroppo di vista io sì.
15: Sì.
14: E non è una bella cosa. Una bella cosa è che me lo ricordo, ma che sono passati tanti anni.
15: Sì, sicuramente.
14: Allora, che festa sarà?
15: Vabbè, la festa è come tutti gli anni, l'unica cosa, la novità, vabbè, che quest'anno il venerdì, sabato e domenica, mentre gli altri anni era solo la domenica, la serata con un gruppo musicale, quest'anno ci sarà Toscano, il venerdì invece c'è una cover di André e il sabato c'è un complesso. Quindi questo diciamo che tutte e tre le serate, venerdì, sabato e domenica, invece dalla domenica 2 al giovedì diciamo che è tutto un programma religioso con conferenze, poi saranno il giovedì la caccia al tesoro, il venerdì giochi per bambini.
14: Allora, come tu sai, noi soffriamo da qualche anno per la mancanza di una delle manifestazioni,
15: la Sagra del Pesce,
14: che non si è potuta più fare. Ricordo una cosa che fece molto soffrire Don Ennio.
15: Sì, purtroppo.
14: Ma non si può tentare?
15: No, oramai le persone. Vabbè, innanzitutto anche a livello burocratico, cioè adesso.
14: Ma tu, innanzitutto ci vuole il problema a livello burocratico.
15: Sì.
14: Ma poi me ne so che non trovi più quelle tutte.
15: Sì, tutto il personale che oramai. Sì, non c'è più.
14: Sì,
15: il ricambio non c'è stato.
14: Erano entusiasti di fare
15: sì.
14: Volte.
15: Parliamo di 80-100 persone che stavano, 100 persone dietro la sagra.
14: Una cena alla quale non mancava mai nessuna autorità invitata.
15: Sì, certo, sì. Però purtroppo no, il cambio non c'è stato e poi anche per quanto riguarda, ripeto, l'aspetto burocratico, oramai è tutto con le normative, è quasi impossibile organizzarla se non hai un posto fisso.
14: No. E poi un'altra cosa che trovate sempre difficoltà, perché era sempre di meno, a trovare il peschereccio che porta la Madonna.
15: Sì, fortunatamente è stato trovato e adesso questa sera sarà svelato.
14: Noi andiamo in onda domani, quindi ce lo puoi dire.
15: E sarà il peschereccio e il tornado.
14: Di dove? Di Giulianova?
15: Sì.
14: A volte l'avete portato una a San Benedetto un anno.
15: Sì, e questo sta a San Benedetto, sì, però è di fa parte Giulianova. Sì.
14: E poi ricordiamo, andiamo un saluto, anche se non lo fa più, Alfaro.
15: Alfaro, sì, che è stato venduto e Gigino ha acquistato un peschereccio un po' più piccolo, si era anche reso disponibile nel caso nel tornado non era disponibile a portare la venerata.
14: Molto bene, senti, per chiudere ci saranno
15: i fuochi d'artificio visibili dal porto. E solo in aria, perché non si possono fare, purtroppo non abbiamo un posto.
14: Ci piaceva anche quelli dall'acqua,
15: non abbiamo il posto e quindi dobbiamo accontentarci in aria. Sì, abbiamo trovato uno spazio.
14: Grazie. Per questa assiduità,
15: grazie a te anche per tutto quello che fai per la festa.
14: Non è solo festa, ma richiede molto lavoro.
15: Si inizia a gennaio, sì. Grazie.
1: Bene. Allora, abbiamo capito, sarà a Toscano 3 giorni di festa, però nel finale con musica. C'è venerdì c'è una cover di André, un complesso sabato, e poi sarà a Toscano domenica. Vabbè, non faccio il riepilogo, sarà il peschereccio tornado a trasportare appunto il simulacro della Madonna. E così è.
0: Vi ricordiamo che non si può parcheggiare dentro Piazza della Stazione, perché sennò passano, come sono passati, i vigili auto muniti e vi fa la multa. Infatti, uno si è preso una multa. Mo.
1: Quando è successo?
0: Mamma, mentre fumavo.
1: Mentre fumavi hai visto i vigili?
0: In auto.
1: Ah, in auto.
0: Ma di fianco alla macchina parcheggiata dentro il piazza della stazione, non c'era il guidatore, hanno fatto la multa, giustamente, perché l'hanno parcheggiata.
1: Perfetto.
0: No. Allora.
1: Perché la mattina quelli suonano.
0: No,
1: ti capri. Quelli che se non possono andare suonano ripetutamente.
0: Ah. Allora.
1: Allora, Gustavo, voglio andare un attimo da Gustavo.
0: Vai da Gustavo,
1: posso andare?
0: Vai, tranquillo, sorella.
16: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
17: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
18: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
18: La mia spesa!
6: Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: Allora. Andiamo dal nostro amico?
0: Andiamo dal nostro amico Vincenzo, che mi è padre a me. Vincenzo Iaconi, almanacco, eccolo qua. Oh, io sto un po' preoccupato, eh?
1: Perché?
0: Perché sono tre giorni almeno che sui giornali non ci sta né Castelli né D'Alfonso.
1: Temi per la loro salute.
0: Sì.
1: Utuia!
0: Aspetta.
1: Sono in notiziario diretto, ti richiami tra un po', va bene?
19: Ti volevo dire sempre, siccome sto mandando in posta il cariscente.
1: Come ti pare,
0: oggi è domenica 12 luglio, non si muore dentro i sogni. Come vedi, sono qui, vivo male. Un'intensa riflessione sull'amore e la disillusione.
1: Di chi è la frase?
0: Di Peppino Di Capri, che non è questa canzone, tra l'altro.
1: No, proprio.
0: Pseudonimo di Giuseppe Faiella.
1: È stato fatto l'inno del Caliscendi, come lo mettiamo? E l'inno del Caliscendi l'ha fatto Neri. DJ Neri, famosissimo, sì. DJ Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, era nato il 27 luglio del 39 a Capri, data di morte ieri. È stato un cantante, pianista e attore italiano. Vinse il Festival della Canzone Napoletana nel Tu mi chiami amore, un po' sapevo.
0: No,
1: Festival di Sanremo nel 73, io e te, un grande amore, niente più. Poi non lo faccio più nel 76. Tra i tuoi maggiori successi figurano Champagne, non lo canto, Roberta, non la canto, A Saint-Tropez, La luna si veste perché tu balli twist, Let's twist again, Saint-Tropez twist e Moe Moe, non è bellissima? Lo ascolteremo dopo con una canzone di Sanremo intitolata con cui ha vinto Sanremo nel 73, Un grande amore, niente più. Grande Peppino. Applausi poco, dai.
0: Il 12 luglio si celebra la giornata internazionale della speranza, ce ne possa, istituita dalle Nazioni Unite, una ricorrenza recente pensata per promuovere messaggi di resilienza, solidarietà e fiducia nel futuro, soprattutto in contesti di crisi globale. E poi l'almanacco nel dettaglio su
1: l'inno di Caliscendi, ha detto che lo prometto, che lo facevo sentire. Quindi?
20: Con la luce delle stelle, col rumore delle onde, vorrei vivere così.
1: Con la luce delle stelle, col rumore delle onde, vorrei vivere così.

0: Senti? Bravo, bravo, bravo, bravo Neri,
1: bravo, bravo Neri, bravo.
0: Bravo, bravo. Allora,
1: al Malacco nel dettaglio. 9:16, temperatura 27,2 gradi, umidità 70%, il clima caldo, vento 8 orari, la massima di oggi sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria 49 ed è considerata buona. Bravo, oggi abbiamo anche il valore degli indici.
0: Leggi molto bene, quasi come Rodolfo, che era la voce sexy della radio, perché di sera sono tornato a Montone e ho visto dove stava la sede della radio e mi sono un po' emozionato.
1: Sei emozionato?
0: 1977, cambiata molto quella piazza di Montone. Conoscevo tutti, vicolo per vicolo, paese per paese. Negozio per negozio, tutto molto cambiato. Hanno permesso di mettere anche un gazebo sul Belvedere, cioè contro mettere sul Belvedere Giuliano. Quello che si dice non l'ha messo.
1: Sono
0: molto
1: Allora, cioè abbiamo anche l'indice UV alle 9:16 e l'intensità dei raggi solari è 3 di 11, quindi è considerato moderato.
0: Quindi non ci fa male.
1: Non fa malissimo. Sole, mettete lo stesso la crema voi con le pelli chiare.
0: Sì, quella massima. Detto,
1: 50, per bambini.
0: Cioè, per bambini.
1: Sole è sorto alle 5:34, tra mondo alle 20:45, culmine alle 13:10, la durata del giorno è 15 ore.
0: Tu
1: 11
0: invece
1: minuti.
0: Ne mette niente.
1: Io molto niente.
0: Ma tu non ti puoi abbondare di più? Succede? Per un nero devi vendere.
1: Abbiamo il resto veramente.
0: La
1: luna è sorta alle 1:14, tra mondo alle 16:54. La fase lunare è calante, visibile al 34%.
0: Ma ne sapete, siete della radio.
1: Ma
0: ne
1: non ti ascoltano. Ti chiamano perché non ti ascoltano, no, quelli che ti chiamano da iniziare,
0: perché non ti ha finito,
1: ti dovresti cancellare.
0: Infatti, ora cancello.
1: Nati oggi, 12 luglio del 100, quindi 1925 anni fa, però la data è incerta, non è precisa.
0: Cesare,
1: Gaio Giulio Cesare, console e dittatore romano, nacque. 100 anni fa, nel 1926, Tiberio Mitri, pugile e attore italiano.
0: Conosciuto questo.
1: 12 luglio 1976, Tracy Spencer, cantante pop e rhythm and blues americano. Poi ascolteremo Run to Me,
0: cioè
1: Corri da me. Fatti nella storia, 12 luglio 1191, durante la terza crociata, Saladino, 1191 che passiamo là,
0: si arrende.
1: Saladino si arrende per porre fine all'assedio di 2 anni di San Giovanni d'Acri, che viene così conquistata da Riccardo I. 125 anni fa, nel 1901, in Germania, un gruppo di 104 aristocratici presenta una decelerazione contro il duello, anche se la tradizione continuerà. Che è una decelerazione?
0: Quando il duello, che non si può fare.
1: 120 anni fa, nel 1906, il 12 luglio, Alfred
0: Dreyfus,
1: l'affaire Dreyfus, viene assolto dall'accusa di tradimento in Francia. La Corte di Cassazione annulla la condanna, riconosce l'errore giudiziario dell'affaire Dreyfus e ordina il suo reintegro nell'esercito con il grado di maggiore.
0: E qua ti voglio, perché tu ci devi dire che cosa aveva fatto.
1: Chi è Dreyfus?
0: Te l'ha detto. Ma no, tu, lui.
1: Vincendo di tradimento.
0: E vabbè, come? C'è qualcosa in più. Allo stadio di Wembley
1: viene registrato il doppio CD live dei Queen Live at Wembley dell'86,
0: una concerto di Wembley. Strumentale,
1: una performance monumentale del Magic Tour. Freddie Mercury, stato di grazia, scaletta serrata, bravo, pubblico sterminato, bravo. Futuro album simbolo dell'energia live della band.
0: Quel che concerto ascolteremo il re,
1: A Kind of Magic, un tipo di magia.
0: Così dice il re.
1: King.
0: Ah, quello è Kind.
1: Kind, sì. Un tipo di magia.
0: Poi l'ascolteremo,
1: Una sorta
0: non
1: di.
0: Non ve ne andate,
1: Bellissima, fra l'altro.
0: Questa è la frase. Non dire niente tu. Che hanno detto Alea Iacta Est, il dado è tratto, pronunciata a Rubicon il 10 gennaio 49 a.C. Da chi?
1: Giulio Cesare.
0: Cioè, per chi vennero da Roma? Vennero a dire: guarda, non tornare perché ti vogliono uccidere. Il dado è tratto e passò il Rubicone.
1: E che era il confine settentrionale di Roma. E non si poteva attraversare con l'esercito, né si dovevano spogliare delle armi e entrare. Lui invece ha passato tutto.
0: Aveva conquistato la Gallia. Poi venni, vidi, vinti, dopo la vittoria, Zela.
1: 47 avanti
0: Cristo. Già grande imperatore, ce l'ho.
1: Meglio
0: essere il primo in un villaggio che il secondo a Roma. È quello per cui sono rimasto qua, quando il messaggero mi chiamava a Roma di andare. Voglio restare a Giuliano.
1: Voglio essere il primo del villaggio.
0: Dice, no, ma perché? Tutti vogliono venire.
1: Tu gli rispondessi meglio.
0: Qualcuno dice che se fossi andato avrei preso il posto di destra.
1: Ma perché tu sei bravo.
0: Vero?
1: Dai, sei bravo. Sei bravo.
0: Ripeti.
1: Mi devi scrivere. Mi devi scrivere.
0: Parliamo di questo grande Giulio.
1: Gaio Giulio Cesare è nato il 12 luglio del 100 a.C. o il 13 luglio del 101 a.C. a Roma. è morto il 15 marzo del 44 avanti Cristo a Roma. Vabbè, le famose idi di marzo.
0: Volevo sapere una cosa, ma quando è, sia 100-101, poi 44, quando è morto?
1: 43.
0: Dillo.
1: O 43 o 44.
0: È giovanissimo.
1: Sì. È stato un politico, militare, scrittore e oratore romano, considerato una delle figure più importanti e influenti della storia, nonché uno dei migliori generali di ogni
0: Grazie,
1: tempo.
0: Grazie Vincente, da mo' che ci fila il manacco, non ci avevi detto mai questa data.
1: Siamo felici di aver letto di Giulio Cesare.
0: Ci ha dato un Giulio Cesare dal Napoli.
1: Che ne abbiamo bisogno,
0: bravo,
1: di politici,
0: bravo,
1: di un certo livello,
0: bravo,
1: che non ci sono più.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Allora...
0: ti hai fatto felice, mo.
1: Ti hai fatto contento.
0: Un po' di latino,
1: è vero.
0: Perché tu sai che di queste storie facciamo tutto alle scuole,
1: sì.
0: Ma la seconda guerra mondiale non ci arriviamo.
1: Ma non si può fare perché poi interviene la politica.
0: Poi ce ne sta tanto, ci sta la guerra del Golfo, ci sta la guerra di Artois. I libri li devono aggiornare perché tutta la guerra è. E il premio di Evo, premio?
1: Non ho un bel premio.
0: No, sì.
1: Ma questo è morto.
0: Questo è morto.
1: Postumo,
0: papà.
1: Postumo.
0: Tu mi chiami mamma.
1: Allora, sì, poi questa la metti tu.
0: La metto
1: adesso.
0: Domani, ma lo so segnare.
1: Bra. Allora, adesso.
0: Di Capri, lo segniamo di Capri.
1: Prima salutiamo i nostri amici.
0: Salutiamo e vi ricordiamo, cari amici del radio, che siete arrivati adesso, che siete qua, che alle 11:30 ci mettiamo il giardino d'estate, che non avete potuto seguire venerdì, e poi a seguire le nuove puntate di Al Break, il ritorno di Al Break.
1: Benissimo.
0: Il grande Aldo Beccacci.
1: Benissimo.
0: Da parte di Radio G. Grazie.
1: Ottimo.
0: Grazie, Gabriele. Buona giornata, buon lavoro, buon mare. A mostrare le chiappe scure. Perché ti togli il costume?
1: Sempre.
0: Ti togli il costume?
1: Nudo completamente. Allora, siamo rimasti in radio
0: e facciamo?
1: Andiamo ad ascoltare, ma questo è il problema perché devo iniziare con Peppino di Capri per finire in bellezza col Guinness.
0: È morto di Capri.
1: Allora, sentiamo di Capri.
0: Alla memoria.
1: Basta.
0: Di Capri.
1: Eccolo qua.
0: L'inizio è.
1: Eccolo.
0: Un grande amore e niente più ha scelto, eh?
1: E niente più.
0: Io e te. Un grande amore e niente. Dai.

0: Peppino di Capri.
1: Grande amore, niente più
0: avanti.
1: Di Peppino di Capri.
0: 73 vinse, eh? Salutiamo i primi 100 anni dell'edizione digitale di Piccola Città.
1: Di Piccola Città.
0: La facciamo vedere un attimo?
1: Subito, immediatamente, eccola qua.
0: Vi auguri chiappate soltanto, perché ti facevano comodo.
1: Allora, eccola qua.
0: Eccola qua, e sono i primi 100 numeri digitali di Piccola Città. Un altro bel traguardo a plato.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Vediamo che cosa si legge.
1: Allora, Peppino sul porto. Concetto straordinario, c'è una crasi fra il e sul qua. Poi un'estate, per il messaggero, un'estate all'insegna della meraviglia e del teatro itinerante. Poi il mito del Buena Vista Social Club rivive a Giulianova, arriva il gruppo Compai Secondo. E poi Reiki, una pausa rigenerante per mente e corpo. E poi Molo Sud di Giulianova, tra identità popolare e nuove concessioni si accende il dibattito. Giulianova e l'ironia dell'acqua, un percorso tra bellezza e sete. Poi i 100 numeri di passione e il traguardo digitale di Piccola Città. Fuori pagina, quando i libri diventano incontri e Giulianova dice addio a un pezzo di storia, l'area del Rex Ristorante Beccaceci si trasforma.
0: Ciao, diventerà, questo non pare quando? Più appartamenti, ma un piccolo albergo che manca nella zona. Questo sta più qua, è un altro piccolo albergo con un po' di camere, perché ci vuole un albergo. Perché Laurea è chiuso da tempo.
1: C'è quindi... quello dopo però.
0: Sì.
1: Allora, è il momento.
0: Quello sarebbe dovuto andare di Israele, servizio. Ha fatto l'intelligenza artificiale, era morto. Allora,
1: adesso ascoltiamo Tracy Spencer con Run to Me.
0: Cantante pop, vedi?
1: E rhythm and blues.
0: Cantante pop.
1: E rhythm and blues.
0: Hai trovato il cantante pop?
1: Ecco, se no, ti faccio passare.

0: E questi erano i Queen, con questi Queen. Chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: Se avete bisogno di fare un controllo cardiologico senza pagare, potete andare tutta la giornata sotto a Mare Chiaro, perché c'è il camper della Croce Rossa e vi fa l'elettrocardiogramma.
0: Sotto a Mare Chiaro, sta la terra. Vabbè, a fianco a Mare Chiaro.
1: Sotto la pineta di Mare Chiaro, si dice. Sotto la pineta di Mare Chiaro vi fa tutto. Volete fare, fate i controlli.
0: Oddio.
1: Fate i controlli.
0: Buona giornata.
1: Noi andiamo,
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Dimmi i colori, se vuoi tranquillo.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo.

0: Signore e signori, buon pomeriggio, questo è il pomeriggio d'estate, il giardino d'estate, brava la ragazza dell'orchestra sulle suole.
1: È diventata un'orchestra.
0: C'è
1: l'orchestra. All'occorrenza, maestro,
0: è un'orchestra. Puntata di giardino d'estate che noi trasmettiamo dal salotto buono della famiglia Barere, che non è la casa con i velluti, gli arazzi, no, è il calicendi più bello che c'è nella costa. Buonasera Eloisa, che lo gestisce come un figlio.
2: Buonasera, benvenuti.
0: Gli altri ospiti hanno una famosissima nutrizionista, quella che non ti fa mangiare.
2: Buonasera a tutti.
0: Raffaella Nardinò, poi il meteorologo.
3: Caffarella De Luigi, buona serata a tutti quanti.
0: E poi abbiamo il re del brodetto, ex direttore del mercato ittico, lui sa fare tutto con le chiamate, il brodetto lo fa rinascere. Il pesce esce e si fa mangiare. Esattamente Gino, Silvestro Gervese. Io ho messo come poeta, quindi dovrei declamare anche una poeta dedicata al mare. Anche poeta del mare. Benissimo, buonasera a tutti. Allora, grazie per essere qui, che ci ha ospitati.
2: Ma è un vero piacere avervi qui in questo posto meraviglioso e poter condividere con tutti questo bellissimo orizzonte. Siamo deliziati poi dalle onde, dal vento, dal sole, cos'altro? Ci rinfrescano, estate, stiamo bene. Bene. Tutto possiamo mangiare con moderazione, con parsimonia, ma tutto ciò che l'estate ci consegna lo dobbiamo onorare.
0: Dimmi una cosa, una volta ti ricordi parlammo le trasmissioni che tu eri, ti parlava che la gente faceva male il cocomero, che è troppo zuccherino, o il gelato che è una cosa da demonizzare, invece parliamo un po' di questo cocomero.
2: Assolutamente niente è da demonizzare e soprattutto se parliamo di cocomero la frutta estiva è spesso
0: l'acqua è arrivata
2: l'acqua a idratarci.
0: Sì.
2: Allora spesso si dice no, la frutta estiva no, è piena di zuccheri, ma non è così.
0: E invece acqua?
2: La frutta è prevalentemente acqua, che quindi c'è da alleata d'estate per idratarci. La frutta poi è fibra che ci serve, è fondamentale anche per il buon funzionamento del nostro intestino, che d'estate con il caldo soffre.
0: Che soffre?
2: Soffre perché il caldo sicuramente non aiuta il buon funzionamento dell'apparato gastrodigerente.
0: Quindi, l'aiutiamo?
2: Lo aiutiamo mangiando in maniera bilanciata, corretta, sana, ma diciamo che d'estate è facile mangiare leggero, no? Perché col caldo magari un pochino anche ci passa la fame, siamo alla ricerca di cose fresche, di cose leggere, di facile digestione. Quindi la frutta, così come le linee guida consigliano, va consumata mezzo chilo al giorno più o meno, ma va consumata senza esclusione di nulla. La frutta prevalentemente, ripeto, è acqua, fibra, sali minerali, vitamine, per cui fondamentali per il buon funzionamento del nostro corpo, per cui va consumata felicemente d'estate.
0: Bene, puoi parlare subito del gelato perché passavo al meteorologo, il quale è un meteorologo molto stretto, che non ti dice oltre un mese, oltre 5 giorni, 6 giorni, non lo può dire, che non si sa. Ma noi vogliamo sapere, ti devi studiare un po', te l'avrai sicuramente studiato perché te lo chiedono tutti, che estate sarà e che come è stata finora col record di un giugno su qualcosa, un record.
4: Sì, vabbè, diciamo che siamo quasi a metà, perché l'estate va considerata dal periodo dal primo di giugno al 31 di agosto, quindi siamo intorno al 10 di luglio, quindi siamo a metà. E direi insomma che si vede chiaramente che sarà un'estate sopra media, ma ce l'aspettavamo perché fondamentalmente tutte le ultime estati sono state sopra media, più chi meno, ma fondamentalmente abbiamo un indice che si chiama ITCZ in meteorologia, Intertropical Convergence Zone,
0: in inglese,
4: è un acronimo di un
0: vabbè.
4: Che significa che abbiamo la posizione del calore tropicale più a nord di latitudine di 5-6 gradi rispetto alla media. Questo significa che quello che dovrebbe fare in Algeria, sulle coste algerine, sulla capitale Algeri, praticamente lo troviamo, diciamo, sul Mediterraneo centrale, con tutte le conseguenze del caso, che sono quelle dell'umidità molto elevata, perché poi mentre in Africa l'umidità non c'è, o comunque c'è in maniera limitata, è solo in prossimità della costa, nel Mediterraneo invece abbiamo una grande produzione di umidità legata appunto al mare, e dunque diciamo al calore legato all'anticiclone africano si aggiunge anche il problema dell'umidità, che spesso supera il 65-70%.
0: Quindi noi staremmo meglio ad Algeri?
4: Staremmo meglio Algeri, proprio sta sul mare forse no, però comunque sia
0: all'interno?
4: Nell'entroterra sicuramente sì, perché lì ci sono temperature più elevate ma con un tasso di umidità che spesso è sotto il 50%, e quindi chiaramente la sopportazione del caldo è migliore.
0: Diciamo, quello che ci frega è l'umidità, perché loro, quelli che vengono proprio dall'Africa, qua soffrono, sudano.
4: Sì, perché poi l'umidità ha una doppia funzione, cioè quella che di notte non permette poi la dispersione del calore nell'atmosfera, e dunque le temperature non si abbassano di tanto rispetto a quello che sarebbe in una condizione, insomma, dove l'umidità è bassa. Quindi quando parliamo di notti tropicali parliamo di questo, di notti con temperature sopra i 20 gradi e soprattutto con umidità molto elevata. Tra l'altro sulla costa l'umidità di notte tende ad aumentare, no? Perché la brezza, diciamo, marina cessa, e dunque quello che il calore ha imprigionato durante il giorno più l'umidità proveniente dal mare staziona appunto in prossimità della costa, e fino a quando non arriva la brezza di terra, che qui da noi non arriva prima dell'una di notte, insomma il caldo è insopportabile. Poi dopo l'una di notte, insomma, la brezza di terra porta un po' di refrigerio, soprattutto nelle aree più esposte all'inversione termica, che sono le aree a sud di Giulianova, quindi in pratica la zona del Tordino, e le aree a nord vicino, diciamo, all'altro fiume.
0: Che ci succede là, la zona del Tordino che ci abitiamo?
4: Ha un'esposizione alla brezza, diciamo, di terra maggiore rispetto al centro.
0: A che ora?
4: Per due motivi, dopo l'una.
0: Per due motivi.
4: Uno, perché è un'area aperta, diciamo, mentre qui al centro di Giulianova abbiamo la collina del paese che in qualche modo ci scherma dalla brezza che proviene da Teramo, dalla zona dell'entroterra, mentre la zona del Tordino non è schermata, sì. Quindi è aperta sulla statale, quindi fa più fresco. E la stessa cosa succede sulla bonifica del Salino, quindi la zona nord di Giulianova.
0: Esatto.
4: Queste zone sono più fresche rispetto al centro, che è ovviamente più caldo, dove la brezza praticamente non arriva, e quindi lì, come si dice, abruzzese, si schiatta anche di notte.
0: Vabbè.
4: Fondamentalmente questo è il discorso.
0: Perfetto, allora, tra tipi che si possono o non si possono mangiare, per il caldo che fa, chi invece non si pone questo problema è il re del brodetto, cioè Gino Gervasini, che è un piatto che si può fare in qualunque stagione, caldo, freddo, non c'è problema. Prego.
5: Il brodetto è un piatto unico d'eccellenza, qui a Giulianova tutti i ristoratori lo fanno con ottima professionalità, utilizzando pesci nostrani, nostri del Mar Adriatico.
0: Poi ci dirai quali sono quelli brutti, che invece sono brutti ma sono buoni.
5: Sì, da guardare, ma sono i migliori. Che...
0: Dimmene uno.
5: La lucerna, la Wokengap.
0: La Wokengap.
5: La letta Giulietta, la Wokengap.
0: Wokengap, quella è brutta, però fa il sugo di ala.
5: Anche lo scorpano, sono il re della zuppa, quindi no, questi pesci non possono mancare, come la tracina, l'uragnolo.
0: Quello che pizzica
5: d'estate.
0: No, volevo dire che in realtà è tanto che fanno questo brodetto un po' tutti, che a Giulianova è nato il magistero del brodetto giuliese. Ce ne puoi parlare?
5: Il magistero del presidente, il dottor...
0: Che salutiamo, il dottor Pier Giorgio Casazzola, è al lavoro e lo salutiamo.
5: Ha fatto una bella situazione con questo magistero, noi facciamo un disciplinare del brodetto, andiamo a visitare tutti i ristoratori per confrontare di questo che utilizzano i pesci che richiedono il brodetto.
0: Dopo... Tu sei un giudice severo, perché l'hai detto.
5: Io dico la mia, perché il mio pensiero.
0: Perché
5: lo
0: sei
5: dico.
0: Esperto?
5: Sì, sono esperto, sono figlio di pescatore, ho lavorato 40
0: all'ombra
5: anni.
0: Dell'ultimo sole. Se era sopito un pescatore, beh, questa è un'altra cosa.
5: Quindi,
0: prego.
5: Il brodetto ci sono nato. E io per questa occasione faccio un brodetto diverso, dando un tocco di eleganza a questo brodetto, che sfiletto tutti i pesci, così i commensali sono sicuri di mangiarlo senza avere difficoltà nell'affinare il prodotto.
0: Tutti tranquilli, allora ognuno tutti si è soddisfatto.
5: Tutti tranquilli. Quindi...
0: Cos'è che però caratterizza questi pesci particolari, il sapore si discute, pomodoro verde, pomodoro rosso, anche
5: allora,
0: questo?
5: Allora io d'inverno utilizzo una passata buona, d'estate con i nostri pomodori locali uso pomodoro a pera e un a cuore di bue. Un po' li faccio a pezzettini, un po' a pezzettini e un po' faccio la passata. Dopo l'olio, quello che richiedo, l'olio, l'aglio. Non utilizzo il peperone perché il peperone dolce va a addolcire il prodotto, secondo il mio punto di vista. Io ne mangio da quando ero bambino, i miei genitori non utilizzavano mai il peperone. Il peperone si utilizza col pesce azzurro, che è un pesce più saporito, più duro. Allora, per alleggerire questo prodotto molto saporito si addolcisce con il peperone. Dopo ognuno fa come vuole. Dopo ci sono anche variazioni che i ristoratori fanno utilizzando cozze e vongole. Secondo il mio giudizio.
0: Cozze e vongole, no.
5: Secondo il mio giudizio cozze e vongole non ci dice niente con il
0: peperone. Bocciato.
5: Non dice niente, dopo ognuno fa come meglio crede.
0: Tu però non fare delle citazioni per cui mi vengono in mente una canzone. Hai detto tre volte. Hai detto tre volte peperone, da quando tu prendi il sole, è vero? Sì. Allora, a proposito, c'è il vendente di mangiare con la tintarella?
2: Beh, allora, sì, perché ci sono degli alimenti che possono preparare la pelle a un'esposizione sicura al sole. Questo però vale prima che ci si esponga alla luce solare, al sole estivo, quindi magari si potrebbe fare una preparazione, ma non d'estate, prima. Poi sicuramente al di là dell'alimentazione, che non è la fonte principale di protezione della pelle all'esposizione dei raggi solari, si usano creme protettive. E si usano, io voglio dire una cosa che non c'entro niente io, non c'entro niente, ma io vedo tante persone che sta crema protettiva se ne mettono troppo poca, cioè la crema protettiva per proteggere va messa, vanno messe grandi quantità di crema e vanno rimesse nell'arco della giornata.
0: Sai perché?
2: Cosa che invece non vedo fare. Non...
0: Quando fai il bagno il sole va invece là, prima
2: ma ancora di più. Quindi ecco, non, al di là dell'alimentazione ci vuole la crema.
0: La crema ci vuole. Come siamo messi a creme dalla farmacia famosissima?
6: Siamo messi benissimo. E comunque, come diceva la collega, assolutamente la protezione solare è fondamentale. Le persone che lavorano al sole, tra l'altro, che fanno i lavori comunque purtroppo stanno a contatto col sole 6-8 ore al giorno, hanno il 60% in più di probabilità di ammalarsi di malattie cancerose, e quindi la protezione è fondamentale anche per queste persone. E, assolutamente sempre, tutti i giorni, anche quando non andiamo al mare, e tra l'altro insomma il primo anti-age è il solare, quindi anche per chi vuole mantenere una pelle nutrita, sana, sempre giovane, è necessario applicare il solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.
0: Ci sono varie tonalità di protezione, qual è il massimo?
6: 50 più è il top, non si può andare oltre.
1: Esatto. Una domanda per la dottoressa.
6: Ti diamo il microfono però.
1: Ma tanto si sente.
6: Perfetto.
1: Ricollegando a quello che diceva la dottoressa Nardinocchi, perché almeno a me capita, ma so che a molti, compriamo una boccettina,
6: un solare.
1: E dura tutta l'estate, a volte anche oltre. E ho scoperto che invece...
6: Non va bene, certo che no, perché i filtri solari... I filtri solari hanno una durata una volta. No, non ci siamo messi d'accordo assolutamente. Queste sono le linee guida che la dottoressa giustamente segue e consiglia. No, non è così. Devo dire che tra l'altro, proprio per avere la possibilità di una protezione solare tutto l'anno, ci sono sempre sui solari delle promozioni. perché chiaramente è una questione anche di educare all'utilizzo del solare, che comunque una volta aperto ha 6 o massimo 12 mesi di validità. Il solare va messo prima di andare al mare su tutto il corpo e poi ci si può diciamo arrangiare alla meglio dando un'ottima protezione solare con gli stick solari su tutte le zone sensibili. Ovviamente se noi siamo 4-6 ore al mare, due volte il solare va rimesso, altrimenti la protezione non c'è.
0: Allora, tutto si trova, tu li vendi, tu si cerca di vendere, mi sa pare li vendi, va bene a posto. Oh, allora, Gervasini, perché so che tu poi dalle parole puoi passare ai fatti, sì, cioè il prodotto ce lo fai vedere.
5: Faccio un prodottino per questa situazione.
0: Per questa bella trasmissione, perfetto. Sì. Allora, però la poesia sei poeta del mare, sei stato ormai.
5: Ma la diciamo dopo, come vuoi, ma la dico adesso.
0: No, lo dici adesso, così poi ti dedichi tutto bello tranquillo al prodotto. Dove va?
5: Prendere
0: un libro di poesia. No, pensavo che uno può riconoscere a memoria, no?
6: A memoria ne sa diverse, soprattutto le sue. Poi ce n'è una fantastica, il prodotto comunque.
0: Ma c'è una sul brodetto?
5: Brodetto ce l'ho, sì.
0: Beh dai. Sì, ma siamo in tema, sì. Poi tu a fine puntata ne dici un'altra, ma noi abbiamo parlato di brodetto, finora facciamolo. Il famoso brodetto. Perché ne hai aperto il ristorante? Ti hai pensato mai? Ti hai pensato mai di aprire un ristorante?
5: È troppo impegnativo.
6: Ma quindi il suo brodetto dove si può degustare?
5: Cucino solo per gli amici, quindi voglio gustare questa.
0: Quindi oggi è un'occasione,
5: approfittate.
0: Allora, poesia, come si intitola?
5: L'Ubrodotto. E questo è il dialetto giuliano.
6: Mi raccomando, Gervasini, il microfono attaccato alla. Facci sentire benissimo. Vabbè. Chi sei tu?
5: L'Ubrodotto. Se vuoi cucinare l'Ubrodotto. Lo posce frosco c'è da morto e da pupo cagnalo modo da cucinare. Io lo prodotto lo cucino a modo mio e pare che piace agli amici miei. Non qua d'uio, nai, non qua di saite, un pugnotto di sale, una passata di pomodoro, anche tre secciatelle, tre pizze di baraccolotto, due rospetti, tre ragnole, sei mazzolene, sette vocche in capo, cinque scuffanette, tutte poste spolettate e in che li capatire lo brodo ci si fa. E sette panocchie fommano per completare e sono cominciati a cucinare. Dopo una mezz'orotta, da smante, prova, armanti, altre calatielle per non far attaccare lo poscio, lo prodotto è pronto per mangiare. Un po' di fette di babbrescate sopra il tavolo, una bottiglia di veggia incominciata, una sparra proprio, pure la bocca lì ma si incomincia a mangiare. Alla fine, una porzionata di maccarì, al passato con lo secotto del prodotto, ce l'ha sta. Dopo sto bello magnà, una battita di mappo dice, oggi c'è buona torta, quanto è buono sto prodotto.
0: Bravo!
1: Bravissimo!
0: Molto bene. Allora, la cantante adesso, perché lui si alza, Gervasini ci lascia per andare appunto a preparare il prodotto. Okay. Come in dialetto preciso?
5: L'Ubrodotto. Perfetto. Mi assento un attimino per cucinare questo.
0: Assentati, sei giustificato.

0: brava, brava, lei è esattamente Valeria Fagano, che arriva dalla Puglia. Da te si fa il brevetto? Al microfono, grazie. Ce l'hai?
1: Sì, indicativamente sì, qualcosa di simile, non è proprio il brodetto, ognuno lo fa a modo suo, non c'è una ricetta.
0: Ma qui da noi l'hai mangiato?
1: Una volta sì, molto buono.
0: E com'era?
1: Era buono, io ora non lo so, cioè l'ho assaggiato una sola volta e mi è piaciuto tantissimo. E capiterà di nuovo occasione.
0: Molto, sai bene qui dalla Puglia giù le note?
1: Assolutamente sì.
0: Non te ne vuoi andare?
1: No, non è nei miei pensieri tornare in Puglia.
0: Quale zona della Puglia?
1: Allora, la provincia nord di Bari, il paese si chiama Terlizzi. Saluto tutti i miei amici terlizzesi.
0: Parlaci di Terlizzi adesso, dice che sei tutto.
2: No, non so tutto, avevo un'amica dell'università di Terlizzi, io studiavo a Perugia, c'erano tanti pugliesi e un'amica dell'università, e ricordo era di Terlizzi.
1: A Terlizzi no, a circa 5-6 km dal mare.
0: E tutti là andate?
1: In che senso?
0: Al mare, dovete andare al mare.
1: Andiamo nei paesini limitrofi che sono Giovinazzo,
0: famoso Giovinazzo,
1: vedi? Giovinazzo, Molfetta e Biceglie. Vabbè. Giovinazzo è un po' più a sud, Molfetta è un po' più a nord e Biceglie è un po' più a nord.
0: Tutte zone di Bari, insomma,
1: sì,
0: quella
1: sì.
0: È
1: vero. Tra l'altro non c'è la sabbia, da noi ci sono gli scogli o al massimo i ciottoli.
0: Noi siamo per la sabbia, è meglio.
1: Sì, è vero, per i bimbi.
0: Allora, noi intanto ringraziamo gli sponsor che sono alle tue spalle, le vedi? A parte noi che siamo noi di Radio Gigo, Giardino d'Estate, poi per Sampa Group abbiamo il famosissimo in inglese però, cioè?
3: Cash Custard Italia.
0: Di quel gruppo Quartiglia, abbiamo Arte e Cioccolato, abbiamo quel parco da visitare per bambini e grandi, il Parco Sauro di Notaresco, che è bellissimo. Sì, allora, torniamo al meteorologo, che estate sarà da qui all'eternità? Quello che ci aspetta fino al famoso 30, lo so che non lo vuoi fare, però i spaghi, le cose, la gente che dice?
4: L'estate sembra, diciamo, direzionata verso un sopramedia anche abbastanza consistente. Io oggi ho visto degli spaghi, la tendenza a 20 giorni, insomma, siamo sempre sopramedia. Forse una rottura potremmo averlo dopo il 22-23.
0: Quindi così però, lontano ormai.
4: Beh, ma gli spaghi d'estate hanno un'affidabilità maggiore rispetto all'inverno, perché l'inverno insomma passano le perturbazioni, le depressioni, quindi è più complicato capire la linea di tendenza. D'estate insomma siamo quasi sempre sotto l'anticiclone, e quest'anno soprattutto per l'Europa occidentale, quindi la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, i Paesi Bassi, no, il Portogallo no, perché il Portogallo ha più l'influenza
0: più vicino all'oceano,
4: quindi è un po' diverso il clima.
0: Sì, va bene.
4: Però queste zone qui, compreso l'Italia, ovviamente la Svizzera, l'Austria, la Germania, stanno avendo un'estate caldissima, molto sopramedia, e per giugno c'è stato proprio il record, c'è stato il giugno più caldo degli ultimi 150 anni, cioè da quando iniziano le rilevazioni.
0: Ah, ma in tutta Europa, no? L'Italia.
4: No, l'Europa occidentale. L'Europa occidentale, solo l'Europa occidentale. L'Europa occidentale e centrale, l'Europa orientale no. Quindi la zona del Bosforo, i Dardanelli, la penisola baltica, lì invece è stato normale dal punto di vista climatico, né tanto freddo né tanto caldo, però qui da noi sta facendo caldissimo.
0: Allora,
4: quindi...
0: che mare è questo qua che ogni tanto
4: oggi c'è lo scirocco
0: spruzzo?
4: Oggi c'è lo scirocco, quindi scirocco portato su ovviamente dall'anticiclone africano, e quindi chiaramente quando c'è lo scirocco il mare Adriatico si muove parecchio. E abbiamo poi la famosissima acqua alta a Venezia.
0: Perché... l'abbiamo fatto vedere il mare che si muove parecchio, sì. Bene. Allora torniamo alla dottoressa Nardinocchi, perché eravamo fermati sul gelato.
1: Sì, ci eravamo fermati sul gelato, che è un altro di quegli alimenti che l'estate ci consegna, e anche lui, poverino, spesso demonizzato, no? In realtà si tratta di un alimento molto sano, che si può tranquillamente inserire nell'alimentazione quotidiana dell'estate. Tutto sta ad imparare a modulare, no? Allora, volevo dire questo: l'estate spesso ci consegna un paradosso, no? Da una parte il caldo ci porta ad avere voglia di cose fresche, di cose leggere, facili da digerire, quindi anche la frutta, ecco il gelato, cose non cotte, la verdura fresca dell'estate; dall'altra l'estate ci consegna un sacco di occasioni conviviali. e quindi invece alimenti ben più carichi, alcol, birra, cocktail, il gelato, le sagre, le pizze, gli aperitivi. Quindi
0: ci vuoi mettere pure la Coca-Cola?
1: Eppure mettiamoci pure la Coca-Cola fredda, ghiacciata, che sembra, dà la sensazione di dissetarci. Quindi imparare a modulare, imparare a d'estate ad assecondare sia le esigenze del nostro organismo che quelle del nostro spirito è la cosa più giusta da fare. Quindi una volta, cioè sapere più o meno qual è il nostro, un'alimentazione corretta e bilanciata, e imparare però poi a discostarci da questa e modulare quotidianamente a seconda delle esigenze che la giornata richiede, è una cosa giusta da fare. Quindi non uno schema rigido dal quale non potersi e non sapersi discostare, ma uno schema dal quale ci si può discostare e imparare appunto a modulare la nostra alimentazione. Quindi il gelato, per esempio, d'estate può capitare per esigenza o per voglia di decidere di pranzare con un gelato. Non è un pasto equilibrato, ma sapere poi come modulare l'alimentazione nell'altro pasto, che può essere la cena, per riportare l'introito calorico e l'equilibrio della nostra alimentazione quotidiana, si può fare. Quindi pranzo con un gelato, ma poi magari ceno sapendo che il gelato è ricco, se sono creme, di grassi, di zuccheri, magari arricchire la cena con un alimento proteico, pochi grassi, visto che ne abbiamo mangiati tanti con il gelato. Questo non è assolutamente sbagliato. Quindi il gelato lo utilizziamo tranquillamente anche come merenda. Un gelato, soprattutto un gelato artigianale, è un ottimo spuntino. Quindi mangiamo il gelato tranquillamente.
0: Non sempre.
1: Ma ripeto, il modulare è importante, e alla base di questa modulazione c'è la conoscenza. Quindi io esorto tutti a documentarsi, a sapere cosa c'è dietro all'assunzione di cibo, perché conoscere ci aiuta poi a saper fare e a saper mangiare in maniera equilibrata anche quando ci si discosta dallo schema classico che magari ci è stato consegnato da un professionista della nutrizione.
0: Bene, molto bene, quindi gelato e cocomero si può fare. Dottoressa, allora,
1: eccoci.
0: Siamo partiti anche quest'anno con questa bella edizione di Calisthenics, è molto bella la prima serata.
1: Bene, sì.
0: La seconda è stata Sacrificata, che è il programma per il concerto.
1: Ieri, esatto.
0: Adesso però tra una e l'altra arriva quella a cui sei molto legata, che torna molto. Molto bene, Caliarte. Di che cosa
1: ci provo?
0: Perché avremo una prima puntata il 15 di luglio, prego.
2: Sì, mercoledì 15 luglio alla Punta del Molo, quindi al Faro Rosso. Ci sarà un concerto veramente molto emozionante con l'orchestra ritmica del Braga e avremo ospite la cantante Gaia Gentile, che è una ragazza spumeggiante, direi. E ha avuto tante esperienze come vocalist Ballando con le Stelle, è arrivata finalista a The Voice e rivisiterà tutta una serie di brani di cantautori italiani dei Beatles, facendo diciamo un viaggio attraverso tutta una serie diciamo di riarrangiamenti fatti da un maestro molto molto bravo, che è il maestro Nigro, che ha lavorato anche lui in Rai, ha collaborato con Katia Ricciarelli. E, insomma, avremo veramente un parterre importante che ci emozionerà sicuramente.
0: E poi ci sarà un altro appuntamento, cioè,
2: esatto, diciamo, avremo il secondo appuntamento
0: la data, ricordiamo la data,
2: domenica 26 luglio alle 21:15, quindi in serale con le Dame del Braga, dove si rievocheranno un po' i salotti Liberty dell'Ottocento, e quindi pianoforte, soprano e mezzo soprano con Manuela Formichella, anche sempre nostra ospite. E sarà un'emozione diversa ma altrettanto profonda, quindi ci divertiremo anche un po'.
0: Quindi sarà brava a inserire questa parte culturale all'interno di una iniziativa che soprattutto è enogastronomica in realtà, però questo è un tocco di classe.
2: Penso che sia all'interno insomma dell'associazione
1: il voler utilizzare questo molo per renderlo fruibile a tanti eventi, no? Abbiamo fatto il Porto Velleggio con i bimbi, abbiamo Caliscendi tutti i giovedì.
0: C'era una fatina turchina.
1: C'era una fata turchina, sì, chissà se la rincontreremo.
0: Arriva l'acqua.
1: L'acqua ci fa sempre piacere. Assolutamente.
0: Un'altra canzone della nostra bravissima, ragazzi, ci tocca l'inglese, ma vabbè, vale la pena, perché ho capito quale canzone è. Poi ce la annunci? Con calma, sì.
2: Tu sei pronto all'atmosfera libera?
0: Sì, come no, mi voglio stare.
2: Ti vedrei con le perle.
0: I salotti.
2: I salotti. Il velluto. Qualche piuma.
5: Atlas Dieta James.
0: Perfetto. A te.

0: 便利だ。Allora dice adesso, allora se mai cucina va bene, però adesso dice, mentre io parlo con lei e le chiedo come si fa a diventare così bravi quando c'è uno di nascita e quando impara con la scuola.
1: Allora,
0: che ho fatto?
1: Valeria, siediti e prendi il microfono.
2: Ecco qui.
0: Brava Valeria.
2: Allora, io canto da... che ho memoria in pratica, da quando ero una bambina più o meno di 5-6 anni. E, non mi sono mai esibita, ho sempre avuto il timore del pubblico, ho sempre avuto paura di sbagliare. E, quando sono arrivata in Puglia ho iscritto mia figlia presso la Suono, era piccolissima, infatti faceva propedeutica musicale, e ho chiesto al maestro Raffaele Di Nicola se potessi provare, insomma, a fare una lezione, e poi da lì non ho più lasciato, perché mi piace, mi dà quello che altrimenti poi nel resto della giornata non riesco a trovare, è una valvola anche di sfogo. E quindi io canto da sempre, poi ovviamente lo studio ha perfezionato quello che quella che era una passione, che era una volontà, e che in qualche modo ho appreso ascoltando tanta musica.
0: Ma tu sei stata o avresti voluto stare in uno di quei ad Amici, per esempio?
2: Assolutamente no, questa me l'hai già chiesto, fatta questa domanda. E, no, io non sono intenzionata né a partecipare, ma neanche in passato.
0: Cioè, tu quella voce puoi fare serate, puoi farlo, ti chiamano?
2: Sì, quando sarò pronta dal punto di vista professionale, penso di sì, che comincerò. Ho tanto ancora da imparare.
0: Ancora pensi che hai da imparare?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Per la scuola non ti dice mai?
2: C'è sempre qualcosa che va perfezionato, anche quando gli altri ascoltano e dicono sei bravissima, per me magari c'era qualcosa che si poteva fare meglio.
0: Allora, a parte che quando sei venuta alla radio la sera da teatro e qui, dov'è che ti esibisci?
2: Sotto la doccia.
0: Non è te tutte. C'è ancora l'acqua che ci bagna, e allora che volete, che deve fare?
3: Il brodetto in cottura, dobbiamo dargli il suo tempo.
0: No, tu hai detto che voleva far vedere mentre cucina.
3: No, ve lo portiamo qui.
0: Ah, beh, quindi abbiamo optato per questo, certo. Sì, va bene.
3: Opera compiuta.
0: Bene, allora, meteorologo.
4: Beh, è difficile dare una linea di tendenza così a lungo termine.
3: È impossibile,
4: però ripeto, è un'estate che è partita, diciamo, sprombattuto, e l'idea è quella che finirà, diciamo, come partita. Spesso dal punto di vista statistico succede questo: l'atmosfera, io dico sempre, forza un po' la mano, l'atmosfera quando si mette in mente una cosa poi la porta a termine, nel senso che probabilmente quella cosa che fa è quella a maggior risparmio energetico, perché la natura funziona così, i percorsi guidati delle masse d'aria sono quelli a minor diciamo sforzo energetico. Evidentemente l'Europa occidentale in questo momento è il corridoio preferito dello scambio meridiano, cioè tra le masse d'aria calda che vengono dall'Africa e quelle più fresche che invece scivolano sull'Europa orientale. Penso che il leitmotiv rimarrà questo fino alla fine dell'estate, quindi ci saranno diversi giorni di calura sopra media, e chiaramente per chi non ha l'aria condizionata è un problema, ecco, questo è sicuramente il guaio principale.
0: Ti ricordi quei giorni di anno scorso quando insieme all'alta temperatura tirava il gabbino?
4: Sì,
0: fu una cosa terribile.
4: Però l'anno scorso l'estate fu più fresca rispetto a quella di quest'anno, perché comunque sia abbiamo avuto delle incursioni, diciamo, dal nord Atlantico che ci hanno interessato sia a fine giugno e anche a luglio e a sprazzi anche ad agosto. Quest'anno praticamente non abbiamo avuto nulla finora, e giugno praticamente è piovuto solo all'inizio, e luglio per il momento, a parte l'instabilità pomeridiana legata ai cumulonimbi che si sviluppano sull'Appennino, non c'è stato praticamente nulla, e sembra, insomma, che prosegua così per i prossimi giorni. quindi insomma direi che i 30 gradi, il filotto dei 30 gradi proseguirà ancora a lungo, come i 30 gradi diciamo che in realtà saranno una temperatura gradevole rispetto a quello che avremo.
0: Hai detto che lo scirocco non è molto caldo, siamo
4: bene, bene. Attraverso il mare, qui non è caldo, però all'interno lo è.
0: C'è il mare,
4: c'è il mare che in qualche modo lo tempra, però in realtà lo scirocco è caldo.
0: C'è lo scirocco,
4: e soprattutto è umido.
3: Se vuoi sì, perché no?
0: Verrà Revoltito, lo avremo quest'estate.
4: Sì, sì, allora qui da noi più caldo non è lo scirocco, bensì il libeccio.
0: Il libeccio, va bene.
4: Perché viene dall'entroterra e quindi si asciuga durante il suo percorso, quindi diventa secco ma estremamente caldo. Lo scirocco è più umido e fresco, perché viene comunque dalla Grecia, non ha una provenienza prettamente africana.
0: Senti, guarda, quelle nubi già, che nubi sono pericolose?
4: Sono i cumulonembi, di cui parlavo.
0: Sono pericolosi?
4: Le nubi a panna si chiamano. No, non sono pericolosi se non all'interno, dove invece ogni tanto scroscia.
0: Là dove stanno loro, può succedere
4: sì,
0: qualche piccolo.
4: Sì, esattamente, quindi sicuramente sul calderone e nei pressi dei monti più alti avremo dei temporali. Spesso succede anche, se andiamo a Campo Imperatore d'estate, anche in condizioni di anticiclone forte, spesso nel pomeriggio si generano dei rovesci dei temporali, ma lì parliamo di over 2000 metri, quindi è chiaro che l'instabilità la fa da padrona tutto l'anno, però diciamo che noi non viviamo a 2000 metri, no. Viviamo sul mare, comunque in pianura.
0: Senti, quelle alle tue spalle sono pericolose?
4: No, sono sempre
0: uguali?
4: Sono sempre della stessa origine, sono sempre i cumulonembi che si sono formati però in questa volta sulla montagna dei fiori.
3: Scusa, sì, per fare anche un attimo di movimento, perché alla fine altrimenti
4: no. Ma una domanda, ci stanno pure gli spaghetti?
3: Perché tutto si può fare,
4: perché dalla poesia c'erano gli spaghetti.
3: Ah, ecco l'acqua.
5: Le spaghetti sono le onde,
3: c'è tutto,
0: c'è il ripasso, si chiama ripasso, va bene. Allora, non mi dispiace, cari ascoltatori e telespettatori, che non potete partecipare, facciamo la cosa tra di noi, grazie di averci seguito, però... Molto bene, no, arriva questo profumo che inebria tutti in porta, molto bene.

0: Beh, partendo dall'idea, una ragazzina di 17 anni che non sapeva nulla, che non sapeva che cosa doveva fare, che venne presa, quasi si direbbe oggi, dalla strada, venne portata in teatro, catapultata, e fu un grande successo con la prima rappresentazione, cioè Al lume di candela. Noi sappiamo che poi Aldo ne fece altre con te.
1: Certo.
0: Ti ricordi quante ne ha fatte con te?
1: Allora, io con lui feci Voto a San Gabriele, Cabaret. Poi ci fu La Veglia Funebre, Cabaret.
0: Veglia Funebre fu un grande successo radiofonico da lì.
1: E poi anche Cabaret 3, dove c'era anche Furio di Teodoro.
0: Quello che poi naturalmente ascolterebbe in un secondo tempo.
1: Allora,
0: che superò i confini giuliesi, che si interessarono a lui in tanti, importanti critici, che erano musicali, ma che seppero parlare molto bene di lui in una critica che adesso tu ci leggerai.
1: Sì. Allora, vi leggo uno stralcio che ho estrapolato da un articolo di Walter Tortoreto, che dedicò ad Aldo.
0: Appunto, Aquilano, è critico musicale, ma che in questo caso venne trasportato dal teatro di Aldo.
1: Allora, in pochissimi altri esempi, la nostra terra ha trovato, come in Albrecht, un grande artista dallo sguardo altrettanto acuto. Infatti, il teatro di Albrecht ci ha insegnato una verità preziosa. Giulianova non è soltanto il territorio con le sue case e le sue strade, ma è il vento che viene dal mare. È la popolana che litiga sulla soglia di casa, i bambini che giocano tra i piedi dei passanti, i contadini che bestemmiano per un'ingiustizia subita. È la vivente antologia scritta da tutti i giuliesi.
0: Perfetto. Senti, che cosa ti è rimasto di questa esperienza con lui? Sì, anche dal punto di vista artistico, abbiamo detto, addirittura ti portò a fondare una scuola, sul piano umano e personale.
1: Allora, sul piano umano io devo tanto a Beccaceci, a Piero Di Sante, perché loro mi hanno fatto conoscere il teatro. Io della mia vita avrei fatto altro, cosa non so, perché a 17 anni ero molto giovane, ma avrei fatto altro. E facendomi conoscere il teatro, io poi sono andata fuori a studiare perché mi sono innamorata del palcoscenico e del teatro, e attraverso il teatro io ho conosciuto tante belle persone e ho potuto fare tante cose che mi piacciono, che faccio ancora. Grazie ad Aldo e a Piero sono andata a Roma a studiare, a Livorno, ho aperto, come dicevi tu, una mia associazione, una mia scuola, ho fondato, e in più sono stata presa da padre Serafino a insegnare ormai da 21 anni alla piccola opera Caritas, a insegnare teatroterapia ai ragazzi. Quindi io gli devo veramente tanto a loro, perché se Piero non avesse fatto quella telefonata avrei fatto un altro percorso, per carità, magari...
0: Se avessi avuto un altro medico, quello, anche quello è stato.
1: Gli devo tanto e mi sento fortunata, perché quello che faccio mi piace, mi fa star bene.
0: Tu hai lavorato anche con Furio?
1: Io con Furio ho lavorato quando facemmo Cabaret 3. Quindi con Furio e Aldo assieme, e fu spettacolare, perché loro erano due leoni da palcoscenico. Io impazzivo a vederli insieme a recitare. Poi nelle prove erano meravigliosi, perché Aldo...
0: Vi divertivate più lì?
1: Sì. Noi facevamo tante prove, Francesco.
0: Sì, hai detto addirittura la prima rappresentazione quasi un anno al Lume di Candela.
1: Sì, ma anche gli altri. E poi soprattutto noi facevamo, non dico quasi tutte le sere gli incontri, ma quasi... Poi io il sabato e la domenica andavo da Aldo, a casa di Aldo, e facevamo le nostre battute assieme. Quindi io ero in continuo, cioè ripassavo sempre. Sì, è stato un bellissimo periodo, bello, e lo ricordo con affetto, con amore, veramente con amore, perché poi si era creata un'amicizia profonda, di rispetto, di stima nei confronti non solo di Aldo, di Piero, ma di tutti gli altri che hanno partecipato agli spettacoli. Eravamo un bel gruppo coeso.
0: Quanto tempo è passato?
1: L'ultimo spettacolo che ho fatto con loro è nel 2001.
0: Vero che parli anche di loro,

0: Questo conferma quello che dicevo poco fa, che non solo Aldo, ma anche il dottore, anche tutto il
1: Sì,
0: gruppo. E la domanda è: ti mancano?
1: tanto, tanto, tanto.
0: Rifaresti tutto da capo?
1: Tutto, tutto, tutto, tutto, sì, tutto, anche la scelta di dire a Piero, sì, vengo, provo, perché io potevo anche dire
0: Dire
1: no,
0: no, no,
1: guarda,
0: come ti viene in mente?
1: sì, potevo dire no, poi diciamo che Piero era una persona che comunque ti convinceva, cioè era convincente, quindi, però io mi sono fidata, insomma, perché lo conoscevo e mi fidavo di lui.
0: Esatto, abbiamo conosciuto anche noi. È stato anche assessore al comune di Giuliano, no? Un ottimo amico. Grazie Cristina, grazie in bocca al
1: Grazie a
0: lupo, noi lo
1: te,
0: ricordiamo
1: grazie.
0: e abbiamo pensato naturalmente a te.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: Francesco
0: Grazie.
1: e un saluto a tutti voi.

0: ma riguardo al comportamento d'Antonio nei miei confronti, proprio non ti eri sbagliato.
1: Perché? E mi considerando che è la prima volta che mi dirà già e già non mi regola. Perché che ha fatto? Che ha detto?
0: Avevamo finito da poco di stabilire il prezzo alla cassa, quando ad un tratto ha incominciato a molestarmi. Mamma, gli ho fatto arrivare un ceffo che se lo ricorderà fino a che
1: cazzo. Oh, che puzza, ma non tocca, deve una porta la cascia a morte.
0: E chi se ne importa? Se è vero che papà si ritrova nell'aldilà, lui mi capirà. E poi ti dovresti credere anche per il prezzo, non si è comportato affatto bene.
1: Quando voleva?
0: Indovina un po'.
1: Settende.
0: No, non ci siamo ancora.
1: Ottende.
0: Magari.
1: Nuende.
0: No, ma mamma. Mi ha chiesto 120.000.
1: 120.000! Mila! Non mi va tre pede! Ecco, mamma morra morra! La volta annina e metto, diciamo! 120.000 lire! 120.000 lire! Ma lui è plumale! Ma lui è plumale! Ma una volta gli sa! 120.000 lire! 120.000 lire! Dimmi come li tappa, ma come li tappa? Oh, dicendo quando malalire. Che disgrazia, che disgrazia.
0: Dai su, mamma, oddio. Non fare così. Oddio. Vedrai che in qualche modo noi ce la caveremo.
1: Oddio, che disgrazia. 120.000 lire.

0: Papà se ne sta andando da solo. Quello di sicuro è l'anima sua che se ne va dispiaciuta. Perché tu non hai tirato fuori una lira ed io hai richiesto dell'Antonio da noce tutta.
1: Zitta per niente, mamma. Bisola pensa che se ne vada solo perché ha capito la situazione e quindi chiama a fare per un'altra risurrezione. Ma un miracolo di questo non li ho mai trovato. Fallo fa, mamma, fallo fa.
0: No, mamma. Ma tu invece lo devi richiamare, lo devi richiamare, lo devi
1: richiamare. No, invece non chiamalo, faccia tua sorta Ivone, che fa vattamente la furta come li reggi, che se nasce con murate. Io a Campesante ci porto con tre nicci, con tre nicci.
0: No, mamma, io non voglio che l'anima di... Papà, se ne fa così, hai capito? Io non voglio,
1: E lo so che non vuoi, ma ammette che la chiama l'anima di perdita, un garso uomo l'anima di mamma. Fallo fa, mamma, già che ci ha mosso le mani. Fallo fa, dopo
0: Io so soltanto che papà non tornerà mai più. Felice e contento come una volta. Mamma, mamma, non tornerà mai più.
1: Non preoccupare, mamma, non preoccupare. Capa tarde, mezzo a noi, felice e contento come una volta. Non preoccupare, mamma, capa tarde. Arcurde tra la fia mia, che l'acqua della montagna. Quando cala e sta ingazzata, se ne va da un sapere. Però quando si calma, se ne va dritto dall'alumare, l'esta che fuori, se si trova.

0: Allora stiamo continuando a parlare di Aldo Beccacevici, che era nato a Giulianova, ricordiamo con precisione quando, Cristina, che
1: il 31 agosto.
0: Il 31 agosto del 31, sì, 95 sì, anni sì. Appunto, sì. Una carriera iniziata con lui che da là poi ti ha portato a fondare tu una scuola di recitazione,
1: sì, sì,
0: di teatro.
1: È vero, sì, è sì, vero. Sì.
0: Partendo sì. Da lì, da una ragazzina di 17 anni che non sapeva nulla, che non sapeva che cosa doveva fare, che venne presa, quasi si direbbe oggi, dalla strada, venne
1: sì.
0: Portata in teatro, catapultata, e fu un grande successo con la prima rappresentazione, cioè al Lume di Candela.
1: Sì.
0: Noi sappiamo che poi Aldo ne fece altre con te,
1: certo.
0: Ti ricordi quante ne ha fatte con te?
1: Allora, io con lui feci... allora voto a San Gabriele, cabaret, poi ci fu la veglia funebre, cabaret,
0: la funebre con un grande successo, la
1: e poi anche cabaret 3 dove c'era anche Furio di Teodoro,
0: che poi naturalmente porterebbe in un secondo tempo.
1: Allora,
0: che superò i confini giuliesi,
1: sì.
0: Interessarono a lui intanto,
1: sì,
0: e anche
1: sì,
0: importanti sì. Critici che erano musicali, ma che seppero parlare molto bene di lui in una critica che adesso tu ci leggerai.
1: Sì, allora vi leggo uno straccio che ho estrapolato da un articolo di Walter Tortoretto,
0: ecco,
1: che dedico
0: proprio a Aquilano, il critico musicale, ma che in questo caso venne trasportato dal teatro di Aldo.
1: Allora, in pochissimi altri esempi, la nostra terra ha trovato, come in Albrecht, un grande artista dallo sguardo altrettanto acuto. Infatti, il teatro di Albrecht ci ha insegnato una verità preziosa. Giulianova non è soltanto il territorio con le sue case e le sue strade, ma è il vento che viene dal mare, è la popolana che litiga sulla soglia di casa, i bambini che giocano tra i piedi dei passanti, i contadini che bestemmiano per un'ingiustizia subita. È la vivente antologia scritta da tutti i giuliesi.
0: Perfetto. Senti, che cosa ti è rimasto di questa esperienza con lui? Sì, anche da tutto il artistico, abbiamo letto, addirittura ti portò a fondare una scuola sul piano umano e personale.
1: Allora, sul piano umano io devo tanto a Beccacevici, a Piero Di Sante, perché loro mi hanno fatto conoscere il teatro.
2: L'atto aziendale fermo al palo. Il consigliere regionale Pepe accusa la giunta di disparità di trattamento tra le quattro province. Teramano penalizzato, no,
0: in tutte le cose, come l'acqua.
2: A rischio declassamento, l'unità complessa di malattie infettive al Mazzini.
0: E qua invece è partita psichiatria, ma post acuzie,
2: quando li curano poi dovranno fare il posto che fanno dopo. Beh, giusto, c'hai ragione, la prima li cura poi facciamo un reparto,
0: quindi dobbiamo aspettare.
2: Sport...
0: mentre c'è, come sapete, in piena estate l'accorpamento tra chirurgia e ortopedia.
2: Non vi fate succedere niente, quello è essenziale. Non fate incidenti, siate prudenti, perché poi quando entrate la lente
0: non c'è posto. Non fate nemmeno i tornei per gli scalzi,
2: no, calcio saponato, calcio saponato.
0: Sai una volta, grandi tornei a Giuliano.
2: Sai quando già si faceva dopo. Sport e natura, escursione sul Gran Sasso con l'Ateneo, cioè il progetto benessere, poi addio ad Adele, storica fioraia di Montorio. Anziana derubata per strada, ladra, le porta via la catenina. Pochi fondi, la notte delle paure non si farà. Beh, mie. Valle Castellana, l'annuncio del direttore artistico Cipriani che lancia un appello alle istituzioni.
0: figlia di Valle Castellana.
2: Chi è?
0: Quello che vuole fare un tavolo.
2: Ah, sì.
0: Eccolo qua, Giulia Nova, 15enne, è sparita da 8 giorni.
2: È uscita di casa per andare a fare colazione e non ha più dato notizie. Indagano la procura per i minori e i carabinieri.
0: Andiamo lì via a fare colazione, eh?
2: Chi?
0: L'avrà fatto colazione?
2: Penso sì.
0: Col cappuccino e cornetto.
2: Non lo so, questo tu lo fai.
0: Oh, i giovani democratici.
2: Rinnovati i vertici.
0: Ci un po' qualche giovane, se questo nome.
2: Questi ne sono due. No, non uno so, scusa. 21enne Moretti, nuovo segretario provinciale. Portiamo avanti i temi cari alla nostra generazione.
0: Io secondo me se dà invita a Moretti.
2: Pure secondo me.
0: Perché
2: secondo
0: voglio sapere quali sono i temi cari. Ma me lo segno.
2: Segno.
0: Lo chiamo Giuculano.
2: Giuculano, eh?
0: Ma questo arriva pure velocemente.
2: Sì, sì, sì.
0: Dico, ma posso mandare un messaggio a Giuculano in diretta?
2: Manda.
0: Tu non mi credi.
2: Ma non ti credo, come non ti credo?
0: Perché voglio chiedere a Giuculano. Giuculano, ci mi fai venire Moretti come ospite? È una cosa importante. Andiamo ai giovani. Non quello che canonico come me.
2: Canonici come Buttiglione.
0: Buttiglione è tornato. A Buttiglione 3 ore ci metti, fai queste cose che si...
2: Perché non si dovevi vincere, ti...
0: Elevati!
2: Chi è?
0: È una cosa che è uscita, ma allora, Giuculano. Gioculano, siamo? Andò Mario, ecco, un secondo. Andò Mario, buongiorno. Noi vorremmo avere in radio ospite Alessandro Moretti, 21 anni, grande di Mociano, perché è il nuovo segretario provinciale dei Dem e ha dichiarato che porta avanti i temi cari alla nostra generazione. Come noi siamo un po' anziani, vogliamo sapere quali sono i temi della generazione di Moretti e portarli avanti se li condividiamo. Lo fai venire in trasmissione? Grazie. Se no chiamo Giorgio. Bello sto finito. Bello sto finito.
2: Vabbè, ma tu vivi di Lazio, perché di Lazio? Vandali all'assalto. Vandali all'assalto di panche. Madonna, che singalletto il penne Sant'Ande, dai.
0: Dove sta? Dai,
2: il Nursing dona un defibrillatore.
0: A noi?
2: Consegnato a Comune di Giulianova nel corso di una peristrit solidale.
0: Lì di Albano, qua vedete che fare, cosa vai a bene? Eccola là la tua sorellina.
2: Sì,
0: ma che è il Nursid?
2: A Modvin.
0: Nel corso della serata Nursid, beh, io mettavo, vabbè, ha regalato un defibrillatore al comune di Giulianova, ritirato all'assessore Albani, la quale ha detto: siamo estremamente soddisfatti per la sera riuscita della serata. Quindi quindi c'è stata una grande manifestazione, ma non ci ha detto niente nessuno.
2: Non è che ti invita tutti i parti per mangiare
0: la la donazione del defibrillatore alla città di Giulianova rappresenta per noi un motivo di orgoglio. Dove lo mettete però?
2: Vabbè, mo sta là,
0: no, comune. Perché Rita a sud non c'è niente.
2: Non ci sono i defibrillatori.
0: No, ieri sera a Montone, in piazza di Montone, c'è il defibrillatore. Il problema è, ammesso che tu lo trovi, e ci sta, chi lo sa fare?
2: No, quelli sono automatici, ti dicono loro quello che devi fare.
0: Che bello.
2: Sono totalmente automatizzati.
0: In italiano, spero.
2: Te parla, sì.
0: Perché.
2: L'indagine... Commercio, spese in aumento, saliti i prezzi, non gli acquisti. Forcellese di Evoluzione Sostenibile analizza l'andamento del settore nel periodo 2021-2025.
0: Che dice?
2: Per alimentari si spende il 14% in più, la grande distribuzione cresce del 15%, piccoli negozi all'1%.
0: E c'è la crisi, vuol dire.
2: Sì, in realtà il 14% dal 2021, il 14% è l'inflazione generale.
0: Poi andiamo,
2: il carrello della spesa è cresciuto del 20%.
0: Ecco, risposto!
2: Un bocalango.
0: Che faccio?
2: Ascolta.
0: Ma non posso farlo sentire a tutti.
2: No, assolutamente. Vai là alla porta.
0: Perché io l'andata l'ho detto pubblicamente, il ritorno di Giuculano.
2: No, perché non è corretto.
0: Vai
2: là alla porta.
0: Mi metto sotto il muro del pianto.
2: Sotto il muro, io mi leggo, continuo a leggere le notizie. Croce Rossa, controlli gratis cardiovascolari nella pineta. Quale pineta di Giulianova?
3: Quella dietro a Mare Chiaro.
2: Andate a fare i controlli,
3: eh?
2: O se no, andate a mare che fa caldo. I controlli cardiovascolari fate a settembre. Multa all'auto dei disabili. Scatta la protesta. Macchina lasciata nella zona che chiude alle 20. Arriva la sanzione. Nessun ascolto da parte dei vigili.
3: Tutto bene.
2: Posto.
3: Ha detto che fa venire Moretti e mi ha ringraziato per la tua battuta sempre brillante per il finale di Giorgio. E va bene, ciao, grazie.
2: Riesci a chiudere?
3: Sta parlando ancora, mi devi sempre un attimo, telefono, ecco qua.
2: Casa,
3: abbiamo chiuso.
2: Quindi eravamo alla multa all'autodesa.
3: Quindi Moretti verrà in trasmissione.
2: Benissimo.
3: Quali cose si devono fare?
2: Cotte e mangiate. multa all'auto dei disabili, scatta la protesta, abbiamo detto,
3: abbiamo detto, ci aspettiamo le reazioni, i provvedimenti, no, ma non nel vigile, vorremmo provvedimenti più concreti noi.
2: Rosso di sera, c'è la recinzione, ho fatto io la foto, è molto bella, vedete?
3: Non si può dire.
2: Questa è la seconda, sì. La prima l'hai messa su Facebook, la seconda l'hai messa qua.
3: Le ho date tutte e due, hanno scelto.
2: Delimitata con il nastro l'area intorno allo stabilimento balneare da demolire. Quindi, ma chi l'ha recintata?
3: Loro.
2: L'Invimit. Quindi non per demolire.
3: No.
2: Non ci entrate più perché sono.
3: No, però deve demolire, i giorni ci stanno là.
2: Non l'ha impugnata?
3: Non l'ha impugnata, è vero, nemmeno, perché si impugnava anche al TAR addirittura. Sì, certo, non l'ha fatto, quindi però dice che la vuole demolire.
2: C'è 60 giorni da impugnare.
3: Ma là non c'è che 60, c'è scritto 15.
2: Per impugnare, c'è.
3: Allora, siamo
2: sindaco apre al confronto, nuovi caliscendi da cambiare, sì al dialogo con i proprietari.
3: L'ha detto, è lui che Giurema continuiamo ancora a dire di chi sono responsabilità, non andiamo da nessuna parte, anche se permessi dati prima del ripascimento andavano rivisti dopo il ripascimento.
2: Allora, così dicono. 40 anni che vado al porto, da là non si è mai visto il mare, mai, sempre sopra le scogli doveva salire per vedere il mare. Vabbè. Perché là è la parte dove colpiscono più dritte le onde,
3: e quindi sì,
2: le scogli sono molto alte, quindi non si è mai visto il mare.
3: Perciò si è messo in alto, per evitare di essere colpito.
2: Quando viaggio a fare polemiche senza niente,
3: tutto l'arco, a proposito, con Alpa è intervenuto pure, perché ha puntato, io non ho pubblicato uno, perché no. Non possiamo intervenire quando la cosa si sta risolvendo, spero. Ma... dai, su. Anche se la Madonna è che non si sta risolvendo. Perché non sapeva di Costantino.
2: Guarda Roseto, guarda.
3: Tari, il comune paga
2: i corsi dei balneatori.
3: Ah, voi?
2: Noi.
3: Hai vinto tu?
2: A Roseto, sì.
3: Con le palfanate.
2: Il comune paga i rimborsi, 310.000 euro dopo le condanne. E la spesa a carico dell'ente per i contenziosi relativi agli anni 13, 16 e 17 sulla tassa sui rifiuti. La consigliera Ciancaione. La battaglia si trascina da tempo, è costata cara alle tasche dei cittadini. Perché è vero, perché questi mi impugnano in continuazione, arrivano in incassazione. Quindi
3: anche noi abbiamo pagato per Giulianova.
2: Per Giulianova state ancora pagando. Roseto.
3: Che estate?
2: Estate, ti impigli tasse.
3: Sì, ma tu?
2: Io non pago niente. Non caccio un euro.
3: Nulla facende.
2: Esatto. Sul lungomare, auto contro moto, giovane centauro in ospedale. Andiamo
3: a Silvi.
2: Elezioni, il PD ora accelera, partipilo pronto a correre.
3: Ma anche io
2: partipilo.
3: Non si chiama partipilo, è un voto, può essere bravissimo. Cagnete non fa.
2: Il nuovo segretario Dem, favorito per la candidatura a sindaco del centro-sinistra.
3: Vabbè, ti ricordi che hanno fatto un'assemblea Dem molto partecipata?
2: Sì.
3: Invece quello con gli occhiali chi è?
2: Non te lo dico, questo potrebbe essere Moretti tranquillamente.
3: Ah no,
2: no, Di Blasio.
3: L'alternanza?
2: No, il vice dentro il Partito Democratico.
3: Vedi? Vabbè, partipilo.
2: Se non già gli occhiali, perché assieme.
3: Buongiorno, chi voti?
2: Partipilo.
3: Apposta.
2: Primi razionamenti d'acqua a Silvi, timori per i rubinetti a secco.
3: Non ci sta il rosa a Silvi, lo sai.
2: No, ma sono degli eroi quelli che ci abitano, perché la frana, l'acqua. Cioè. Quella è restanza veramente.
3: Cioè praticamente tutte le cose essenziali.
2: Cattedrale, via al piano per l'illuminazione, che pensa ad Atri, e poi Pineto riparte in ritardo le nomine per il parco. Pineto riparte in ritardo le nomine per il parco marino.
3: No! No, no! Vai!
2: Mamma mia.
3: Guardi a pescare.
2: A Montesilvano la gestione del porta a porta, la differenziata vola 58,9%, cioè, anche
3: in sei mesi era
2: aumento 17 punti, cioè prima facevate ridere praticamente.
3: Lo so, però
2: recuperati oltre 8.700 tonnellate di materiali riciclabili.
3: Molto bene.
2: Bravi.
3: Buongiorno, come va?
2: Bravi. Ed è polemica per i rifiuti della festa, degrado all'area dei fiori, l'appello di Pettinari, servono contenitori adeguati. Vabbè, no.
3: Però solo trovo qualche notizia.
2: Che ti posso fare?
3: Eccolo!
2: Furto in via Carducci, quel furto in gioielleria con una panda l'hanno fatto.
3: Colpo da film in gioielleria.
2: Sì, con una panda, hanno messo una panda in retromarcia contro la vetrina.
3: Vedi che serve,
2: i panda. Ecco le foto dell'assalto. Durante il raid, un complice di strada mette in fuga una moto e un camion. Tutti pazzi per il concerto al mare, in migliaia invadono il centro per l'evento, presa assalto anche i negozi per i saldi.
3: Molto bene. indagi su clienti sospetti.
2: Sì, ed è caccia ai cinque banditi. Minaccia e ricatta all'artigiano, arrestato. Bene.
3: Non lo fate.
2: Non minacciate gli artigiani. L'Aquila. Camion contro l'albero, muore a 59 anni. Claudio Ciuffetelli ha perso la vita schiantandosi vicino alla stazione di Paganica, ferita una donna che viaggiava con lui. Dostra cavalleresca in Corvaia e la regina Sulmona. In Corvaia si chiama?
3: Partipiro.
2: Partipiro in Corvaia. Circondato e picchiato in pieno centro, io aggredito dal branco senza motivo.
3: E poi non si fa? Alcol a 15 anni, chiuso un bar.
2: Ortona, arrestato latitante dopo 11 anni.
3: Ci avete messo un po', però.
2: Alla fine.
3: Però, 11 anni se la fa. Ecco lo sport.
2: Sinner, il bis a Wimbledon, occhio all'incognita Zverev. Alle 17 il via, la sfida sul Sand Court. L'italiano sogna di difendere il titolo. Non sogna, va, difende il titolo, già sta in finale, quindi tecnicamente lo sta difendendo.
3: Quello gli ha detto, guarda che sei più bravo, gli ha detto, non posso fare niente.
2: MotoGP,
3: Djokovic.
2: MotoGP, Marquez vola e vince la sprint. È morto il centrocampista.
3: La
2: ha
3: vinto la gara, una colazione alla sprint, non sarebbe male.
2: Una gara sprint
3: come premio. Una bella colazione alla sprint con cornetto e cappuccino.
2: Ti fa. Addio ad Adams, Sudafrica. Sudafrica sotto shock, il centrocampista fino a pochi giorni fa in mondiale è morto a 25 anni, ipotesi suicidio. Maldini, nuova era azzurra, la nazionale cambia pelle, con lui c'è anche Leonardo, l'ex capitano del Milan diventa direttore tecnico e presidente del Club Italia, il brasiliano scelto come consulente, ora caccia al CT, Mancini è sempre in pole, pare anche che ci sia in pole Pioli.
3: E qua dice che ieri sera sul lungomare bici elettriche a go-go guidate da adolescenti a forte velocità, ma vigili. Firmato. Oh ragazzi,
2: il Pescara fissa gli obiettivi, Bruzzaniti e Cicerelli in lì. Cicerelli, sì,
3: bene,
2: famosissimo,
3: se ti ricordi chi era Bruzzaniti.
2: No,
3: era il famoso centravanti del Pineto che venne ceduto e non è andato benissimo perché dalla B torna velocemente in Serie C.
2: I due attaccanti del Catania sono nel mirino come possibili sostituti di Insigne,
3: quindi riparto acquisti.
2: No, uno l'hanno preso. Chi? Uno l'hanno preso, ma che fanno? Uno l'hanno preso ieri.
3: Beh, dov'è?
2: Non c'era scritto, però ieri c'era
3: non
2: scritto.
3: Non mi dire che non l'hanno preso, che non lo sanno.
2: E il 22 luglio l'esordio in amichevole, la gente dei biancazzurri, il 25 test con le Corvino, il 2 agosto c'è il Lanciano.
3: Mentre il 26 agosto al Fadini avremo l'amichevole con il Pescara Primavera. È uscito il nuovo socio a Chieti, eh?
2: Ecco il nuovo socio, è l'imprenditore Nuccilli, l'ex presidente del Foligno, è l'uomo un passo dalla società Nero Verde. Giovedì l'incontro con il sindaco, fatto il bonifico per l'iscrizione in eccellenza.
3: Vedi, caputto,
2: questo era foto vecchio, un po' stretto però. Un po' fasciante. Un cappotto un po' più largo.
3: Nuccilli, un cappotto, guarda la Sand a peso, vedi?
2: La Sand chiude Giallov e Muratore.
3: Qui c'è tocchi.
2: Giallorossi attivi sul mercato, tutto fatto per l'attaccante e il terzino. Il Teramo punta forte su Diakité, giorni decisivi per provare a chiudere per il centravanti della Torres.
3: Confermato Martiniello.
2: Da noi confermato Martiniello?
3: Verrà in ritiro. E tutti si attendono di vedere come arriverà. Lui dice che arriverà in condizioni fisiche buone.
2: L'estate calcistica, la regione. Che?
3: Vedi. Manterrai su questo titolo, a rileggere, vai.
2: La regione del buon ritiro. Ecco chi punta sull'Abruzzo per la preparazione estiva. Chi prende i soldi? Dal Napoli a Castellitano fino alla Levellina prende i soldi. Il Pescara ha scelto Campo di Giove e c'è anche la Lazio Woman.
3: Woman in cerca di guai.
2: Daniele
3: Ciofani, famoso centravanti.
2: Già l'avevo chiamato Ciofani.
3: Lo so, ma.
2: Una vita da bomber, il gol più bello a Donnarumma. C'è l'intervista perché per fare pagine pari.
3: Vai, per favore,
2: abbiamo finito e andiamo sul Messaggero.
3: Oh.
2: Prego.
3: L'Aquila, eccolo qua, la tragedia di Ciuffetelli, muore nello schianto. Aveva 59 anni, poi gioielleria svaligiata in centro, i titolari, riapriamo subito, là ci sta tutto come è andato, con tutte le foto, quella notizia. Vabbè. Sorelline sequestrate, lo sfogo della zia, nessuno mi parli più,
2: mi parla più.
3: Ah già, perché l'ha ospitata. Ma lei mi ha detto che è morto pure la televisione, non sapevo che erano scappate. Civitella Sedena, Sofia dice, non sono un'assassina, nasconderle è stata una cosa più grande di me.
2: Poi abbiamo la nostra sfida, apriamo la libreria a Rocca di Mezzo.
3: C'è la canzone della Mannoia che canterà il 5 agosto che si chiama Eroi.
2: Siti Indi protesta a Sulmona, Emanuele Filiberto in visita, il sindaco invito sbagliato.
3: Ah ecco!
2: Sulmona...
3: E chi l'ha invitato?
2: Non lo so.
3: E me come no?
2: I monarchici.
3: Ma vediamo, ancora i monarchici, dai.
2: Tajani era un monarchico.
3: Ah, va, preso, basta, ha fatto una polemica il sindaco di Vasto stanotte.
2: Ma anche Fischietti, cartelli, vabbè.
3: Ad accoglierlo non ci sarà solo il sindaco. Ma com'è che è sbagliato?
2: Ma anche Fischietti, i cartelli e i canti di contestazione dei comitati, cittadini delle associazioni partigiane.
3: Perché?
2: Vabbè, falla fare.
3: Perché la no, no.
2: Non c'è scritto, ma che vuoi da me?
3: Cioè, ma il sindaco ha detto che è sbagliato e poi va ad accogliere.
2: Il sindaco, ma a Chieti, aggredito 16enni, il neo sindaco Legnini dice inaccettabile.
3: Te ne roverai queste cose?
2: Fra un po'. Bravi, perché si blocca? Il nervoso.
3: Ripartiamo subito.
2: Maledetto.
3: E da finire la prima pagina?
2: Sì, sito. Perché si blocca.
3: Non vuole che lo leggiamo.
2: Beh, per tutte le male parole che diciamo. Pescina, il premio Mazzarino a Gianni Letta. Non le premi te, ma Gianni Letta?
3: Anche 827, con, no, per dire.
2: Sono in Abruzzo. Poi, se vai in Italia.
3: Ieri? Tu chi è nato a Pescina? Mille volte lo chiedo, ma dove?
2: Non me l'hai chiesto.
3: Va bene.
2: Chi è nato a Pescina?
3: Silone.
2: Ignazio. L'intervista, la prof Costantini.
3: Ma non è il sindaco.
2: Manone. Turismo con l'intelligenza artificiale serve piattaforma con agente intelligente.
3: Che titolo è? Intelligenza artificiale, piattaforma intelligente.
2: Basterebbero i dipliare una giornata, quelli, già quelli fanno tanto.
3: Quelli della cosa?
2: Sì.
3: Ma che Costantini fa tutto, no? Non è parente.
2: Non è parente. Anzi, l'articolo l'ha fatto Signori a pagina 33. Pescara Jazz, Paolo Fresu omaggia Miles Davis.
3: Ragazzi.
2: Poi Pescara, no, Brugman al Modena, la società punta l'Angella.
3: Benissimo, lo vedo.
2: Viaggiare guidati dall'intelligenza artificiale serve una piattaforma con agente intelligente. Lo dice Stefania Costantini.
3: Che fa lei?
2: È ordinaria di intelligenza artificiale.
3: Cioè già ci sta la facoltà.
2: Sì.
3: Non c'è un corso
2: Dipartimento
3: di
2: Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica Università dell'Aquila. Vedo.
3: Sono avanti. Via che dici biondi.
2: Pescara. La gioielleria svaligiata, i titolari li riapriamo subito. Banditi in fuga verso la 14.
3: Non credo.
2: È rimasto bloccato.
3: Io non credo che va verso la 14 con tutti quei candieri, proprio una cosa folle sarebbe.
2: 800.000 euro della droga riciclati in negozi e locali, c'è un'inchiesta. Poi estorsione.
3: Quando eri duprato tu?
2: Che?
3: Quando eri duprato.
2: Di che cosa?
3: 800.000 di droga.
2: No,
3: riciclata.
2: No, mai. Estorsione al meccanico.
3: Mi dicono che tu insieme alle cose, ai peperoncini che pianti, metti la marijuana. Hai visto delle piante
2: strane?
3: Ho visto delle piante strane. Cos'è?
2: Non mi viene il carbone della casa, ti
3: no, no, ma cos'è?
2: Che ripiante?
3: No, ma si vede quell'altra pianta.
2: No, sono tutte piante normali, tutte prese dal vivaio. Estorsione al meccanico, paga o do fuoco al locale. Via Orazio, arrestato un quarantenne romeno. La polizia lo ha rintracciato e arrestato. E
3: ci mancava un doppio numero. 50 anni di attività con l'industria prima, 22 imprenditori. L'Aquila.
2: Furgone contro albero, muore commerciante, ferita la collaboratrice. Più sicurezza nel capoluogo d'estate, agenti con le e-bike in centro storico. Andiamo avanti. Sulmona, bufera per Emanuele Filiberto, contestazione oggi per l'arrivo in città. Previsto il sit-in di comitati cittadini e associazioni partigiane, tirabassi, errore nell'invito, è una visita privata. isolata da quando si è saputo che nascondevo le sorelline, parla l'anziana, nella cui casa sono state ritrovate le due ragazzine scomparse a Civitella Alfedena. Chieti, aggredito uno studente di 16 anni, Legnini, episodio inaccettabile.
3: Va bene, poi via erbacce, canne, ecco, vedi, rifiuti, quartiere Levante, ripulito da un gruppo di residenti.
2: Se venava con Alpa, le canne,
3: sì, poi vendeva bevande alcoliche ai ragazzi, bar del centro chiuso per 10 giorni.
2: Criticità segnalate dai revisori dei conti, Forza Italia chiede al sindaco di riferire in aula.
3: E che è, lo Parlamento?
2: Deve venire qua e riferisce, chi è Chieti? Esplosione, dipendente dimesso, sotto shock lui dice ho perso un amico. Ortona, stanato, un super latitante, si nascondeva da oltre 11 anni. Lanciano alla tribuna del Biondi, controlli sulla vulnerabilità sismica.
3: Mi raccomando che dovrebbe...
2: Come cominciano i lavori qua?
3: Stagnini, lavoro a Stagnini. Non so niente io. Ragazzi, questo è quello che facevano. Ha passato già un mese alla fine del campionato, se non di più.
2: Ho capito, sì. Vabbè, dopo il durante. Vasto Marina, anziano rischia di annegare per il mare mosso, salvato da un bagnino.
3: Ecco, c'è la foto del bagnino.
2: Bravo.
3: A Rosiland,
2: a fallo il seggio per votare in una cassetta di poste vicino oggi fino alle 13.
3: Qui non facciamo in tempo.
2: No, beh, falla lontano.
3: No, però.
2: Teramo 2.
3: La notte dei serpenti scommette su Teramo.
2: In città le prove per la kermesse che si terrà a Pescara il 25 luglio. Quella notizia di due mesi fa.
3: Sì, vabbè,
2: Melozzi, suonare qui a 20 metri da dove sono nato è impagabile.
3: Gran sasso, professionisti bloccati. Ci sta Lucio Vittocco sotto.
2: Occhiello, stasera il saltarello, simbolo dell'Abruzzo gioioso.
3: Dove? Abbiamo fatto mo qua,
2: no? Alle 21 nella cornice del Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro si terrà la presentazione del libro di Nicolino Farina, saltarello simbolo dell'Abruzzo. Edito da Matisse SRL, dedicato alle nostre radici.
3: Andiamo.
2: Lo sport, via Brugman, si punta sull'Angella. Gas ha accettato la corte degli emiliani e si legherà ai Canarini con un biennale. Il direttore sportivo Foggia alla ricerca di un regista, zoom sul giocatore che è legato al Cosenza. Balzano, sono
3: capitato anche a voi.
2: Sono certo, la società costruirà una squadra forte, dice Balzano.
3: Va bene, andiamo a vedere di là. No, Lions Teramo, non credo.
2: No, non parla mai.
3: No.
2: Chieti, riparte dall'eccellenza, c'è la documentazione e anche il bonifico. Montesilvano a suon di colpi per tentare il gran salto in D. Quello so a candare, che potevo fare gli articoli.
3: Andiamo.
2: Fa un karaoke. Ecco. Prego.
3: Lista nera dell'Iran, c'è anche la Meloni. Un quotidiano di Teheran accusa Trump e Netanyahu con i principali leader europei per l'uccisione dell'Ayatollah. Il governo fa quadrato. Tajani e Salvini, l'Italia e Giorgia non si fanno intimidire.
2: Andiamo là, quella è la minaccia di Giorgia, non è la minaccia dell'Italia.
3: Ma perché si inseriscono? Vabbè. Poi la Polonia non teme Putin. In Ucraina Mosca perderà, quindi non finisce per Mosca.
2: No. Intervista al ministro degli esteri di Versailles.
3: 4 giorni Ucraina.
2: 24 ore l'Ucraina. Sikorsky.
3: Titolone.
2: Lo so.
3: L'ultimo champagne. Canto?
2: No.
3: Perché?
2: Dai, dopo ti sfoghi dopo. Conte, nessun partito alla Golden Share. Vabbè, continua alla strada per perdere, continua un altro.
3: Vero? Il campo largo.
2: Sì, sì. Gli ingressi di La Vitola in Rai e il suo bed and breakfast offerto a Report.
3: Vedi che non ho sbagliato. Vedi che dice Arbore di lui.
2: Ha reso rock la musica napoletana.
3: E quelli non dovevano fare un pezzetto, un gruppo rock non doveva fare un pezzetto di DiCaprio.
2: Ditemi no, se mi vado a cercare DiCaprio.
3: Perché?
2: Perché sì.
3: Dai, Morandi ha sospeso il concerto in lacrime.
2: Quanti anni te Morandi?
3: Che cani da 100 anni sono.
2: Ristoranti, intrighi, potere tra Monteverde e l'Africa.
3: Non ci stanno. Non ci stanno.
2: Rivoluzione, autovelox spenti, 850 apparecchi.
3: Eccolo qua, quelle che ci abbiamo a Giulia Rosa. Sulla prima pagina nazionale, sono tutti vuoti.
0: Poi c'è sport di là?
2: Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor azzurro.
0: Ma è l'allenatore?
2: Mo lo cerco.
0: Sarebbe forse apposta. Ma io come allenatore, prima nominato allenatore e poi fai scegliere la squadra. Su quale gli piace Maldini e l'advisor?
2: Guarda che Maldini e Leonardo mi chioca.
0: Ho capito, ma che c'entra?
2: Beh, sono il direttore sportivo che c'è, quello sceglie la società, ma che li capo l'allenatore.
0: Il direttore sportivo vorrei un... Tant'è vero che, come si chiama? L'allenatore della Roma ha fatto cacciamas, che è andata alla Juve.
2: Allora.
0: Io voglio capà.
2: Vabbè, abbiamo finito.
0: Facciamo, che dice sta la gente?
2: Salutiamo gli amici.
0: Che dice la gente?
2: Devo vederlo sentire pure io un vocale.
0: Amici al bar.
2: Allora, buongiorno. Buongiorno ad Antonella Leonio. Buongiorno Antonello Quirino. Buongiorno.
0: Ciao Antonella.
2: Max Rastelli. Buongiorno Adriana Tondo. Buongiorno Chiodi Luigi e Danna. Buongiorno Mario Di Francesco Antonio. Abbiamo detto, non dimentichiamo la terra mare, non lo faremo. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rossella Mattiucci.
0: Ciao Regina.
2: Buongiorno Valentina Campetti, che fa un buongiorno grande. Poi appena parcheggiato per andare in spiaggia. Brava Valentina.
0: Dove?
2: Non ce lo dico, no? Non fa mica così caldo, dice lei, perché comunque stanotte un po' di vento è tirato. Buongiorno e buona domenica, Gabriele, direttore da Luigi Anni. Poi lo ritengo Giaffoni, buongiorno, buona domenica, direttore Gabriele. Federico, buongiorno e buona domenica.
0: Siamo a posto, c'è qualcuno, momento... po' di gente manca?
2: Vabbè, ma è domenica, ragazzi, non andiamo male. Vai, fai qualche stacco, mi fumo una sigaretta.
0: Sì,
4: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, conviene per davvero.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: A Giulianova è arrivato Rossini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche. Un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2-4 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova sul lungomare Spalato di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014. rossinibike.com. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato in incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
12: Quiz.
11: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
3: Manda quiz, 12 biglietti gratis per il Luna Park di Giulianova che si trova sul lungomare, per sentito. Come si chiama la cantante che sarà ospite della festa della Madonna del Porto Salvo a Giulianova? Mi raccomando, indovinate, perché
2: 085 870 10,
3: perché Luna Park funzionerà a ritmo pieno, a pieno ritmo i giorni della festa, e quindi mi raccomando, perché tra poco verrà un'intervista all'organizzatore della festa, Nello Di Giacinto. Non aspettate però quelle interviste, perché poi i biglietti non ve li do, perché nell'intervista si fa il nome della cantante che viene, ma l'abbiamo annunciato mille volte però. Allora Gabriele, che si fa?
2: Casalena.
3: Casalena, sì. Casalena, Casalena, il mio cuore è sempre in pena.
2: Vabbè.
3: Per te.
13: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Stanotte c'è stato vento forte.
13: C'è stato un po' di vento, perché è un
2: barbaldate tre vasi, un po' forte,
13: che ha interessato la Romagna, soprattutto le Marche settentrionali, anche il Veneto.
3: Cando?
2: No.
13: È arrivato anche qui da noi con solo ventilazione abbastanza intensa, quindi le precipitazioni non ci sono state. Oggi comunque c'è instabilità, abbiamo detto domenica potrebbe essere una giornata instabile, quindi nel pomeriggio, stamattina un po' di nuvole stratificate, nel pomeriggio potrebbe esserci la formazione di temporale all'interno, che possono camminare anche verso la collina, la pianura, difficilmente arriveranno sulla costa, però comunque sia c'è instabilità. Domani e fino a mercoledì, giovedì, poi il tempo è abbastanza soleggiato, ancora molto caldo.
3: Fino a venerdì, Cesaresti, venerdì com'è?
13: Dovrebbe essere tutto caldo.
3: Beh, tutto caldo, caldo, caldo.
13: Quindi sta poco da dire.
3: Perché rifacciamo un'altra puntata e caliscendi, perché è andata benissimo. Tu però non puoi tornare un'altra volta. Però dillo, come è stata la puntata?
13: Bella, bella, bella, bella. Caliscendi è stato bellissimo. Quindi siamo stati.
3: Rimandare pure il brodettino, sentite le canzoni, abbiamo preso un po' di spruzzi di mare, tutto abbiamo fatto.
13: È stato più fresco, ci stava di zanzare.
3: Ci stava di zanzare, è tutto perfetto. Delle cicale non cantavano, tra l'altro.
13: Esatto.
3: È da rifare, va bene.
2: Va bene.
3: Sinner di
2: finale. Sinner in finale, ecco. Con Zverev.
13: Ieri furto dell'Inghilterra.
2: Sì, è vero, sono d'accordo. Furto dell'Inghilterra, sì.
13: Furto dell'Inghilterra.
2: Sono d'accordo. Ma
13: non meritava assolutamente di vincere.
3: Ma pronto?
2: È vero. Ma poi pare pure che sul gol. Aspetta un attimo.
3: Chi è che parla?
12: Lucia De Miglio.
0: Vabbè, chi ha vinto? Chi canta?
12: Scusa. Chi canta? Sara Toscano.
0: Sara Fortunato sarà la cantante della festa della Madonna del Porto Salvo. Vabbè, domattina passare a prendere, va bene?
12: Domattina, va bene.
0: 12 biglietti per Luna Park. Ciao.
12: Va bene, Francesco, grazie.
0: Lucia.
14: Bene.
12: Ciao.
14: Allora,
13: derubata, sì, perché un gol ha toccato la telecamera.
14: Ma infatti ha toccato la telecamera.
13: È una cosa che non mai vista prima.
14: Sì, infatti. Cioè,
13: Turpin, che è un arbitro assolutamente.
14: La telecamera, quella che sta sopra dall'alto, che riprende il campo. Un campanile l'ha toccata e ha accorciato la palla e l'ha fatta finire sui piedi dell'attaccante inglese, che poi che è del centrocampista inglese, che poi ha avviato l'azione del gol.
0: E poi è stato anche annullato un gol alla Norvegia.
14: Sì, sì, per la spinta di Haaland.
0: Ma avete capito poi perché ha ripreso dal calcio d'angolo e non da una punizione?
13: Perché no, dice che era stato fatto prima il fallo.
0: Esattamente, mentre prima stava, che partisse la palla, quello aveva spinto.
13: Sono tutti annullati allora sul calcio d'angolo, sono
0: tutti ma quello pure lo teneva quello con le braccia.
13: Ah, sì. Per me non c'era nessuno.
0: No, era gollissimo.
13: La Norvegia è stata derubata.
0: Tutti derubati, ma mezzo mondiale è stato derubato.
13: Cioè, questa è la verità. Però anche l'Argentina stanotte ha avuto, secondo me, un
0: collasso,
13: un episodio a favore, perché l'espulsione di Embolo è abbastanza clamorosa. La Svizzera stava giocando meglio in quel momento, però sì, evidentemente hanno indirizzato il mondiale verso certe partite.
14: Ma sì, la finale deve essere Argentina-Francia, su dai,
13: che fanno più audience, e questo è il discorso.
0: Però la Spagna gioca bene.
13: Però la Francia, allora devo dire che la Francia e la Spagna stanno meritando, cioè, no,
0: è vero, sì, ho visto poco, ma da quello che ho visto bravi.
13: È Argentina e Inghilterra che stanno falzando la competizione.
0: Grazie a Infantino, uno che te spugnò, mi ha preso le parti più. L'Infantino si comporta in maniera infantile, ha fatto annullare la squalifica di un giocatore, perché Trump ha detto quello non ha fatto niente, non è fallo. Una cosa di una gravità veramente mondiale, Vabbè, sì. Chi teneva?
13: Ieri sera poi ci ha fatto la puntata su Peppino Di Capri, non so se l'avete visto.
0: Mannaggia, no, io stavo dall'altra parte, cos'era? Dov'è? Perché? Che c'è?
13: È il film di Peppino Di Capri.
0: Ah, l'ho visto, ho fatto molto bene, tra l'altro. Quello là ce l'assomiglia, ragazzo, da giovane.
13: Sì.
0: E beh, che succede? Che c'entra, ma quello?
13: No, era per dire,
0: volevo dire male che è morto il grande Peppino. Domattina un'ora di Peppino.
14: Mannaggia,
0: dalle origini ai giorni nostri, Champagne è l'ultima, anzi la penultima, perché c'è una canzone.
13: Un grande amore e niente più.
0: Sì, due festival di Sanremo. Un grande amore e niente più, e 73. Non lo faccio più.
14: Ma me ne vai,
0: Ma te lo puoi andare, ignorante, puoi andare.
13: 73, che fu fatto con Califano,
0: È stato Giulianova tre volte, lo ricordiamo nella prima pagina di Piccola Città di Oggi, che tra poco dovremo far vedere. E venne a Giulianova esattamente
13: al porto, sì,
0: al porto, con la famosa, ve lo fece venire Pierangelo Guidobaldi, con la gente che arrivava fino alla Madonnina dal parco dove sta adesso. Poi è venuto anche alla festa della Madonna dello Splendore nel 1978, ed è stato anche alla Lanterna di Mimì Di Carlo negli anni 60. Oh, ragazzi,
13: no, questi ultimi due non c'ero, però quando è venuto al porto io stavo in prima fila.
0: Vedi? Dov'era? Stavo uno con l'occhiale. Guarda, chi è quello con l'occhiale? Te la faccio da me. E dice: te la faccio da meteorologo. Ma quanti anni avevi? Fu il 2011,
13: 15 anni fa, infatti l'avevo detto 15 anni fa, e avevo
0: quanti?
13: 32.
0: E teneva la faccia da meteorologo già,
13: già lo ero,
0: e però ancora non, no, famoso come mo, dai, super. Come si chiama quell'amico tuo che il centro chiama sempre per fare previsioni? Palma, com'è?
13: De Palma.
0: È bravo come te?
13: È bravo, lui è un tecnico meteorologo, però non è un meteorologo.
0: Vedi come è bravo. Però lo chiama, chiama quello.
13: Sì, è bravo, anche perché si dedica molto, Giovanni,
0: confidenzialmente.
13: Ci si dedica molto alla
0: Giovanni, va bene.
14: Va bene, grazie per lui, ci sentiamo mattina. Ciao, buona America.
3: No, volevamo dire, se non siete d'accordo, che nel frattempo abbiamo assegnato i biglietti per il Luna Park.
14: E
3: Sara Fortunato, la cantante, tra poco ascolteremo da qua per sicurezza un'intervista all'organizzatore della festa, che è Nello Di Giacinto.
14: Vabbè.
3: Qualche stacco, mi sa che
14: ma non ne, ma abbiamo fatto Casale, poi abbiamo fatto i stacchi, stacchi, Casalena, stacchi. No, ma facciamo gli auguri, poi dopo i stacchi.
3: Ma perché tu lo calcoli secondo la voglia della seconda sigaretta?
14: Esatto, ma lo so fumato.
3: Vabbè,
14: allora.
3: Però se sono parte degli stacchi.
14: Ma il caffè.
15: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
16: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Senza Sara Cinesca.
14: Meno male.
3: Oh. La chiesa oggi ricorda San Giovanni Gualberto, quindi non è famoso
14: Gualberto.
3: Di lui si sa solo che nacque a Firenze tra il 95 e l'85, monaco di San Miniato, benissimo, dopo aver denunciato il proprio abate per simonia, cioè
14: commercio di cose sacre,
3: abbandonò il convento alla ricerca di un nuovo monastero, giunto a Vallombrosa. Che si dice Vallombrosa? Che si dice Vallombrosa? Di Vallombrosa, luogo isolato sull'Appennino, insieme ai monaci che con lui erano fuggiti da San Miniato, fondò una comunità che con l'arrivo dei laici da Firenze si ingrandì enormemente. Eletto abate, fondò l'ordine dei Vallombrosani, molta fantasia, con l'impegno di seguire l'insegnamento benedettino, che era ora et labora, che tu sai che vuol dire, beh?
14: Prega e lavora.
3: È a posto. Morì nei dintorni di Firenze il 12 luglio 1073, cioè qua è molto facile.
14: Quando comincia di Luisa, solo che nacque a Firenze, può raccontare.
3: Allora, la cosa bella è che però non si capisce per quale motivo sia stato fatto santo.
14: Vabbè,
3: però...
14: fondato il monastero, andato a piedi a Vallombrosa.
3: Poi faceva ora et labore, perché San Benedetto, tra l'altro, era ricordato ieri, la fatta azzurra, eccolo qua.
14: San Benedetto da Norcia.
3: San Benedetto da Norcia. Vabbè, a posto. Facciamo i compleanni invece. Sono
14: tanti auguri di buon compleanno a Federico Bruni,
3: a Mattia Dati, ex calciatore del Giulianova,
14: a David Di Blasio, a Luigi Valiante.
3: Quello dice salumi e formaggi, Luigi?
14: Penso di sì, non lo so. Tiziana Di Stanislao,
3: Cristian
14: Giostra, sì. Bruno Rota, Raffaele Carlini, Vanessa Cianelli e Pier Matteo Di Giuseppe.
3: Che c'è lì? Perché guarda?
14: Loredana dice Sara Toscano, non Fortunato.
3: Sara, che hai detto quella?
14: No, tu hai detto Fortunato.
3: Sì. Sara Toscano. Nitro funate, quella stacconica. Uno chiama, a proposito non ci chiami mai, perché non vuoi far sentire la tua voce, Loredà? Beh, quando ci vediamo ci abbracciamo al campo, ma che alcuni giorni partito, Loredà, ciao, ciao, virgolizzi da tocco.
14: Almeno per tre partite
3: sicuro. Tre partite ci sta sicuro,
14: Scusi mister, qualche stacco.
3: Scusi mister, buongiorno, ma perché tutti partono il 20, il 21 per il ritiro e noi parliamo il 27 così tardi? Che deve fare una preparazione, sì sì, devo fare una preparazione leggera, che dobbiamo partire forte, perché se perdo le prime bene o male le prime tre partite mi cacciano. Bene, stacchi, si può adesso,
14: sì, adesso
3: ne
14: sì.
3: Ho facoltà,
14: fai.
3: Grazie, pausa sigaretta, grazie raga. Come hai mangiato ieri sera all'osteria?
14: Benissimo.
3: Osteria numero 5, andiamo?
17: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria

0: le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra ogni giorno. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Soprattutto gli ascoltatori della radio che alle 11.30 andremo in onda con la trasmissione Giardino d'Estate e alle 12.30 torna al break con questa rassegna di luglio dedicata al grande Aldo Beccaceci.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Sentiamo di Giacinto per la festa.
2: È praticamente quello che ha in mano le sorti della festa della Madonna del Porto Salvo.
3: Sì.
2: Come cominciò l'avventura?
3: Fui chiamato dalla buon'anima di Renato Di Silvestro, lui faceva parte del comitato e mi invitò a entrare nel comitato. Da lì non sono mai uscito.
2: Mai più uscito?
3: Sì, 34 anni circa.
2: Sono mazzati.
3: Sì, sì, vabbè, solo Don Ennio, solo Don Ennio. Don Ennio e poi si è
2: seduto Don Luca. Don Alberto non l'hai conosciuto?
3: No.
2: Don Raffaele?
3: Don Raffaele, me l'hanno parlato ma non l'ho mai conosciuto.
2: Purtroppo di vista io sì.
3: Sì.
2: E non è una bella cosa. Una bella cosa che me lo ricordo, ma che sono passati tanti anni.
3: Sì, sicuramente.
2: Allora, che festa sarà?
3: Vabbè, la festa è come tutti gli anni, l'unica cosa, la novità, va bene, che quest'anno il venerdì, sabato e domenica, mentre gli altri anni era solo la domenica, la serata con un gruppo musicale, quest'anno ci sarà Toscano. Il venerdì invece c'è una cover di André e il sabato c'è un complesso. Quindi questo diciamo che tutte e tre le serate, venerdì e sabato e domenica, invece dalla domenica 2 al giovedì diciamo che è tutto un programma religioso con conferenze, poi saranno il giovedì la caccia al tesoro, il venerdì giochi per bambini.
2: Allora, come tu sai, noi soffriamo da qualche anno per la mancanza di una delle manifestazioni,
3: la Sagra del Pesce,
2: che non si è potuta più fare. Ricordo una cosa che fece molto soffrire Don Ennio.
3: Sì, purtroppo.
2: Ma non si può tentare?
3: No, oramai le persone. Vabbè, innanzitutto anche a livello burocratico, cioè adesso.
2: Ma tu, innanzitutto ci vuole il problema a livello burocratico.
3: Sì.
2: Ma poi me ne so che non trovi più
3: tutto il personale che oramai. Sì, non c'è più.
2: Sì,
3: e il ricambio non c'è stato.
2: Erano entusiasti di
3: sì,
2: fare questa
3: sì.
2: Cosa.
3: Parliamo di 80-100 persone che stavano facendo persone dietro la sagra.
2: Una cena alla quale non mancava mai nessuna autorità invitata.
3: Sì, certo, sì. Però purtroppo no, il cambio non c'è stato e...

0: Poi anche per quanto riguarda, ripeto, l'aspetto burocratico, oramai è tutto con le normative, è quasi impossibile organizzarla se non hai un posto fisso.
1: No. E poi un'altra cosa che trovate sempre difficoltà, perché ne ho sempre di meno, a trovare il peschereccio che porta la Madonna.
0: Sì, fortunatamente è stato trovato e adesso questa sera sarà svelato.
1: Noi andiamo in onda domani, qui ce lo puoi dire.
0: E sarà il peschereccio e il tornado.
1: Il nome di Giulianova?
0: Sì.
1: A volte l'avete portato una a San Benedetto, un anno.
0: Sì, e questo sta a San Benedetto, sì, però è di fa parte Giulianova.
1: Sì. E poi ricordiamo, andiamo un saluto, anche se non lo fa più, Alfaro.
0: Alfaro, sì, sì, che è stato venduto e Gigino ha acquistato un peschereccio un po' più piccolo, si era anche reso disponibile nel caso nel tornado non era disponibile a portare la venerata.
1: Molto bene, senti, per chiudere ci saranno i fuochi d'artificio.
0: I fuochi d'artificio visibili dal porto. E solo in aria, perché non si possono fare, purtroppo non abbiamo un posto.
1: Ci piaceva anche quelli dall'acqua,
0: non abbiamo il posto e quindi dobbiamo accontentarci in aria. Sì, abbiamo trovato un nuovo spazio.
1: Grazie per questa assiduità,
0: grazie a te anche per tutto quello che fai per la festa.
1: Non è solo festa, ma richiede molto lavoro.
0: Si inizia a gennaio, sì. Grazie.
2: Bene. E allora abbiamo capito, stare a Toscana 3 giorni di festa, però nel finale con musica, c'è venerdì c'è una cover di D'André, un complesso sabato, e poi stare a Toscano domenica, non faccio il riepilogo, che sarà il peschereccio tornado a trasportare appunto il simulacro della Madonna, e così è.
3: Vi ricordiamo che non si può parcheggiare dentro piazza della stazione, perché sennò passano, come sono passati, i vigili automuniti e vi fa la multa. Infatti uno si è preso una multa, ma
2: quando è successo?
3: Mamma, mentre fumavo.
2: Mentre fumavi, hai visto i vigili?
3: In auto.
2: Ah, in auto.
3: Ma di fianco alla macchina parcheggiata dentro il piazza della stazione, non c'era il guidatore, hanno fatto la multa, giustamente, perché l'hanno parcheggiata.
2: Perfetto.
3: No. Allora.
2: Perché la mattina quelli suonano.
3: Che
2: no, i capri. Quelli che se non possono andare suonano ripetutamente.
3: Ah, allora.
2: Allora, Gustavo, voglio andare un attimo da Gustavo?
3: Vai da Gustavo,
2: posso andare?
3: Vai, tranquillo, sorella.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: Allora. Andiamo dal nostro amico?
3: Andiamo dal nostro amico Vincenzo, che mio padre, a me, Vincenzo Iaconi, almanacco, eccolo qua. Io sto un po' preoccupato,
2: Perché?
3: Perché sono 3 giorni almeno che non sui giornali non ci sta né Castelli né D'Alfonso.
2: Temi per la loro salute.
3: Sì.
2: Utuia!
3: Aspetta.
2: Sono in notiziario diretto, ti richiami tra un po', va bene?
8: Sono preferisci che ti taggo, come faccio il poster, quanto
2: Come ti pare?
3: Oggi è domenica 12 luglio, non si muore dentro i sogni. Come vedi sono qui, vivo male. Un'intensa riflessione sull'amore e la disillusione.
2: Di chi è la frase?
3: Di Peppino Di Capri, che non è questa canzone, tra l'altro.
2: No, a proposito.
3: Pseudonimo di Giuseppe Faiella.
2: L'ho fatto l'inno del Caliscendi, come lo mettiamo? E l'inno del Caliscendi l'ha fatto Neri. DJ Neri, famosissimo sì. DJ. Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, era nato il 27 luglio del 39 a Capri, data di morte ieri. È stato un cantante, pianista e attore italiano. Vinse il Festival della Canzone Napoletana nel Tu mi chiami amore, un po' sapevo perché.
3: No,
2: vabbè.
3: Ma iniziamo
2: cominciare. Il Festival di Sanremo nel 73, io e te, un grande amore e niente. Più poi, non lo faccio più, nel 76, tra i tuoi maggiori successi figurano Champagne, non lo canto, Roberta, non la canto, a Saint-Tropez la luna si veste perché tu balli twist, let's twist again, Saint-Tropez twist e moi mo, non è bellissima. Lo ascolteremo dopo con una canzone di Sanremo intitolata con cui ha vinto Sanremo nel 73, un grande amore e niente più. Grande Peppino, 12... applaudi poco a poco, dai.
3: Il 12 luglio si celebra la giornata internazionale della speranza, ce ne possa, istituita dalle Nazioni Unite, una ricorrenza recente pensata per promuovere messaggi di resilienza, solidarietà e fiducia nel futuro, soprattutto in contesti di crisi globale. E poi l'almanacco nel dettaglio su...
2: L'inno di Caliscendi, ha detto che lo prometto che lo facevo sentire. Quindi? Con la luce delle stelle, col rumore delle onde, vorrei vivere così. Con la luce delle stelle, col rumore delle onde, vorrei vivere così.

0: Senti? Bravo Neri.
1: Allora, al Malacco nel dettaglio. 9:16, temperatura 27,2 gradi, umidità 70%, il clima caldo, vento 8 orari, la massima di oggi sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 49 ed è considerata buona. Bravo, oggi abbiamo anche il molto, valore degli indici,
0: leggi molto bene, quasi come Rodolfo che era la voce sexy della radio, perché di sera sono tornato a Montone e ho visto dove stava la sede della radio e mi sono un po' emozionato.
2: Sei emozionato?
0: 1977, è cambiata molto quella piazza di Montone. Conoscevo tutti, vicolo per vicolo, paese per negozio per negozio, tutto molto cambiato. Hanno permesso di mettere anche un gazebo sul Belvedere, cioè contro mettere sul Belvedere Giuliano quello che si dice non l'ha messo.
1: Allora, cioè abbiamo anche l'indice UV alle 9:16 e l'intensità dei raggi solari è 3 di 11, quindi è considerato moderato.
0: Quindi non ci fa male.
1: Non fa malissimo. Mettete lo stesso la crema voi con le pelli chiare.
0: Sì, quella massima. Detto,
1: 50, i bambini. Cioè,
0: perché bambini. Fatto,
1: sole sorto alle 5:34, tra mondo alle 20:45 e culmine alle 13:10, la durata del giorno è 15 ore.
0: Tu
1: 11
0: invece
1: minuti.
0: Ne mette niente.
1: Più molto niente.
0: Ma tu non ti puoi abbronzare di più? Succede? Per un nero devi
1: vendere. Ma un resto veramente. La luna è sorta alle 1:14, tramonta alle 16:54. La fase lunare è calante, visibile al 34%.
0: Ma ne sapete, siete della radio.
1: Ma non
0: ne
1: ti ascoltano.
0: Che
1: perché non ti chiamano perché non ti ascoltano. No, quelli che ti chiamano dal notiziario.
0: Perché non
1: ti
0: ha fanito.
1: Ti dovresti cancellare.
0: Infatti, ora cancello.
1: Nati oggi, 12 luglio del 100, quindi 1925 anni fa. Però la data è incerta, non è precisa.
0: Cesare
1: Gaio Giulio Cesare, console e dittatore romano, nacque. 100 anni fa, nel 1926, Tiberio Mitri, pugile e attore italiano.
0: Conosciuto questo.
1: 12 luglio 1976, Tracy Spencer, cantante pop e rhythm and blues americano. Poi ascolteremo Run to Me,
0: cioè
1: Corri da me. Fatti nella storia, 12 luglio 1191, durante la terza crociata, Saladino, 1191 che passiamo là,
0: si arrende.
1: Saladino si arrende per porre fine all'assedio di 2 anni di San Giovanni d'Acri, che viene così conquistata da Riccardo I. 125 anni fa, nel 1901, in Germania, un gruppo di 104 aristocratici presenta una decelerazione contro il duello, anche se la tradizione continuerà. Che è una decelerazione?
0: Contro il duello, che non si può fare.
1: 120 anni fa, nel 1906, il 12 luglio, Alfred
0: Dreyfus,
1: l'affaire Dreyfus, viene assolto dall'accusa di tradimento in Francia. La Corte di Cassazione annulla la condanna, riconosce l'errore giudiziario dell'affaire Dreyfus e ordina il suo reintegro nell'esercito con il grado di maggiore.
0: E qua ti voglio, perché tu ci devi dire che cosa aveva fatto.
1: Chi è Dreyfus? Te l'ha detto.
0: Ma no, tu, lui.
1: L'accusa di tradimento.
0: E vabbè, come? C'è qualcosa in più. Allo stadio di Wembley
1: viene registrato il doppio CD live dei Queen Live at Wembley dell'86,
0: una concerto di Wembley. Una performance
1: monumentale del Magic Tour. Freddie Mercury, stato di grazia, scaletta serrata, bravo, pubblico sterminato, futuro album simbolo dell'energia live della band. Quel
0: che
1: concerto ascolteremo
0: il re,
1: A Kind of Magic, allora, un tipo di magia.
0: Così dice il re?
1: King.
0: Quello è Kind.
1: Kind, sì. Un tipo di magia.
0: Poi lo ascolteremo, eh.
1: Una sorta
0: non
1: di.
0: Non ve ne andate, eh?
1: Bellissima, però.
0: Questa è la frase. Non dire niente tu. Che hanno detto Alea Iacta Est, il dado è tratto, pronunciata a Rubicon il 10 gennaio 49 a.C. Da chi?
1: Giulio Cesare.
0: Cioè, per chi vennero da Roma? Vennero a dire: guarda, non tornare perché ti vogliono uccidere. Il dato è tratto e passò il Rubicone.
1: E che era il confine settentrionale di Roma, e non si poteva attraversare con l'esercito, né si dovevano spogliare delle armi e entrare. Lui invece passò per tutto.
0: Aveva conquistato la Gallia. Poi veni, vidi, vici, venni, vidi, vinti, dopo la vittoria Zela,
1: il 47 avanti
0: Cristo. Già grande imperatore, ce l'ho.
1: Meglio
0: essere il primo in un villaggio che il secondo a Roma. È quello per cui sono rimasto qua, quando il messaggero mi chiamava a Roma di andare. Voglio restare a Giuliano.
1: Voglio essere il primo del villaggio.
0: Disse, no, ma perché? Tutti vogliono venire.
1: Tu gli rispondessi meglio.
0: Qualcuno dice che se fossi andato avrei preso il posto di Vespa.
1: Ma perché tu sei bravo.
0: Vero?
1: Dai, sei bravo, sei bravo.
0: Ripeti.
1: Mi devi scrivere. Mi devi spiegare.
0: Voglio buttare giù. Parliamo di questo grande Giulio.
1: Gaio Giulio Cesare è nato il 12 luglio del 100 a.C. o il 13 luglio del 101 a.C. a Roma. è morto il 15 marzo del 44 avanti Cristo a Roma. Vabbè, le famose Idi di marzo.
0: Volevo sapere una cosa, ma quando era, sia o 100 o 101, poi 44, quando è morto?
1: 43.
0: Dillo.
1: O 43 o 44.
0: È giovanissimo.
1: Sì. È stato un politico, militare, scrittore e oratore romano, considerato una delle figure più importanti e influenti della storia, nonché uno dei migliori generali di ogni
0: Grazie,
1: tempo.
0: Grazie Vincenzo, da mo' che ci fila il manacco, non ci avevi detto mai questa data.
1: Siamo felici di aver letto di Giulio Cesare.
0: Un Giulio Cesare dal Napoli.
1: Che
0: bravo,
1: ne abbiamo bisogno,
0: bravo,
1: di politici,
0: bravo,
1: di un certo livello, bravo, che non ci sono più.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Allora...
0: ti hai fatto felice, mo.
1: Ti hai fatto contento.
0: Con questo po' di latino.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Perché tu sai che di queste storie facciamo tutto alle scuole. Sì. Ma la seconda guerra mondiale non ci arriviamo.
1: Ma non si può fare, non si può fare perché poi viene pensare, la politica.
0: Poi ce ne sta tanto, ci sta la guerra del Golfo, ci sta la guerra di attuale. Ma i libri li devono aggiornare perché tutta la guerra è. E il premio di Evo, un premio?
1: Un Nobel, ma questo è morto.
0: Questo è morto.
1: Postumo, allora, postumo.
0: Tu mi chiama mamma.
1: Allora, sì, poi questa la metti tu.
0: La metto
1: adesso
0: domani, ma lo so segnare.
1: Bra. Allora, adesso
0: di Capri, segniamo di Capri.
1: Prima salutiamo i nostri amici su Facebook.
0: Salutiamo e ricordiamo, cari amici del radio, che siete arrivati adesso, che siete qua, che alle 11:30 ci mettiamo il giardino d'estate, che non avete potuto seguire venerdì, e poi a seguire le nuove puntate di Al Break, il ritorno di Al Break.
1: Benissimo.
0: Il grande Aldo Beccaccini.
1: Benissimo.
0: Da parte di Radio G. Grazie.
1: Ottimo.
0: Grazie Gabriele, buona giornata, buon lavoro, buon mare, a mostrare le chiappe scure. Perché ti togli il costume?
1: Sempre,
0: Ti togli il costume?
1: Nudo, completamente. Allora, siamo rimasti in radio.
0: Che e facciamo?
1: Andiamo ad ascoltare. Questo è un problema perché dove inizia con Peppino Di Capri per finire in bellezza con Guinness.
0: È morto Di Capri.
1: Allora, sentiamo Di Capri.
0: Alla memoria.
1: Basta.
0: Di Capri.
1: Eccolo qua.
0: L'inizio, l'inizio è.
1: Eccolo.
0: Un grande amore e niente più ha scelto,
1: E niente più.
0: Io e te. Un grande amore e niente. Dai.

0: questa è
1: grande Peppino di Capri,
0: un grande amore, niente più di Peppino di Capri.
1: 73 vinse, salutiamo i primi 100 anni delle edizioni digitali di Piccola Città.
0: Di Piccola Città.
1: La facciamo vedere un attimo?
0: Subito, immediatamente, eccola qua.
1: Vi auguri chiappate soltanto, perché ti facevano comodo.
0: Allora, eccola qua.
1: Eccola qua, e sono i primi 100 numeri digitali di Piccola Città. Un altro bel traguardo a plato.
0: Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Vediamo che cosa si legge.
0: Allora, Peppino sul porto. Concetto straordinario, c'è una crasi fra il e sul qua. Poi un'estate, per cui il messaggero, un'estate all'insegna della meraviglia e del teatro itinerante. Poi il mito del Buenavista Social Club rivive a Giulianova, arriva il gruppo Compai Secondo. E poi Reiki, una pausa rigenerante per mente e corpo. E poi Molo Sud di Giulianova, tra identità popolare e nuove concessioni si accende il dibattito. Giulianova e l'ironia dell'acqua, un percorso tra bellezza e sete. Poi i 100 numeri di passione, il traguardo digitale di Piccola Città. Fuori pagina, quando i libri diventano incontri, e Giulianova dice addio a un pezzo di storia, l'area del Rex Ristorante Beccaceci si trasforma.
1: Ciao, diventerà, questo non pare quando... più appartamenti, ma un piccolo albergo che manca nella zona. Non sta più, è un altro piccolo albergo con un po' di camere, perché ci vuole un albergo. Perché Laura è chiuso da tempo.
0: C'è quello dopo, però.
1: Sì, sì.
0: Allora, è il momento.
1: Quello sarebbe dovuto andare di Israele, servizio. Ha fatto l'intelligenza artificiale, era morto. Allora,
0: adesso ascoltiamo Tracy Spencer con Run to Me.
1: Cantante pop, vedi?
0: E rhythm and blues.
1: Cantante pop.
0: E rhythm and blues.
1: Hai trovato il cantante pop?
0: Ecco qua, un attimo.

0: Tracy Spencer con Run to Me. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie alla grande con i Queen live at Wembley con A Kind of Magic.
1: Non lo farà mai, ma è pure il pubblico di cose.
2: Ogni gatto in

0: E questi erano i Queen. Con questi Queen. Chiudiamo il Radio Ginotizio di oggi.
1: Se avete bisogno di fare un controllo cardiologico senza pagare, potete andare tutta la giornata sotto a Mare Chiaro, perché c'è il camper della Croce Rossa e vi fa l'elettrocardiogramma.
0: Sotto a Mare Chiaro, sta la terra. Vabbè, a fianco a Mare Chiaro.
1: Sotto la pineta di Mare Chiaro, si dice. Sotto la pineta di Mare Chiaro vi fa tutto. Volete fare, fate i controlli.
0: Oddio.
1: Fate i controlli.
0: Buona giornata.
1: Noi andiamo, eh?
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

giorni messi alla prova da nuove sfide. Siamo fatti per essere folli, complicarci la vita ci piace.

0: Fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco i nostri servizi. Cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Quali sarebbero?
1: Buona domenica.
2: Tu che annunci le principali notizie?
1: Ma leggi, non sono io che parlo. Sì.
2: La fai tua però. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buona domenica.
2: Guarda sul fatto grave che è successo per delle multe ai disabili, sì, di cui si parla tanto.
1: Sì. Comunque ieri sera sono passato lì dopo che sono uscito,
2: sì,
1: dal
2: mercato ittico,
1: c'erano le transenne, isola pedonale, ci potevano stare 8-10 macchine parcheggiate ancora
2: all'interno dell'isola pedonale.
1: Un po' se lo faccio il Ken, ma io capisco i disabili, ma l'altra gente è disabile mentale, purtroppo.
2: Non lo dire.
1: Non lo dico.
2: Cioè, praticamente stava ancora. Quello che ha lamentato qualcun altro.
1: Stavano i vigili e ci stavano le macchine parcheggiate.
2: Sono state rimosse?
1: Penso, poi alla fine sì, qualcuno
2: non sappiamo.
1: Sarà arrivato, l'avrà tolta, però insomma, ragazzi, ormai che ci sta l'isola.
2: Allora,
1: è il dubbio se ci sono le transenne o no, chi le deve mettere e chi non le deve mettere.
2: È una cosa dell'italiano, perché la mettono gravissimamente. I commercianti le mettono. Proprio che se
1: forza casca,
2: ma non ci mette la colpa del diavolo. Ecco, non lo fate queste cose, però nella vicenda brutta non è tanto la multa di disabile, è l'atteggiamento di qualche vigile.
1: Vabbè, ma quello
2: non è piaciuto affatto.
1: A testa la maleducazione.
2: Ci sono stato un sacco di male parole, ma l'unica intervenuta è l'assessore Albani, la quale ha detto che secondo lei sicuramente per la sensibilità e l'esperienza che ha, il maggior Riuscini farà sapere come sono andate le cose e prenderà provvedimenti. Perché mi guardi?
1: Non so, mi guardi.
2: Cioè, il problema là l'abbiamo detto, ragazzi, non è che noi ce lo dobbiamo prendere con un singolo vigile. Noi abbiamo sempre detto che la gestione complessiva della Polizia Municipale a Giovanova, a nostro avviso, è insufficiente, e nella collaborazione tra amministrazione e polizia lo diventa ancora di più. E il simbolo di tutti è il bivio Bellocchio, dove, a parte la mattina che io mi sono fissato sulle macchine per la verità, si continua a rischiare tutte le volte che si passa a piedi, perché non si sta essendo una lira per cambiarlo, non si può. Aspettiamo settembre, quando faremo i lavori, quindi se uno muore, ma nel frattempo lo può fare. Perché Gerardina ha detto non mettersi cose, che un cliente in più dispiace. Che teniamo, va bene? Buongiorno. Allora domani è tutto per pieno di capri. Allora, ieri sera c'era a Montone, bravo quello, pieno di gente era invece tu.
1: Sì.
2: Ha fatto 66.000 arrosticini.
1: Beh, 66.000.
2: Ma pare troppo. Dunque,
1: forse manca il rosti là.
2: No, può essere 6.000?
1: 6.000 può essere, sì. Beh, 6.000 può essere.
2: Beh, tante 6.000.
1: 24 scatole più o meno.
2: Beh, 6.000 arrosticini, stavo tutto contento. C'era un gruppo rock che suonava bene il rock.
1: Io mi sono avvicinato. Se era un gruppo rock che suonava bene il folk, era strano.
2: No, c'erano poi gruppi rock che sono malissimi. Sono andato e ho detto, voi fate tutta la musica, ma vorremmo fare così.
1: Si andato a cimento
2: il gruppo
1: rock.
2: Sì, cimento il gruppo rock. Quindi possiamo fare un omaggio a Pino di Capri, una canzone. Ah, no, non lo facciamo. Chi mi ricordo buffa, ma non sa fa che sono il jazz, le cose, o ma Carlo Di Marco, come si chiama? Carlo Di Marco. Non sa fa un pezzo di Peppino di Capri. Mo le chiamo, ci fa in diretta.
1: Chiami.
2: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
2: Buona domenica.
1: Allora,
2: è bello, fa molto caldo.
1: Andate al mare. Stanotte un uragano c'è stato, non è piovuto, ma il vento da tutte le parti. In cortinetta dormivo.
2: Il bello è svegliato presto, poi vedo un po' di televisione quando quindi non sento. Già non sento, quindi per televisione.
1: Allora siamo due. Allora,
2: no, perché ho visto ancora di Mattia che sta a fare quella, ha detto, mi raccomando, se io muoio voi lo vedete bombardare, ha detto.
1: Cioè.
2: E quelli sono
1: portati. Tanto muro,
2: poi vediamo.
1: Allora, il centro quotidiano dell'Abruzzo, case di riposo, ora si cambi, ecco. Teramo, il presidente della provincia D'Angelo, che dovrebbe pensare a tanti altri problemi, contesta la regione sulla gestione della SP, subito un tavolo per i lavoratori senza stipendio.
2: Allora, non avete speranze,
1: senza stipendio e fondi per superare l'emergenza. Poi
2: è una notizia del ponte, c'è una data,
1: dicono il 15, ma non lo so, non mi pare, però vabbè. Gianni Alemanno con Futuro Nazionale in Abruzzo, sbanchiamo.
2: Cioè lui ha chiamato Alemanno, che era appena uscito da carcere,
1: sì,
2: e ha detto, facendo una battuta involontaria,
1: sì,
2: che là dentro ci sta un sacco di gente di destra, ma lui non voleva dire che i detenuti normali erano di destra, e secondo lo ha detto, credo tutti come te stanno là dentro. Perché fate questo? Perché non c'è stato? Vabbè, la stanco.
1: Non capisci niente. Amico mio, ma quello è il livello.
2: Vabbè, insomma, arrivano questi due. Però Giulianova no, dice che vanno a pescare, quindi non vanno a lezzare la mano.
1: Ecco, e mo chi tocca questa? Nocciano, la storia di Restanza. Martina, altro che influencer, cavalli, trattori, fiori, la passione come il lavoro, e riceve un premio nazionale.
2: Se io un giorno adopero Restanza o Residenza, sputami.
1: No, non sono così volgare.
2: Lo devi fare.
1: Vabbè.
2: Di sesto, devi punire come Trump. Realmente, sì.
1: Di sesto è prevenzione. Abruzzo, terra fragile, oltre il 20% a rischio frane, tranne Atri, Pineto e Prato d'Anzedonia.
2: Esatto. Però noi abbiamo i soldi a questi, sì.
1: Ad Atri, Pineto e Prato d'Anzedonia.
2: E dov'è che frana? A Silvi.
1: A Silvi. Economia marina, salari bassi e introiti deboli la stagione estiva. I cantieri infiniti a 14, da domani nuove chiusure, i notti da incubo.
2: Non ci voglio manco pensare, speriamo che non
1: la nazionale serve, tutta la
2: che
1: vita.
2: Non serve a nessuno ad andare là.
1: Giulianova, ricerche in Italia, all'estero, una quindicenne sparita da 8 giorni, la famiglia ha presentato la denuncia, indaga la procura.
2: Si spera che sia un allontanamento volontario.
1: Alba Adriatica, mongolfiere con i droni per i 70 anni del comune.
2: Vedi? Per 70 anni il comune. Saltalo, guarda, no, grande champagne, quindi.
1: A Emanuele Filiberto, Mussolini ormai è sdoganato e noi.
2: E voi siete peggio, direi.
1: Direi che peggio. Potete ridoganarvi entrambi, tutti quanti, bel magazzino lo sapete.
2: Per dire quello, il re non era quello che
1: c'era. Rurano, il Bap Cribaffo.
2: Piccolino, sì.
1: Dissesto e prevenzione, un Abruzzo più fragile, frane il 20% del territorio e quasi 14 abruzzesi su 100 vivono o lavorano in zone ad alto rischio.
2: Io non vorrei il nome, però lo vorrei quasi fare. L'altra sera un consigliere regionale ha dichiarato: io non sono fascista, sono antifascista. E poi mi è già piaciuto. No, perché è di quell'area. Oh, l'emergenza a Silvio Paese dura da 455 giorni. Che
1: e
2: fa?
1: Quindi crolli, famiglie sgomberate, viabilità nel caos, attività economiche e turistiche in cerca di risposte.
2: Chi è che parla?
1: Annutis, non credo che risolve.
2: Con gli occhiali.
1: Perché forse per richiamare.
2: Faccio parente. Hai posto con gli occhiali. Oh, qua ti voglio.
1: E a Chieti e all'Aquila le reti idriche con la brodo.
2: E sospiri, quale idea geniale ha avuto
1: di accorpare tutte
2: di accorpare tutte e dare a Chieti e all'Aquila la nostra acqua. Quindi avremo delle bollette più alte, la prima cosa che accadrà.
1: Secondo e terzo posto in Italia, fa peggio soltanto Potenza in Valle Siciliana.
2: Ho capito, ma non c'entra. Teramo sta molto bene, sì, c'è una classifica.
1: Nella città di Atina il 70% dell'acqua non arriva in casa. E abbiamo speso i soldi del PNRR per fare i parchi. Nel capoluogo il 68,9%.
2: Come li abbiamo spesi?
1: Fa i parchi,
2: i
1: musei dell'acqua, del mare.
2: Sono successe gravi cose sulle pedonali, sui parcheggi per disabili, non sento niente, com'è? No.
1: Che?
2: Pedonali ciclabili bloccate, posti per disabili occupati, non ho sentito proteste, niente, come mai?

0: Di Silvi,
1: che già c'è il problema della frana, sì.
0: e poi la sindaca Luisa Russo, che credo sia di Francavilla.
1: Guarda, ma perché, sai perché? Perché lui non vuole i camion e i tir deviati sulla statale 6, la Silvi gli entrano come
0: sì. Poi fra l'altro lui è poliziotto.
1: Sì. La frana,
0: no, quello vabbè, ma mica geologo, poliziotto. Gianni Alemanno, l'intervista.
1: E lui, vabbè, finì in cella con Marsiglio per le proteste contro Bush. In Abruzzo dice sbanchiamo, quindi qua si dice che andrà meglio della media nazionale. L'ex sindaco di Roma racconta il rapporto con Vannacci e Futuro Nazionale. Penso a un'altra remigrazione, quindi tutti via, riportare da noi gli italiani del Sud America.
0: Se ci vorrei.
1: Non mi pare che ci sia tutto questo entusiasmo.
0: L'ha dichiarato.
1: Ho capito. La bandiera di Futuro Nazionale. L'Iris, qua ti voglio,
0: biondi,
1: l'unico pericolo per il centro-destra è se litigano tra di loro, se no vinci tranquillamente, guarda un po'.
0: Dibattito in Fratelli d'Italia, l'Iris, no a correnti e personalismi, biondi è una risorsa per il partito.
1: Ma lui biondi che si è dietro nell'occhio del ciclone, perché ha fatto delle dichiarazioni sulle donne, che non sono piaciute, tant'è vero che lui ha detto che andrà a scusarsi con la commissione per opportunità. Ed è stata convocata anche Marilena Andreani, che lasciando lo yacht tra opuscoli del 1827 e gli orari del 2000 avanti Cristo avrà tempo per andare là, perché se non c'è nessuno non se ne accorge nessuno, perché la yacht, amici miei, sta chiusa il sabato e la domenica quando ci sono
0: i turisti e la gente,
1: perché
0: vorrebbe,
1: fate così?
0: Mi danno un'indicazione,
1: ma perché ci fanno parlare?
0: Però possono venire qua alla stazione, all'azienda turista qua.
1: Ah sì, possono venire qua l'azienda
0: di soggiorno,
1: Gabriele, fa una cosa, lunedì dobbiamo andare al primo piano.
0: Andiamo a bussare.
1: Suoniamo e diciamo, buono l'azienda di soggiorno, no.
0: Faccio pensiamo con tutto il Peppino, col barco, le cose, no, io volo valsa qua.
1: Di quello ci dice, no, noi siamo la famiglia Pasqualini, no, perché la scritta azienda di soggiorno, come ci state voi? E quello, no, tu come ci lo facevano mattetazzo.
0: Sì. La destra è scollegata dai problemi reali, dice Gileno dei Giovani Democratici.
1: A proposito, ma è andato con entusiasmo questa notizia giuculano, ma ho guardato di Giulianova, nessun giovane ha inserito là tra quelli.
0: Nei giovani demo?
1: Oh no.
0: Giorgio,
1: tra i giovani.
0: Torna la scuola estiva ispirata a De Gasperi.
1: E c'è la figura mitica.
0: C'è l'undeghe del Buttiglione.
1: Buttiglione.
0: Dossier di Sinistra Italiana e UGS Abruzzo. Economia del mare, salari bassi e gli introiti non trascinano. Vabbè. Il turismo costiero genera appena il 3,5% del valore aggiunto regionale, il 4,3% dell'occupazione.
1: Prima toccava un pezzo,
0: Sì. Settimana da bollino rosso tra le più calde dell'estate.
1: Che ne sai che succederà ad agosto?
0: Lo dice il meteorologo.
1: Quindi, noi ci fidiamo solo di Casalena.
0: Quella mica Casalena. Sono allineati.
1: Noi chiamiamo Casalena però.
0: La festa.
1: A fallo.
0: La festa di Pasquetta verso il 2020, un po' presto, però vabbè. Poste regala a fallo una cassetta per il voto al seggio di Arrostiland.
1: Cioè, quelli non ce l'avevano, non potevano votare lì. No, gli ha messo questa, era una grande festa. Mm. Però, non mi dire che dobbiamo aspettare fino a Pasquetta, no, ma ci sta Natale.
0: Cosa?
1: A Pasquetta.
0: Beh, Arrostiland.
1: E quindi mo se ne parlerà fino a Pasquetta.
0: Certo, come l'anno scorso.
1: Se Ferragosto. Natale. Capodanno, l'Epifania, poi che bene.
0: Una poltrona per due e dopo ci sta Pasquetta. Pasqua e Pasquetta.
1: Vuol dire
0: Carnevale.
1: Carnevale, 19, Giuseppe, no, non è festa.
0: Non è festa.
1: Vabbè, insomma.
0: E il primo agosto a Torre dei Passeri c'è il compleanno del centro, per questo lo togliamo di mezzo il primo agosto. Che da... Ha fatto pure una pagina e mezza a Dom.
1: L'ho visto.
0: Ma guarda, tocca.
1: No, c'è tempo. Ma invitato. Martina, sussurro ai cavalli e racconto il mio Abruzzo, altro che vita da influenza.
0: Povero cavallo.
1: Diciamo Basaglia, se vedeva lei che sussurrava i cavalli, forse qualche provvedimento lo avrebbe preso. Invece dice che non è un influenza.
0: No. Martina Chiola, 27 anni, è imprenditrice agricola, insegue il sogno da bambina. Vince il premio nazionale Piccolo Comune Agricolo, protagonista agli Oscar Green.
1: Brava.
0: Andiamo avanti.
1: Ma siamo contenti che ci sta quello.
0: Ma sì, quelli che lavora sono sempre.
1: Oh, guarda un po'.
0: Meloni in blacklist. Moitaba minaccia. Vendetta per l'uccisione di mio padre, dice la guida suprema. Giorgia, tra

0: Trump e Netanyahu tra i premier nell'elenco dei cattivi.
1: Può avere lo stesso valore tra Trump e Netanyahu come responsabilità.
0: Ma non gli abbiamo dato manco le basi, no?
1: Gli abbiamo dato anche le basi, dai, perché viene considerato pericoloso? Cioè, no, vabbè.
0: Dai.
1: Intanto l'Italia che snobba, e tu non lo vedi.
0: L'Italia snobba il summit sul terrorismo rosso.
1: Non andiamo?
0: Io ho letto che ci va, però nessuna presenza del governo all'evento voluto da Rubio, forse dell'ambasciata. L'iniziativa ha suscitato perplessità in diverse cancellerie, perché dice che il terrorismo sarà a sinistra. Sta,
1: ma dove è uscita questa cosa? Il terrorista principale ce l'ha in casa, entrambe.
0: Vabbè. Allora, rivalsa del tycoon contro di Trump, contro il New York Times perché ha fatto uno scoop. Giornalisti chiamati a comparire dopo gli scoop sull'Air Force One.
1: Sai perché? D'accordo con alcuni giudici.
0: Perché non è armato.
1: No, perché dice che vuole sapere le fonti.
0: Beh, certo.
1: Vuole sapere come le, perché le so bene le notizie.
0: Sì.
1: Chi ve le dà? Ma a te lo metti.
0: No.
1: Vannacci blindato dice è colpa della sinistra. Andiamo avanti, su. Poi abbiamo la Vitola, Ranucci, là non si è capito ancora niente che è successo, però.
0: Si cerca il movente tra chat e messaggi. Intanto hanno sospeso il report per sicurezza. L'occasione che. Allora, vediamo.
1: Però sei troppo di sinistra.
0: Io? Rivoluzione anti-caos per le autovelox, pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero, regole omogenee in tutta Italia, spenti 850 dispositivi non omologati. Sì, spegni quello di chiedi,
1: no, sai quelle casette che viene per stare in via Cuba?
0: Quelle sono vuote.
1: Sono completamente vuote. E quelle le foto del suo libero, le foto non di questo ma di quello, che non ci sta niente dentro. Lo sanno tutti, eh?
0: Lo ammazza con una mannaia, ha inseguito e colpito il fratello, discutevano di soldi per la droga.
1: Ma che l'eredità?
0: Teramo.
1: Fate a metà.
0: Case di riposo in crisi, D'Angelo, subito un tavolo e nuovi fondi. Il presidente Provincia critica la gestione dell'emergenza da parte della regione e attacca.
1: Che è successo qua?
0: Chi fa te?
1: C'è successo qualcosa ad Alba. Auto si schianta. Ma vediamo, andiamo con Dio.
0: Bloccati sul sentiero, soccorsi in elicottero, Isola Granzasso, i due escursionisti laziali sono riusciti a lanciare l'allarme tramite app GeoResc.
1: Multati?
0: No, per questi erano attrezzati, quindi non vengono multati.
1: Alba Adriatica, eccolo qua. Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 7.30 in via Lombardia all'altezza della discoteca Il Gattopardo ad Alba, dove un'auto con a bordo due ragazze è uscita di strada per causa ancora di accertamento. Secondo le prime informazioni la vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo, la vettura, andando a schiantarsi violentemente contro un palo, prima di ribaltarsi sulla carreggiata. Un impatto particolarmente violento che ha richiamato l'attenzione dei passanti, i quali hanno immediatamente allertato il numero dell'emergenza. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno provveduto ai rilievi per... Avete cacciato le due giovani, sono state soccorse dal personale sanitario e successivamente affidate alle cure dei medici. Al momento non sono ancora note le loro condizioni né la gravità delle ferite riportate. Sono state trasportate in ospedale e adesso si sta lavorando per liberare sulla nazionale il mezzo incidentato.
0: Bene.
1: Questa notizia è l'ultima ora che vi abbiamo appunto dato.
0: La stagione degli sconti nel Teramano, saldi, buoni affari ma solo nei feriali, commercianti, partenza lenta, si lavora meglio la mattina mentre nel fine settimana la città si svuota del tutto.
1: Perché
0: siamo a Teramo,
1: che lo yacht.
0: Sì, pieno. Maggiore cura del centro e bus navetta, cosa che noi non abbiamo.
1: Come mai?
0: Perché Matteo, ma...
1: No, abbiamo pure quelli che giustamente mentre passava è uscito un pulmino dal cavalcaviere dell'Annunziata. Dove andava? Che ora? Che è? Dove sta scritto?
0: Ma non è sulla parte. Rottamazioni.
1: Sono orari a piacere.
0: Sì, purtroppo.
1: Ma qua la stazione dovrebbe stare una palina con gli orari.
0: Ma dovrebbe stare ovunque, dove stanno le fermate.
1: La stazione,
0: niente.
1: Qualcuno come fa a sapere? Ma non ci posso andare a quello perché deve andare ridicola. Sto nervoso. E qui però se no vorrebbe...
0: quando gente viene a chiederti dove passi quando passi il pullman, ecco
1: lì, notiziario vado.
0: Rottamazione. Bartolini striglia il comune a Teramo. Il consigliere di Emerati. I termini sono stati prorogati, ora Teramo non perda l'occasione. Giulianova non la fa, tanto al 31 luglio il termine è quello, Giulianova non la fa, Teramo non la fa, quindi uguale a Teramo facciamo noi, che notoriamente di centrosinistra.
1: Ma noi... quello dice che c'hai l'avanzo di disavanzo della.
0: Noi no.
1: Noi abbiamo 4 milioni, ma che ci vuoi da fare questi 4 milioni?
0: Non ci fa niente. Si è fatta una stradina a fianco al complesso Costa Verde, quel piano asfalto.
1: Mentre muore Peppino Di Capri 87, Teddy Reno, che è stato più volte ospite da noi, a 100 anni, ecco, ha compiuto ieri.
0: Vabbè,
1: vai avanti velocemente.
0: No, ma subito, velocissimo.
1: Sì, è buono, sì, bravo. Intanto Minghi, che sarebbe un noto cantante.
0: Apre il Summerfest a Montesilvano.
1: Ti piace?
0: No.
1: Minghi è bravo. Poi siamo su ASL.
0: Servizi
1: è venuto ancora Dino Pepe, che dice:
0: servizi sanitari da riorganizzare, l'atto aziendale è fermo al palo. Il consigliere regionale Pepe accusa la giunta di disparità di trattamento tra le quattro province. Teramano penalizzato da
1: in tutte le cose, come l'acqua,
0: a rischio declassamento, l'unità complessa di malattie infettive al Mazzini.
1: E qua invece è partita psichiatria, ma post-acuzie,
0: quando li curano poi dovranno fare il posto che fanno dopo. Beh, giusto, c'hai ragione, prima li curo poi facciamo un reparto,
1: quindi dobbiamo aspettare.
0: Sì.
1: Sport... mentre c'è, come sapete, in piena estate l'accorpamento tra chirurgia e ortopedia.
0: Non vi fate succedere niente, quello è essenziale. Non fate incidenti, siate prudenti, perché poi quando entrate la rete
1: non c'è posto. Non fate nemmeno i tornei per gli scalzi,
0: no, perché calcio saponato, calcio saponato
1: sai una volta grandi tornei, Giuliano,
0: sai quando già si faceva dopo. Sport e natura, escursione sul Gran Sasso con l'Ateneo, cioè il progetto benessere, poi addio ad Adele, storica fioraia di Montorio. Anziana derubata per strada, ladra le porta via la catenina. Pochi fondi, la notte delle paure non si farà. Beh, mia. Valle Castellana, l'annuncio del direttore artistico Cipriani, che lancia un appello alle istituzioni.
1: Si chiede Valle Castellana,
0: chi è?
1: Quello che vuole fare un tavolo.
0: Ah, sì.
1: Eccolo qua, Giulia Nova, 15enne, sparita da 8 giorni.
0: È uscita di casa per andare a fare colazione e non ha più dato notizie. Indagano la procura per i minori e i carabinieri.
1: La volevi a fare colazione, eh?
0: Chi?
1: L'avrà fatto colazione?
0: Pensi sì.
1: Col cappuccino e cornetto.
0: Non lo so, questo tu lo fai.
1: I giovani democratici.
0: Rinnovati i vertici.
1: Metto un po' qualche giovane, se vedo questo nome.
0: Questi ne sono due. No, uno so, scusa. 21enne Moretti, nuovo segretario provinciale. Portiamo avanti i temi cari alla nostra generazione.
1: Io secondo me se da invita a Moretti.
0: Pure secondo me.
1: Perché voglio sapere quali sono i temi cari. Ma me lo segno.
0: Segno,
1: lo chiamo Giuculano.
0: Di Mociano, eh?
1: Ma quello arriva pure velocemente.
0: Sì.
1: Ma posso mandare un messaggio a Giuculano in diretta?
0: Manda.
1: Tu non mi credi.
0: Ma non ti credo, come non ti credo?
1: Perché voglio chiamare Giuculano, ci mi fai venire Moretti come ospite? Quella è una cosa importante. Andiamo ai giovani. No, quello che canonico come me.
0: Canonici come Buttiglione.
1: Buttiglione è tornato. La buttiamo per 3 ore, ci metti, fai queste cose che si.
0: Perché non si dovevi tu ingerenti.
1: Elevati!
0: Chi è?
1: È una cosa che è uscita male. Gioculano. Siamo?
0: Andomario,
1: ecco, un secondo. Andomario, buongiorno. Noi vorremmo avere in radio ospite Alessandro Moretti, 21 anni, grande di Mociano, perché è il nuovo segretario provinciale dei Dem e ha dichiarato che porta avanti i temi cari alla nostra generazione. Che noi siamo un po' anziani, vogliamo sapere quali sono i temi della generazione di Moretti e portarli avanti se li condividiamo. Lo fai venire in trasmissione? Grazie. Se no chiamo Giorgio. Bello sto film.
0: Ma allora vedi Lazio, perché di Lazio? Vandali all'assalto di panche. Madonna, che singalletto poi ne sta andando, dai.
1: Dove sta? Dai,
0: il Nursing dona un defibrillatore.
1: Noi?
0: Consegnato a Comune di Giulianova nel corso di un aperistrit solidale.
1: Lì di Albano, quando che fa le cose, vai da bene. Eccola là la tua sorellina.
0: Sì,
1: ma che è il Nursing?
0: A Modvin.
1: Nel corso della serata Nursid, ha regalato un defibrillatore al Comune di Giulianova, ritirato l'assessore Albani, la quale ha detto: siamo estremamente soddisfatti per la sera riuscita della serata. Quindi c'è stata una grande manifestazione, ma non ci ha detto niente nessuno.
0: Sì, ma non è che ti inveda tutti i parti per mangiare la
1: La donazione del defibrillatore alla città di Giulianova rappresenta per noi un motivo di orgollo. Dove lo mettete però?
0: Vabbè, mo sta là,
1: no, comune. Perché Rita Giga Sud non c'è niente.
0: Non ci sono i defibrillatori.
1: No, ieri sera a Montone, in piazza di Montone, c'è il defibrillatore. Il problema è, ammesso che tu lo trovi, e chi lo sa fare?
0: No, quelli sono automatici, ti dicono loro quello che devi fare.
1: Che bello.
0: Sono totalmente automatizzati.
1: In italiano, spero.
0: Te parla, sì.
1: Ah, ecco, no, perché.
0: L'indagine: commercio, spese in aumento, saliti i prezzi, non gli acquisti. Forcellese, di Evoluzione Sostenibile, analizza l'andamento del settore nel periodo 2021-2025.
1: Che dice?
0: Per alimentari si spende il 14% in più, ma grande distribuzione cresce del 15%, piccoli negozi all'1%.
1: E c'è la crisi, vuol dire.
0: Sì, in realtà il 14% dal 2021, il 14% è l'inflazione generale.
1: Poi
0: il carrello della spesa è cresciuto del 20%.
1: Ecco, risposto!
0: Un bocalango.
1: Che faccio?
0: Ascolta.
1: Ma non posso farlo sentire a tutti.
0: No, assolutamente. Vai là alla porta.
1: Perché io l'andata l'ho detto pubblicamente, il ritorno di Giuculano.
0: No, perché non è corretto.
1: Vai là, andato di là?
0: Vai là alla porta.
1: Mi metto sotto il muro del pianto.
0: Sotto, io mi leggo, continuo a leggere le notizie. Sì. Croce Rossa, controlli gratis cardiovascolari nella Pineta. Quale Pineta? Di Giulianova?
1: Quella dietro a Mare
0: Chiaro.
1: Andate a fare i controlli,
0: O se no andate a mare che fa caldo, i controlli cardiovascolari fate a settembre. Multa all'auto dei disabili, scatta la protesta, macchina lasciata nella zona che chiude alle 20, arriva la sanzione, nessun ascolto da parte dei vigili.
1: Tutto bene.
0: Posto.
1: Ha detto che fa venire Moretti e ben ringraziato per la tua battuta sempre brillante per il finale di Giorgio. E va bene, ciao, grazie.
0: Riesci a chiudere?
1: Sta parlando ancora, mi devi sempre un attimo, telefono, ecco qua.
0: Casa,
1: abbiamo chiuso.
0: Quindi eravamo la multa all'autodesa.
1: Quindi Moretti verrà in permissione.
0: Benissimo.
1: Quelle cose si devono fare
0: cotte e mangiate. Multa all'auto dei disabili, scatta la protesta, abbiamo detto,
1: commentato. Sì, aspettiamo le reazioni, i provvedimenti, no, ma non nel vigile, vorremmo provvedimenti più concreti noi.
0: Rosso di Sera, c'è la recinzione, ho fatto io la foto, è molto bella, vedete?
1: Non si può dire.
0: Questa è la seconda, sì. La prima l'hai messa su Facebook, la seconda l'hai messa qua.
1: Le ho date tutte e due, hanno scelto.
0: Delimitata con il nastro l'area intorno al stabilimento balneare da demolire.
1: Quindi
0: ma chi l'ha recintata? Lo sai tu?
1: Loro.
0: L'Invimit. Quindi non per demolire.
1: No.
0: Non ci entrate più perché sono.
1: No, però deve demolire, i giorni ci stanno là.
0: Non l'ha impugnata?
1: Non l'ha impugnata, è vero, nemmeno, perché si è impugnata anche al TAR addirittura.
0: Sì, certo,
1: non l'ha fatto, quindi però dice che la vuole demolire.
0: C'è 60 giorni di tempo
1: impugnata. Ma non c'è che 60, c'è scritto 15.
0: Per impugnare, c'è 60.
1: Allora, siamo
0: sindaco apre al confronto, nuovi caliscendi da cambiare, sì al dialogo con i proprietari.
1: L'ha detto, noi che Giurema continuiamo ancora a dire di chi sono responsabilità, non andiamo da nessuna parte, anche se permessi dati prima del ripascimento andavano rivisti dopo il ripascimento.
0: Allora,
1: così dicono.
0: 40 anni che vado al porto, da là non si è mai visto il mare, mai, sempre sopra le scogli doveva salire per vedere il mare.
1: Vabbè.
0: Perché là è la parte dove colpiscono più dritte le onde,
1: e quindi sì, l'ha detto.
0: Le scogli sono molto alte.
1: Esatto,
0: quindi non si è mai visto il mare.
1: Perciò si è messo in alto, per evitare di essere colpito.
0: Quando viaggio a fare polemiche senza niente, poi
1: a me, a tutti,
0: vieni con Alpa.
1: Tutto l'arco, a proposito, con Alpa è intervenuto pure, perché ha puntato, io non ho pubblicato uno, perché no. Non possiamo intervenire quando la cosa si sta risolvendo, spero. Dai, su. Anche se la Madonna che non si sta risolvendo. Perché non sapeva di Costantino.
0: Guarda Roseto, guarda.
1: Tari, il comune paga
0: i corsi dei balneatori.
1: Ah, voi?
0: Noi.
1: Hai vinto tu?
0: A Roseto, sì.
1: Come Palfanate.
0: Il comune paga i rimborsi, 310.000 euro dopo le condanne. E la spesa a carico dell'ente per i contenziosi relativi agli anni 13, 16 e 17 sulla tassa sui rifiuti. La consigliera Ciancaione, la battaglia si trascina da tempo, è costata cara alle tasche dei cittadini.
1: Perché
0: è vero, perché questi mi impugnano in continuazione, arrivano in Cassazione.
1: Quindi anche noi abbiamo pagato per Giulianova.
0: Per Giulianova state ancora pagando, Roseto.
1: Che state?
0: State, perché ti imbighi le tasse.
1: Sì, ma tu?
0: Io non pago niente, non caccio un euro.
1: Nulla facente.
0: Esatto.
1: Vai.
0: Sul lungomare, auto contro moto, giovane centauro in ospedale. Andiamo avanti.
1: Andiamo a Silvi.
0: Elezioni, il PD ora accelera, Parti Pilo pronto a correre.
1: Ma
0: anche io Parti Pilo.
1: Si chiama Parti Pilo e non voto, ma può essere bravissimo. Cagnetta non fa.
0: Il nuovo segretario Dem favorito per la candidatura a sindaco del centro-sinistra.
1: Vabbè, ti ricordi che hanno fatto un'assemblea di Dem molto partecipata?
0: Sì.
1: Invece quello con gli occhiali chi è?
0: Non te lo dico, questo potrebbe essere Moretti tranquillamente.
1: Ah no,
0: no, Di Blasio.
1: L'alternanza?
0: No, il vice dentro il Partito Democratico.
1: Vedi?
0: Ah.
1: Vabbè, Parti Pilo.
0: Se non già gli occhiali, mi piace.
1: Buongiorno, chi voti?
0: Parti Pilo.
1: A posto.
0: Primi razionamenti d'acqua a Silvi, timori per i rubinetti a secco.
1: Non ci sta il rozzo a Silvi, lo sai?
0: No, ma sono degli eroi quelli che ci abitano, perché la frana, l'acqua, cioè, quella è il restante veramente.
1: Cioè praticamente tutte le cose essenziali.
0: Cattedrale, via al piano per l'illuminazione, che pensa ad Atri, e poi Pineto riparte in ritardo le nomine per il parco. Pineto riparte in ritardo le nomine per il parco marino.
1: No, no, no, vai, vai.
0: Mamma mia.
1: Guardi a pescare.
0: A Montesilvano, la gestione del porta a porta, la differenziata vola al 58,9%, cioè, anche
1: in sei mesi l'aumento
0: di 17 punti, cioè prima facevate ridere praticamente.
1: Lo so, però per
0: recuperati oltre 8.700 tonnellate di materiali riciclabili.
1: Molto bene.
0: Bravi, bravi.
1: Buongiorno, come va?
0: Bravi. Ed è polemica per i rifiuti della festa. Degrado all'area dei fiori, l'appello di Pettinari, servono contenitori adeguati. Vabbè, no.
1: Però so se trovo qualche notizia.
0: Che ti posso fare? Vabbè.
1: Eccolo.
0: Furto in via Carducci, quel furto in gioielleria con una panda l'hanno fatto.
1: Colpo da film in gioielleria.
0: Sì, con una panda, hanno messo una panda in retromarcia contro la vetrina.
1: Vedi che serve?
0: Che serve i panda? Ecco le foto dell'assalto. Durante il raid, un complice di strada mette in fuga una moto e un camion.
1: Beh, era passato.
0: Tutti pazzi per il concerto al mare. In migliaia invadono il centro per l'evento. Presa assalto anche i negozi per i saldi.
1: Molto bene. Indagini su clienti sospetti.
0: Sì. Ed è caccia ai 5 banditi. Minaccia e ricatta all'artigiano, arrestato. Bene.
1: Non lo fate.
0: Non minacciate gli artigiani. L'Aquila. Camion contro l'albero, muore a 59 anni. Claudio Ciuffetelli ha perso la vita schiantandosi vicino alla stazione di Paganica, ferita una donna che viaggiava con lui. Giostra cavalleresca in Corvaia e la regina Sulmona. In Corvaia si chiama?
1: Partipiro
0: in Corvaia. Circondato e picchiato in pieno centro, io aggredito dal branco senza motivo.
1: E poi non si fa, alcol a 15 anni, chiuso un bar.
0: Ortona, arrestato latitante dopo 11 anni.
1: Però
0: alla fine. Però,
1: 11 anni dalla pasta. Ecco lo sport.
0: Sinner e il bis a Wimbledon, occhio all'incognita Zverev. Alle 17 il via alla sfida sul Sand Court. L'italiano sogna di difendere il titolo. No, sogna, va, difende il titolo, già sta in finale, quindi va, tecnicamente lo sta difendendo.
1: Quello gli ha detto, guarda che sei più bravo, gli ha detto, non posso fare niente.
0: MotoGP
1: MotoGP
0: Marquez vola e vince la sprint. È morto il centrocampista. No,
1: cioè, ha vinto la gara, una colazione alla sprint, non sarebbe male
0: una gara sprint
1: come premio. Una bella colazione alla sprint con cornetto e cappuccino.
0: Ti fa. Addio ad Adams, Sudafrica. Sudafrica sotto shock, il centrocampista fino a pochi giorni fa in mondiale è morto a 25 anni, ipotesi suicidio. Maldini, nuova era azzurra, la nazionale cambia pelle, con lui c'è anche Leonardo, l'ex capitano del Milan diventa direttore tecnico e presidente del Club Italia, il brasiliano scelto come consulente, ora caccia al CT, Mancini è sempre in pole, pare anche che ci sia in pole Pioli.
1: E qua dice che ieri sera sul lungomare bici elettriche a go-go guidate da adolescenti a forte velocità, ma vigili. Firmato. Oh ragazzi,
0: il Pescara fissa gli obiettivi. Bruzzaniti e Cicerelli in lì. Cicerelli, sì,
1: bene,
0: famosissimo.
1: Se ti ricordi chi era Bruzzaniti?
0: No,
1: era il famoso centravanti del Pineto che venne ceduto e non è andato benissimo perché dalla B torna velocemente in Serie C.
0: I due attaccanti del Catania sono nel mirino come possibili sostituti di Insigne.
1: Quindi reparto acquisti
0: no, uno l'hanno preso. Chi? Uno l'hanno preso, ma che fanno? Uno l'hanno preso ieri.
1: Dov'è?
0: Non c'era scritto, però ieri c'era scritto.
1: Non mi dire che non l'hanno preso, che non lo sanno.
0: E il 22 luglio l'esordio in amichevole, la gente del Biancazzurri, il 25 test con le Corvine, il 2 agosto c'è il Lanciano.
1: Mentre noi il 26 agosto al Fadini avremo l'amichevole con il Pescara Primavera. È uscito il nuovo socio a Chieti, eh?
0: Ecco il nuovo socio, è l'imprenditore Nuccilli, l'ex presidente del Foligno, l'uomo un passo dalla società Nero Verde. Giovedì l'incontro con il sindaco, fatto il bonifico per l'iscrizione in eccellenza.
1: Vedi, ho dovuto caputto proprio.
0: Questo era foto del vecchio, un po' stretto però. Un po' fasciante, un cappotto un po' più largo.
1: Lucilli, un cappotto, Guarda la Santa Piesa, vedi?
0: La Sant chiude Giallov e Muratore.
1: Qui c'è tocco.
0: Giallorossi attivi sul mercato, tutto fatto per l'attaccante e il terzino. Il Teramo punta forte su Diakité, giorni decisivi per provare a chiudere per il centravanti della Torres.
1: Ma niente. Confermato Martiniello.
0: Da noi confermato Martiniello?
1: Verrà in ritiro. E tutti si attendono di vedere come arriverà. Lui dice che arriverà in condizioni fisiche buone.
0: L'estate calcistica, la regione.
1: Interrai su questo titolo, a rileggere, vai.
0: La regione del buon ritiro. Ecco chi punta sull'Abruzzo per la preparazione estiva. Chi prende i soldi? Dal Napoli a Castellinario fino all'Avellino prendi i soldi. Il Pescara ha scelto Campo di Giove e c'è anche la Lazio Women.
1: Women in cerca di guai.
0: Daniele
1: Ciofani, famoso centravanti.
0: Già l'avevo chiamato Ciofani. Una vita da bomber, il gol più bello a Donnarumma. C'è l'intervista perché per fare pagine pari.
1: Vai, per favore,
0: abbiamo finito poi. E andiamo sul Messaggero. Prego.
1: L'Aquila, eccolo qua, la tragedia di Ciuffetelli, muore nello schianto. Aveva 59 anni, poi gioielleria svaligiata in centro, i titolari, riapriamo subito, là ci sta tutto come è andato, con tutte le info, quella notizia. Vabbè. Sorelline sequestrate, lo sfogo della zia, nessuno mi parli più.
0: Mi parla più.
1: Perché l'ha ospitata. Ma lei ha morto con la televisione, non sapevo che erano scappate. Civitella Sedena, Sofia dice, non sono un'assassina, nasconderle è stata una cosa più grande di me.
0: Poi abbiamo la nostra sfida, apriamo la libreria a Rocca di Mezzo.
1: C'è la canzone della Mannoia che canterà il 5 agosto che si chiama Eroi.
0: Sit-in di protesta a Sulmona, Emanuele Filiberto in visita, il sindaco invito sbagliato.
1: Ah, ecco!
0: Sulmona.
1: E chi l'ha invitato?
0: Non lo so.
1: E me come no?
0: I monarchici.
1: Ma vediamo, ancora i monarchici, dai.
0: Tajani era un monarchico.
1: Basta, ha fatto una polemica il sindaco di Vasto stanotte.
0: Ma anche Fischietti, cartelli, vabbè.
1: Ad accoglierlo non ci sarà solo il sindaco. Ma com'è che è sbagliato?
0: Ma anche Fischietti, cartelli e canti di contestazione dei comitati, cittadini delle associazioni partigiane.
1: Perché?
0: Vabbè, falla fare.
1: Perché la no, no.
0: Non c'è scritto, ma che vuoi da me?
1: Cioè, ma il sindaco ha detto che è sbagliato e poi va ad accogliere.
0: Il sindaco, no. A Chieti, aggredito 16enni, il neo sindaco Legnini dice inaccettabile.
1: Te ne roverai queste cose?
0: Fra un po'. Bravo, perché si blocca? Il nervoso.
1: Ripartiamo subito.
0: Maledetto.
1: Ed ha finito la prima pagina?
0: Sì, perché si blocca.
1: Non vuole che lo leggiamo.
0: Per tutte le male parole che diciamo. Pescina, il premio Mazzarino a Gianni Letta. Non del premio a Gianni Letta?
1: 827. No, per dire.
0: Sono in Abruzzo. Poi, se vai in Italia.
1: Ieri? Chi è nato a Pescina? Mille volte lo chiedo, ma dove?
0: Non me l'hai chiesto.
1: Vabbè.
0: Chi è nato a Pescina?
1: Silone.
0: Ignazio. L'intervista, la prof Costantini.
1: Ma sono il sindaco.
0: Manone. Turismo con l'intelligenza artificiale serve piattaforma con agente intelligente.
1: Che titolo è? Intelligenza artificiale, piattaforma intelligente.
0: Basterebbero i dipliano aggiornati, già quelli fanno tanto.
1: Quelli della
0: volta. Sì.
1: Ma che Costantini fa tutto, no? Non è parente.
0: Non è parente. Anzi, l'articolo l'ha fatto Signori a pagina 33. Pescara Jazz, Paolo Fresu omaggia Miles Davis.
1: Ragazzi.
0: Poi Pescara, Brugman al Modena, la società punta l'Angella.
1: Benissimo, lo vedo.
0: Viaggiare guidati dall'intelligenza artificiale serve una piattaforma con agente intelligente. Lo dice Stefania Costantini.
1: Che fa lei?
0: È ordinaria di intelligenza artificiale.
1: Cioè già ci sta la facoltà.
0: sì,
1: non c'è un corso
0: dipartimento
1: di
0: ingegneria e scienze dell'informazione e matematica Università dell'Aquila. Vedo.
1: Sì, ma sono avanti. Mica che dici biondi.
0: Pescara, la gelateria svaligiata, i titolari li riapriamo subito. Banditi in fuga verso la 14.
1: Non credo.
0: È rimasto bloccato.
1: Io non credo che va verso la 14 con tutti quei candieri, proprio una cosa folle sarebbe.
0: 800.000 euro della droga riciclati in negozi e locali, c'è un'inchiesta. Poi estorsione.
1: Duplato tu.
0: Che?
1: Quando eri duplato.
0: Di che cosa?
1: 800.000 di droga.
0: No, riciclata. No, mai. Estorsione al meccanico.
1: Mi dicono che tu insieme alle cose, insieme ai peperoncini che pianti, metti la marijuana. Hai visto delle piante
0: strane?
1: Hai visto delle piante strane. Cos'è?
0: Non mi viene il carbone della casa,
1: no, no, no, ma cos'è?
0: Cari piante.
1: No, ma si vede quell'altra pianta.
0: No, sono tutte piante normali, eh? Tutte prese dal vivaio. Estorsione al meccanico, paga o do fuoco al locale. Via Orazio, arrestato un quarantenne romeno. La polizia lo ha rintracciato e arrestato. E
1: ci mancava un doppio numero. 50 anni di attività con l'industria prima 22 imprenditori. L'Aquila.
0: Furgone contro albero, muore commerciante, ferita la collaboratrice. Più sicurezza nel capoluogo d'estati, agenti con le e-bike in centro storico. Andiamo avanti. Sulmona, bufera per Emanuele Filiberto. Contestazione oggi per l'arrivo in città. Previsto il sit-in di comitati cittadini e associazioni partigiane. Tirabassi, errore nell'invito e una visita privata. Isolata da quando si è saputo che nascondevo le sorelline, parla l'anziana, nella cui casa sono state ritrovate le due ragazzine scomparse a Civitella Alfedena. Chieti, aggredito uno studente di 16 anni, Legnini, episodio inaccettabile.
1: Va bene, poi via Erbacce, canne, ecco, vedi, rifiuti, quartiere Levante, ripulito da un gruppo di residenti.
0: Se andava con Alpa, sì, le canne.
1: Le canne, sì, poi vendeva bevande alcoliche ai ragazzi, bar del centro chiuso per 10 giorni.
0: Criticità segnalate dai revisori dei conti, Forza Italia chiede al sindaco di riferire in aula.
1: E che è, lo Parlamento?
0: Vieni qua e riferisce, chi è Chieti? Esplosione, dipendente dimesso, sotto shock, lui dice ho perso un amico. Ortona, stanato, un super latitante, si nascondeva da oltre 11 anni. Lanciano alla tribuna del Biondi, controlli sulla vulnerabilità sismica.
1: Mi raccomando che
0: dove cominciano i lavori qua?
1: Stagnini, lavoro al Stagnini. Non so niente io. Ragazzi, questo è detto, quello facevano, ha passato già un mese alla fine del campionato, se non di più.
0: Ho capito, sì. Vabbè, dopo il favore, durante. Vasto Marina, anziano rischia di annegare per il mare mosso, salvato da un bagnino.
1: Ecco, c'è la foto del bagnino.
0: Bravo.
1: A Rosiland, seggio.
0: A fallo il seggio per votare in una cassetta di poste vicino, oggi fino alle 13.
1: Qui non facciamo in tempo?
0: No, beh, falle lontane.
1: No, però.
0: Teramo. 2.
1: Ah, la notte dei serpenti scommette su Teramo.
0: In città le prove per la kermesse che si terrà a Pescara il 25 luglio. Quella notizia di due mesi fa.
1: Sì,
0: Melozzi, suonare qui a 20 metri da dove sono nato è impagabile.
1: Gran sasso, professionisti bloccati.
0: Ci
1: sta Lucio Vittocco sotto.
0: Occhiello, stasera il saltarello, simbolo dell'Abruzzo gioioso.
1: Dove? Abbiamo fatto mo qua,
0: no? Alle 21 nella cornice del Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro si terrà la presentazione del libro di Nicolino Farina, saltarello simbolo dell'Abruzzo. Edito da Matisse SRL, dedicato alle nostre radici.
1: Andiamo.
0: Vai. Lo sport, via Brugman, si punta sull'Angella. Gas ha accettato la corte degli emiliani e si legherà ai Canarini con un biennale. Il direttore sportivo a Foggia alla ricerca di un regista, zoom sul giocatore che è legato al Cosenza. Balzano, sono
1: capitato anche a voi.
0: Sono certo, la società costruirà una squadra forte, dice Balzano.
1: Va bene, andiamo a vedere di là. No, Lions Teramo, non credo.
0: No, non ne parla mai.
1: No.
0: Chieti, riparte dall'eccellenza, c'è la documentazione e anche il bonifico. Montesilvano a suon di colpi per tentare il gran salto in D. Quello so a Candale, che poteva fare gli articoli.
1: Andiamo.
0: Poco karaoke. Ecco. Prego.
1: lista nera dell'Iran, c'è anche la Meloni. Un quotidiano di Teheran accusa Trump e Netanyahu con i principali leader europei per l'uccisione dell'Ayatollah. Il governo fa quadrato. Tajani e Salvini, l'Italia e Giorgia non si fanno individere.
0: Capiamo là, quella è la minaccia di Giorgia, è una minaccia dell'Italia.
1: Ma perché si inseriscono? Vabbè. Poi la Polonia non teme Putin. Ah, in Ucraina Mosca perderà, quindi non venisce per morire.
0: No. Intervista al ministro degli esteri di Versailles.
1: 4 giorni Ucraina.
0: 24 ore l'Ucraina. Sikorsky.
1: Titolone.
0: Lo so. L'ultimo champagne.
1: Canto?
0: No.
1: Perché?
0: Dai, dopo ti sfoghi dopo. Conte, nessun partito alla Golden Share. Vabbè, continua alla strada per perdere, continua un ordine.
1: Ah, sì, vero? Il campo largo.
0: Sì, sì. Gli ingressi di La Vitola in Rai e il suo bed and breakfast offerto a Report.
1: Vedi che non ho sbagliato. Vedi che dice Arbore di lui.
0: Ha reso rock la musica napoletana.
1: E quelli non dovevano fare un pezzetto. Il gruppo rock non doveva fare un pezzetto di Capri.
0: Ditemi no, se mi devo cercare di Capri.
1: Perché?
0: Perché sì.
1: Dai, Morandi ha sospeso il concerto in lacrime.
0: Morandi?
1: Gente che canta da 100 anni sono.
0: Ristoranti, intrighi, potere tra Monteverde e l'Africa.
1: Non ci stanno. Non comprete.
0: Rivoluzione, autovelox spenti, 850 apparecchi.
1: Eccolo qua, quelle che ci abbiamo a Giuliano. È stata la prima pagina nazionale, tutti vuoti sono. Poi che c'è sport di là?
0: Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor azzurro.
1: Ma è l'allenatore?
0: Mo lo cerco.
1: Poi sarebbe forse
0: me.
1: Ma io perché come allenatore, prima nominato allenatore e poi fai scegliere la squadra. Se quello gli piace Maldini e l'advisor.
0: Ma guarda che Maldini e Leonardo mi chioca.
1: Ho capito, ma che c'entra?
0: Sono il direttore sportivo che c'è onde, quello sceglie la società, ma che li capo l'allenatore.
1: Il direttore sportivo vorrei un. Tant'è vero che come si chiama? L'allenatore della Roma ha fatto Cacciamas che è andata alla Juve.
0: Allora
1: io non vuoi capire.
0: Vabbè, abbiamo finito.
1: Facciamo, che dice sta la gente?
0: Salutiamo gli amici.
1: Che dice la gente?
0: Devo sentire pure io un vocale.
1: Amici al
0: allora, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno Antonello Quirino, buongiorno.
1: Ciao Antonella.
0: Max Rastelli, buongiorno Adriana Tondo, buongiorno Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno Mario Di Francesca Antonio, abbiamo detto non dimentichiamo la terra o mare, non lo faremo. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rossella Mattiucci.
1: Ciao Regina.
0: Buongiorno Valentina Campetti, che fa un buongiorno grande. Poi appena parcheggiato per andare in spiaggia. Brava Valentina.
1: Dove?
0: Non ce lo dico, no? Non fa mica così caldo, dice lei, perché comunque stanotte un po' di vento è tirato. Buongiorno e buona domenica, Gabriele, direttore da Luigi Anni. Poi Lorenzo Raffoni, buongiorno, buona domenica, direttore Gabriele. Federico, buongiorno e buona domenica.
1: Siamo a posto, c'è qualcuno momento. Con gente manca?
0: Vabbè, ma è domenica, ragazzi, andiamo male. Vai, fai qualche stacco e mi fumo una sigaretta.
1: Sì,
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: Giulianova è arrivato Rossini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2-4 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova sul lungomare Spalato di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rossinibike.com. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
10: Quiz.
2: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Banda quiz, 12 biglietti gratis per il Luna Park di Giulianova che si trova sul lungomare, per sentito. Come si chiama la cantante che sarà ospite della festa della Madonna del Porto Salvo a Giulianova? Mi raccomando, indovinate, perché
0: 085 870 10,
1: perché il Luna Park funzionerà a ritmo pieno, a pieno ritmo i giorni della festa, eh? E quindi mi raccomando, perché tra poco verrà un'intervista all'organizzatore della festa, Nello Di Giacinto. Non aspettate però quelle interviste, perché poi i biglietti non ve li do, perché nell'intervista si fa il nome della cantante che viene, ma l'abbiamo annunciato mille volte. Però allora, Gabriele, che si fa?
0: Casalena.
1: Casalena, sì. Casalena, Casalena, il mio cuore è sempre in pena.
0: Vabbè,
1: per te.
11: Buongiorno.
0: Stanotte c'è stato vento forte.
11: C'è stato un po' di vento, perché è un
0: barbaldate tre vasi forte
11: che è interessato la Romagna, soprattutto le Marche settentrionali, anche il Veneto.
1: Tanto?
0: No.
11: È arrivato anche qui da noi con solo ventilazione abbastanza intensa. quindi le precipitazioni non ci sono state. Oggi comunque c'è instabilità, abbiamo detto domenica potrebbe essere una giornata instabile, quindi nel pomeriggio, stamattina un po' di nuvole stratificate, nel pomeriggio potrebbe esserci la formazione di temporale all'interno, che possono camminare anche verso la collina e la pianura, difficilmente arriveranno sulla costa, però comunque sia c'è instabilità.
0: Va bene.
11: Domani e fino a mercoledì, giovedì, poi il tempo è abbastanza soleggiato, con ancora molto caldo.
1: E venerdì, venerdì com'è?
11: Dovrebbe essere tutto caldo.
1: Beh, tutto caldo.
11: Quindi sta poco da dire.
1: Perché rifacciamo un'altra puntata e cali scendi, perché è andata benissimo. Tu però non vuoi tornare un'altra volta. Però dillo, com'è stata la puntata?
11: Bella, cali scendi è stato bellissimo. Quindi
1: di mandare pure il brodettino, sentite le canzoni, abbiamo preso un po' di spruzzi di mare, tutto abbiamo fatto.
11: È stato più fresco, ci stava di zanzare.
1: Ci stava di zanzare, è tutto perfetto. Delle cicale non cantavano, tra l'altro.
11: Esatto.
1: E da rifare, va bene.
0: Va bene.
1: Sinner non dici niente.
0: Sinner in finale, ecco. Con Zverev.
11: Ieri furto
0: Sì, è vero, sono d'accordo. Furto dell'Inghilterra, sì.
11: Furto dell'Inghilterra.
0: Sono d'accordo.
11: Che meritava assolutamente di vincere.
1: Va, pronto?
11: È stato derubato.
0: È vero. Ma poi pare pure che sul gol.
1: Aspetta
0: un attimo.
1: Chi è che parla?
10: Sia Deniglio.
1: Vabbè, chi ha vinto? Chi canta?
10: Scusa. Chi canta? Sara Toscana.
1: Sara Fortunato sarà la cantante della festa della Madonna del Porto Salvo. Vabbè, domattina passare a prendere, va bene?
10: Domattina
1: 12 biglietti per Luna Park. Ciao.
10: Va bene, Francesco, grazie.
0: Bene.
10: Ciao.
0: Allora,
11: derubata sì, perché un gol ha toccato la telecamera.
0: Ma infatti, ha toccato la telecamera.
11: È una cosa che non mai vista prima.
0: Sì, infatti.
11: Turpin, che è un arbitro assolutamente.
0: La telecamera, quella che sta sopra dall'alto, che riprende il campo, un campanile l'ha toccata e ha accorciato la palla e l'ha fatta finire sui piedi dell'attaccante inglese, che poi che è del centrocampista inglese, che poi ha avviato l'azione del gol.
1: Era stato anche annullato un gol alla Norvegia.
0: Sì, per la spinta di Haaland.
1: Ma avete capito poi perché ha ripreso da calcio d'angolo e non da una punizione?
11: Perché no. Dice che era stato fatto prima il
1: esattamente, fallo, mentre prima stava, che partisse la palla, quello aveva spinto.
11: Sono tutti annullati allora sul calcio d'angolo, perché sono tutti
1: ma quello pure lo teneva quello con le braccia.
11: Per me non c'era nessun gol.
1: Era gollissimo.
11: La Norvegia è stata derubata.
1: Tutti derubati, mezzo mondiale è stato derubato.
11: Cioè, questa è la verità. Però anche l'Argentina stanotte ha avuto, secondo me, un
1: collasso,
11: un episodio a favore, perché l'espulsione di Embolo è abbastanza clamorosa. La Svizzera stava giocando meglio in quel momento, però evidentemente hanno indirizzato il mondiale verso certe partite.
0: Ma sì, la finale deve essere Argentina-Francia, su dai,
11: che fanno più audience, e questo è il discorso.
1: Però la Spagna gioca bene.
11: Però la Francia, allora devo dire che la Francia e la Spagna stanno meritando, cioè, no?
1: È vero, sì, ho visto poco, ma quelli che ho visto i veri, quelli bravi.
11: E Argentina e Inghilterra che stanno falzando la competizione.
1: Grazie a Infantino, uno che te suoniamo, già preso le partite. Infantino si comporta in maniera infantile, ha fatto annullare la squalifica di un giocatore. Perché Trump ha detto quello non ha fatto niente, non è fallo. Una cosa di una gravità veramente mondiale, Vabbè, sì. Chi teneva?
11: Ieri sera poi ci ha fatto la puntata su Peppino Di Capri, non so se l'avete visto.
1: Mannaggia, no, io stavo in un'altra parte, cos'era? Dov'è? Perché? Che c'è?
11: È il film di Peppino Di Capri.
1: Ah, l'ho visto, ma ho fatto molto bene, tra l'altro. Quello là ce l'assomiglia, ragazzo, da giovane.
11: Sì.
1: E beh, che succede? Che c'è? Ma con lo...
11: Volevo
1: dar male che è morto il grande Peppino. Domattina un'ora di Peppino.
0: Mannaggia.
1: Tra le origini e i giorni nostri, Champagne è l'ultima, anzi la penultima. Perché c'è una canzone.
11: Un grande amore, niente più.
1: Sì, due festival di Sanremo. Un grande amore, niente più, e 73. Non lo faccio più.
0: Ma me ne vai,
1: Ma te ne puoi andare, ignorante, puoi andare.
11: 73, che diciamo che fu fatto con Califano,
1: È stato Giulianova tre volte, lo ricordiamo nella prima pagina di Piccola Città di Oggi, che tra poco dovremo far vedere. E venne a Giulianova esattamente
11: al porto,
1: ve lo fece venire Pierangelo Guidobaldi, con la gente che arrivava fino alla Madonnina dal parco dove sta adesso. Poi è venuto anche alla festa della Madonna dello Splendore nel 1978 ed è stato anche alla Lanterna di Mimì Di Carlo negli anni 60. Oh, ragazzi.
11: Queste ultime due non c'ero, però quando è venuto al porto io stavo in prima fila.
1: Vedi? Dov'era? Ecco, stavo uno con l'occhiale. Guarda, chi è quello con l'occhiale? Te la faccio
11: io,
1: da me. E dice, te la faccio da meteorologo. Ma quanti anni avevi? Fu il 2011.
11: 15 anni fa, infatti l'avevo detto, 15 anni fa avevo.
1: Te fai conto? Quanti?
11: 32.
1: E teneva la faccia da meteorologo già, eh? Ma poi, ma...
11: già lo ero.
1: Già lo eri, però ancora non. No, famoso come mo, dai, super. Ma poi, come si chiama quell'amico tuo che il centro chiama sempre per fare previsioni? Palma, com'è?
0: De Palma.
11: De Palma.
1: È bravo come te?
11: È bravo, lui è un tecnico meteorologo, però non è un meteorologo. È un tecnico meteorologo.
1: Vedi come per... però lo chiama, chiama quello.
11: Sì,
1: chiama.
11: È bravo, ma è bravo anche perché si dedica molto, Giovanni.
1: Giovanni confidenzialmente.
11: Ci si dedica molto alla
1: Giovanni. Giovanni, Giovanni, vabbè.
0: Va bene, grazie per lui, ci sentiamo mattina.
11: Ciao,
0: buona America.
1: No, volevamo dire, se non siete d'accordo, che nel frattempo abbiamo assegnato i biglietti per il Luna Park.
0: E
1: sarà fortunato la cantante. Tra poco ascolteremo da qua per sicurezza un'intervista all'organizzatore della festa che è Nello Di Giacinto.
0: Vabbè.
1: Qualche stacco mi sa che
0: ma no, ma abbiamo fatto Casalena, poi abbiamo fatto i stacchi, Casalena, stacchi. No, ma facciamo gli auguri, poi dopo i stacchi.
1: Ma perché tu lo calcoli secondo la voglia della seconda sigaretta?
0: Esatto, ma sono fumato.
1: Vabbè,
0: allora.
1: Spero se sono la base degli stacchi.
0: Ma il caffè.
12: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
13: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Senza Saracinesca.
0: Meno male.
1: No. La chiesa oggi ricorda San Giovanni Gualberto, quindi non è famoso
0: Gualberto.
1: Di lui si sa solo che nacque a Firenze tra il 95 e l'85, monaco di San Miniato, benissimo, dopo aver denunciato il proprio abate per simonia,
0: cioè commercio di cose sacre,
1: abbandonò il convento alla ricerca di un nuovo monastero, giunto a Vallombrosa. Che si dice Vallombrosa? Che si dice Vallombrosa? Di Vombrosa, luogo isolato sull'Appennino, insieme ai monaci che con lui erano fuggiti da San Miniato, fondò una comunità che con l'arrivo dei laici da Firenze si ingrandì enormemente. Eletto abate, fondò l'ordine dei Vallombrosani, molta fantasia, con l'impegno di seguire l'insegnamento benedettino che era ora et labora, che tu sai che vuol dire, beh?
0: Prega e lavora.
1: È a posto. Morì nei dintorni di Firenze il 12 luglio 1073, cioè qua è molto facile.
0: Quando comincia di Luisa solo che nacque a Firenze,
1: bello,
0: può raccontare.
1: Allora, la cosa bella è che però non si capisce per quale motivo sia stato fatto santo.
0: Vabbè, fondato il monastero, a piedi a Vallombrosa.
1: Poi faceva oret labore perché San Benedetto, tra l'altro, era ricordato ieri, l'ha fatta azzurra, eccolo qua. Era
0: San Benedetto da Norcia.
1: San Benedetto da Norcia. Va bene, a posto. Facciamo i compleanni invece.
0: Tanti auguri di buon compleanno a Federico Bruni,
1: a Mattia Dati, ex calciatore del Giulianova,
0: a David Di Blasio, a Luigi Valiante.
1: Quello dice salute e formaggi, Luigi?
0: Penso di dire, non lo so, Tiziana Di Stanislao,
1: Cristian
0: Giostra, sì. Bruno Rota, Raffaele Carlini, Vanessa Cianelli e Pier Matteo Di Giuseppe.
1: Che c'è lì? Perché guardi?
0: Loredana dice Sara Toscano, non fortunato.
1: Sara, che hai detto quella?
0: No, tu hai detto fortunato.
1: Sara Toscano. Iniziano funate, quella stacca olimpica. Uno chiama, a proposito non ci chiami mai, perché non vuoi far sentire la tua voce, Loredà? Beh, quando ci vediamo ci abbracciamo al campo, ma che alcuni giorni partito, Loredà, ciao, per golizzi da tocco, no, non mi
0: piace. Almeno per tre partite sicure.
1: Tre partite ci sta sicuro,
0: Scusi
1: mister,
0: qualche stacco.
1: Scusi mister, buongiorno, ma perché tutti partono il 20, il 21 per il ritiro e noi parliamo il 27 così tardi? Che deve fare una preparazione, sì, devo fare una preparazione leggera, perché dobbiamo partire forte, perché se perdo le prime tre partite mi cacciano. Bene, stacchi, si può adesso?
0: Sì, adesso
1: ne
0: sì.
1: Ho facoltà.
0: Fai, fai.
1: Grazie, pausa sigaretta, grazie raga. Come hai mangiato ieri sera l'osteria?
0: Benissimo.
1: Osteria numero 5, andiamo?
14: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Vediamo soprattutto gli ascoltatori della radio che alle 11.30 andremo in onda con la trasmissione Giardino d'Estate e alle 12.30 torna al break con questa rassegna di luglio con dedicata al grande Aldo Beccaceci.
14: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Sentiamo di Giacinto per la festa.
15: È praticamente quello che ha in mano le sorti della festa della Madonna del Porto Salvo.
16: Sì.
15: Come cominciò l'avventura?
16: E fui chiamato dalla buon'anima di Renato Di Silvestro, lui faceva parte del comitato e mi invitò a entrare nel comitato. Da lì non sono mai uscito.
15: Mai più uscito?
16: Sì, 34 anni circa.
15: Sono mazzati.
16: Sì, sì, vabbè, solo Don Ennio, solo Don Ennio. Don Ennio e poi se
15: Don Luca. Don Alberto non l'hai conosciuto?
16: No.
15: Don Raffaele?
16: Don Raffaele, me l'hanno parlato ma non l'ho mai conosciuto.
15: Purtroppo di vista io sì.
16: Sì.
15: E non è una bella cosa. Una bella cosa che me lo ricordo, ma che sono passati tanti anni.
16: Sì, sicuramente.
15: Allora, che festa sarà?
16: Vabbè, la festa è come tutti gli anni, l'unica cosa, la novità, vabbè, che quest'anno il venerdì, sabato e domenica, mentre gli altri anni era solo la domenica, la serata con un gruppo musicale, quest'anno ci sarà Sara Toscano, Il venerdì invece c'è una cover di André e il sabato c'è un complesso. E quindi questo, diciamo, che tutte e tre le serate,
15: tre serate.
16: Venerdì, sabato e domenica. Invece dalla domenica 2 al giovedì, diciamo che è tutto un programma religioso con conferenze. Poi saranno il giovedì la caccia al tesoro, il venerdì giochi per bambini.
15: Allora, come tu sai, noi soffriamo da qualche anno per la mancanza di una delle manifestazioni,
16: la Sagra del Pesce,
15: che non si è potuta più fare. Ricordo una cosa che fece molto soffrire Donegno.
16: Sì,
15: ma
16: purtroppo
15: non si può tentare?
16: No, oramai le persone

0: pratico oramai è tutto con le normative, è quasi impossibile organizzarla se non hai un posto fisso.
1: E poi un'altra cosa che trovate sempre difficoltà, perché era sempre di meno, a trovare il peschereccio che porta la Madonna.
0: Sì, fortunatamente è stato trovato e questa sera sarà svelato.
1: Noi andiamo in onda domani, qui ce lo puoi dire.
0: E sarà il peschereccio e il tornado.
1: Di dove? Di Giulianova?
0: Sì.
1: A volte avete portato una a San Benedetto un anno.
0: Sì, e questo sta a San Benedetto, sì, però è di fa parte Giulianova.
1: Sì. E poi ricordiamo, andiamo un saluto, anche se non lo fa più, Alfaro.
0: Alfaro, sì, sì, che è stato venduto e Gigino ha acquistato un peschereccio un po' più piccolo, si era anche reso disponibile nel caso nel tornado non era disponibile a portare la venerata.
1: Molto bene, senti, per chiudere ci saranno i fuochi d'artificio
0: visibili dal porto. E soli in aria, perché non si possono fare, purtroppo non abbiamo un posto.
1: Ci piaceva anche quelli dall'acqua,
0: non abbiamo il posto e quindi dobbiamo accontentarci in aria. Sì, abbiamo trovato uno spazio.
1: Grazie per questa assiduità.
0: Grazie a te anche per tutto quello che fai per la festa.
1: Non è solo festa, ma richiede molto lavoro.
0: Si inizia a gennaio, sì. Grazie.
2: Bene. Allora, abbiamo capito, stare a Toscana 3 giorni di festa, però nel finale con musica. C'è venerdì c'è una cover di D'André, un complesso sabato, e poi stare a Toscano domenica. Vi faccio il riepilogo: sarà il peschereccio tornado a trasportare appunto il simulacro della Madonna. E così è.
3: Vi ricordiamo che non si può parcheggiare dentro piazza della stazione, perché sennò passano, come sono passati, i vigili auto muniti e vi fa la multa. Infatti, uno si è preso una multa. Ma
2: quando è successo?
3: Mamma, mentre fumavo.
2: Mentre fumavi hai visto i vigili?
3: In auto.
2: Ah, in auto.
3: Ma di fianco alla macchina parcheggiata dentro il piazza della stazione, non c'era il guidatore, hanno fatto la multa, giustamente, perché l'hanno parcheggiata.
2: Perfetto.
3: No. Allora.
2: Perché la mattina quelli suonano.
3: I capri.
2: Quelli che se non possono andare suonano ripetutamente.
3: Ah. Allora.
2: Gustavo, voglio andare un attimo da Gustavo.
3: Vai da Gustavo, posso andare? Vai, tranquillo, sorella.
4: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
5: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: Allora. Andiamo dal nostro amico?
3: Andiamo dal nostro amico Vincenzo, che mi è padre a me. Vincenzo Iaconi, almanacco, eccolo qua. Oh, io sto un po' preoccupato,
2: Perché?
3: Perché sono 3 giorni almeno che sui giornali non ci sta né Castelli né D'Alfonso.
2: Temi per la loro salute?
3: Sì.
2: Utuia!
3: Aspetta.
2: Sono in notiziario diretto, ti richiami tra un po', va bene?
9: Sto mandando il posto al carcere.
2: Come ti pare?
3: Oggi è domenica 12 luglio, non si muore dentro.

0: Dentro i sogni, come vedi sono qui, vivo male, un'intensa riflessione sull'amore e la disillusione.
1: Di che è la frase?
0: Di Peppino Di Capri, che non è questa canzone fra l'altro.
1: No, proprio te,
0: pseudonimo di Giuseppe Faiella.
1: L'ho fatto l'inno del Caliscendi, come lo mettiamo? E l'inno del Caliscendi l'ha fatto Neri, DJ Neri, famosissimo sì. DJ. Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, era nato il 27 luglio del 39 a Capri, data di morte ieri. È stato un cantante, pianista e attore italiano, vinse il festival della canzone napoletana nel Tu mi chiami amore, vuoi sapere perché?
0: No,
1: va bene.
0: Ma iniziamo con
1: il festival di Sanremo nel 73, io e te, un grande amore niente più. Poi non lo faccio più nel 76. Tra i tuoi maggiori successi figurano Champagne, non lo canto, Roberta, non la canto, a Saint-Tropez la luna si veste perché tu balli twist, let's twist again, Saint-Tropez twist e mo non è bellissima. Lo ascolteremo dopo con una canzone di Sanremo intitolata con cui ha vinto Sanremo del 73, un grande amore niente più. Grande Peppino.
0: 12...
1: applausi poco dai.
0: Il 12 luglio si celebra la giornata internazionale della speranza, ce ne possa, istituita dalle Nazioni Unite, una ricorrenza recente pensata per promuovere messaggi di resilienza, solidarietà e fiducia nel futuro, soprattutto in contesti di crisi globale. E poi l'almanacco nel dettaglio su
1: l'inno di Caliscendi, ha detto che lo prometto che lo facciamo sentire. Quindi?
2: Con la luce delle stelle, col rumore delle onde, vorrei vivere così.
1: Con la luce delle stelle, col rumore delle onde, vorrei vivere così.

0: Senti? Bravo! Bravo Neri.
1: Allora, almanacco nel dettaglio. 9:16, temperatura 27,2 gradi, umidità 70%, il clima caldo, vento 8 orari, la massima energia sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 49 ed è considerata buona. Bravo, oggi abbiamo anche valore degli indici.
0: Leggi molto bene, quasi come Rodolfo, che era la voce sexy della radio, perché di sera sono tornato a Montone e ho visto dove stava la sede della radio e mi sono un po' emozionato.
2: Sei emozionato?
0: 1977, è cambiata molto quella piazza di Montone. Conoscevo tutti, vicolo per vicolo, paese per negozio per negozio, è tutto molto cambiato. Hanno permesso di mettere anche un gazebo sul Belvedere, cioè come se lo mettesse sul Belvedere Giuliano. Quello che si dice non era messo.
1: Allora, cioè abbiamo anche l'indice UV alle 9:16 e l'intensità dei raggi solari è 3 di 11, quindi è considerato moderato.
0: Quindi non ci fa male.
1: Non va malissimo. Sole, mettete lo stesso la crema voi con le pelli chiare.
0: Sì, quella massima. Detto,
1: 50, i bambini. Fletto per bambini. Sole è sorto alle 5:34, sono andate alle 20:45, culmine alle 13:10, la durata del giorno è 15 ore.
0: Tu
1: 11
0: invece ne mette niente.
1: Io molto niente.
0: Ma tu non ti puoi abbondare di più? Succede che non era da vendere.
1: Arresto veramente. La luna è sorta alle 1:14, tramonta alle 16:54. La fase lunare è calante, visibile al 34%.
0: Ma ne sapete, siete della radio,
1: ma non ti ascoltano. Ti chiamano perché non ti ascoltano. No, quelli che ti chiamano da notiziario.
0: Perché non
1: ti
0: ha fanito.
1: Ti dovresti cancellare. Nati oggi, 12 luglio del 100, quindi 1925 anni fa. Però la data è incerta, non è precisa.
0: Cesare
1: Gaio Giulio Cesare, console e dittatore romano, nacque. Cent'anni fa, nel 1926, Tiberio Mitri, pugile e attore italiano.
0: Conosciuto questo.
1: 12 luglio 1976, Tracy Spencer, cantante pop e rhythm and blues americano. Poi ascolteremo Run to Me,
0: cioè
1: Corri da me. Fatti nella storia, 12 luglio 1191, durante la terza crociata, Saladino, 1191 che passiamo là,
0: si arrende.
1: Saladino si arrende per porre fine all'assedio di 2 anni di San Giovanni d'Acri, che viene così conquistata da Riccardo I. 125 anni fa, nel 1901, in Germania, un gruppo di 104 aristocratici presenta una decelerazione contro il duello, anche se la tradizione continuerà. Che è una decelerazione?
0: Con il duello, che non si può fare.
1: 120 anni fa, nel 1906, il 12 luglio, Alfred
0: Defew,
1: l'affaire Defew, viene assolto dall'accusa di tradimento in Francia. La Corte di Cassazione annulla la condanna, riconosce l'errore giudiziario dell'affaire Defew e ordina il suo reintegro nell'esercito con il grado di maggiore.
0: E qua ti voglio, perché tu ci devi dire che cosa aveva fatto.
1: Chi è Defew? Te l'ha detto.
0: Ma no, tu, lui.
1: L'accusa per il tradimento.
0: E vabbè, come? C'è qualcosa in più. Allo stadio di Wembley
1: viene registrato il doppio CD live dei Queen Live at Wembley dell'86,
0: una concerto di Wembley. Una performance monumentale
1: del Magic Tour. Freddie Mercury, Stato di Grazia, scaletta serrata, bravo, pubblico sterminato, bravo. Futuro album simbolo dell'energia live della band. Quel
0: che
1: concerto ascolteremo
0: il re,
1: A Kind of Magic, un tipo di magia.
0: Così dice il re?
1: King.
0: Quello è Kind.
1: Kind, sì. Un tipo di magia.
0: Poi lo ascolteremo, eh.
1: Una sorta
0: non
1: di
0: ve ne andate, eh?
1: Bellissima, però.
0: Questa è la frase, non dire niente tu. Che? Hanno detto Alea Iacta Est, il dado è tratto, pronunciata a Rubicon il 10 gennaio 49 avanti Cristo. Da chi?
1: Giulio Cesare.
0: Cioè, per chi vennero da Roma? Vennero a dire: guarda, non tornare perché ti vogliono uccidere. Il dado è tratto e passò il Rubicone.
1: E che era il confine settentrionale di Roma, e non si poteva attraversare con l'esercito, né si dovevano spogliare delle armi e entrare. Lui invece ha passato
0: aveva conquistato la Gallia. Poi venni, vidi, vinci, dopo la vittoria, Zela, grande imperatore,
1: Meglio
0: essere il primo in un villaggio che il secondo a Roma. È quello per cui sono rimasto qua, quando il messaggero mi chiamava a Roma di andare. Voglio restare a Giuliano.
1: Voglio essere il primo del villaggio.
0: Dice: no, ma perché tutti vogliono venire?
1: Tu gli rispondessi meglio.
0: Qualcuno dice che se fossi andato avrei preso il posto di Vespa.
1: Ah, perché tu sei bravo.
0: Vero?
1: Dai, sei bravo.
0: Ripeti.
1: Mi deve scrivere. Mi deve spiegare. Voglio buttare
0: giù. Parliamo di questo grande Giulio.
1: Gaio Giulio Cesare è nato il 12 luglio del 100 a.C. o il 13 luglio del 101 a.C. a Roma. è morto il 15 marzo del 44 a.C. a Roma. Vabbè, le famose idi di marzo.
0: Volevo sapere una cosa, ma quando era, sia 100 101, poi 44, quando anni è morto?
1: 43.
0: Dillo.
1: O 43 o 44.
0: È giovanissimo.
1: Sì. È stato un politico, militare, scrittore e oratore romano, considerato una delle figure più importanti e influenti della storia, nonché uno dei migliori generali di ogni
0: grazie,
1: tempo.
0: Grazie Vincenzo, da mo' che ci fila il manacco, non ci avevi detto mai questa data.
1: Siamo felici di aver letto di Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare dal Napoli.
1: Che ne abbiamo bisogno,
0: bravo,
1: di politici,
0: bravo,
1: di un certo livello, bravo, che non ci sono più.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Allora,
0: ti hai fatto felice, mo.
1: Ti hai fatto contento.
0: Con un po' di latino,
1: è vero, è vero, è vero.
0: Perché tu sai che di queste storie facciamo tutto alle scuole,
1: sì.
0: Ma la seconda guerra mondiale non ci
1: arriviamo. No, ma non si può fare, non si può fare perché poi viene
0: pensare,
1: la politica.
0: Poi ce ne sta tanto, ci sta la guerra del Golfo, ci sta la guerra di attuale. I libri li devono aggiornare perché tutta la guerra è. E il premio di Evo, un premio?
1: No, no, bel premio. Questo è morto.
0: Questo è morto.
1: Postumo.
0: Allora,
1: postumo.
0: Tu mi chiama mamma.
1: Allora, sì, poi questa la metti tu.
0: La metto
1: adesso
0: domani, ma lo so segnare.
1: Bra. Allora, adesso
0: di Capri, lo segniamo di Capri.
1: Prima salutiamo i nostri amici su Facebook.
0: Salutiamo e vi ricordiamo, cari amici del radio, che siete arrivati adesso, che siete qua, che alle 11:30 ci mettiamo il giardino d'estate, che non avete potuto seguire venerdì, e poi a seguire le nuove puntate di Al Break, il ritorno di Al Break.
1: Benissimo.
0: Il grande Aldo Beccacci.
1: Benissimo.
0: Da parte di Radio G. Grazie.
1: Ottimo.
0: Grazie Gabriele, buona giornata, buon lavoro, buon mare, a mostrare le chiappe scure. Perché ti togli il costume?
1: Sempre,
0: Ti togli il costume?
1: Nudo completamente. Allora, siamo rimasti in radio
0: e facciamo,
1: andiamo ad ascoltare. Questo è un problema perché dove inizia con Peppino di Capri per finire in bellezza con Guinness.
0: È morto di Capri.
1: Allora, sentiamo di Capri.
0: Alla memoria.
1: Basta.
0: Di Capri.
1: Eccolo qua.
0: L'inizio è.
1: Eccolo.
0: Un grande amore e niente più ha scelto, eh?
1: E niente più.
0: Io e te. Un grande amore e niente. Dai. Ma voi.

0: grande Peppino di Capri,
1: grande amore, niente più
0: avanti.
1: Di Peppino
0: Sanremo
1: di Capri.
0: 73 vinse, salutiamo i primi 100 anni dell'edizione digitale di Piccola Città.
1: Di Piccola Città.
0: La facciamo vedere un attimo?
1: Subito, immediatamente, eccola qua.
0: Vi auguri chiappate soltanto, perché ti facevano comodo. Beh,
1: allora, eccola qua.
0: Eccola qua, e sono i primi 100 numeri digitali di Piccola Città. Un altro bel traguardo a plato.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Vediamo che cosa si legge.
1: Allora, Peppino sul porto. Concetto straordinario, c'è una crasi fra il e sul qua. Poi un'estate, per il messaggero, un'estate all'insegna della meraviglia e del teatro itinerante. Poi il mito del Buena Vista Social Club rivive a Giulianova, arriva il gruppo Compai Secondo. E poi Reiki, una pausa rigenerante per mente e corpo. E poi Molo Sud di Giulianova, tra identità popolare e nuove concessioni si accende il dibattito. Giulianova e l'ironia dell'acqua, un percorso tra bellezza e sete. Poi i 100 numeri di passione, il traguardo digitale di Piccola Città. Fuori pagina, quando i libri diventano incontri e Giulianova dice addio a un pezzo di storia, l'area del Rex Ristorante Beccaceci si trasforma.
0: Ciao, diventerà, questo non pare quando? Più appartamenti, ma un piccolo albergo che manca nella zona. Questo sta più, è un altro piccolo albergo con un po' di camere, perché ci vuole un albergo. Perché Laurea è chiuso da tempo.
1: C'è quindi... quello dopo però.
0: Sì, sì.
1: Allora, è il momento.
0: Quello sarebbe dovuto andare di Israele, servizio. Ha fatto l'intelligenza. Senza l'intelligenza artificiale era morto. Allora,
1: adesso ascoltiamo Tracy Spencer con Run to Me.
0: Cantante pop, vedi?
1: E rhythm and blues.
0: Cantante pop.
1: E rhythm and blues.
0: Hai trovato il cantante pop?
1: Ecco qua, un attimo.

0: Questa era Tracy Spencer con Run to Me. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie alla grande con i Queen live at Wembley con A Kind of Magic.
1: Non lo farà mai, ma è pure pubblico di cose.
2: Ogni gatto in

0: E questi erano i Queen. Con questi Queen, chiudiamo il Radio Notizie di oggi.
1: Se avete bisogno di fare un controllo cardiologico senza pagare, potete andare tutta la giornata sotto a Mare Chiaro, perché c'è il camper della Croce Rossa e vi fa l'elettrocardiogramma.
0: Sotto a Mare Chiaro, sta la terra. Vabbè, a fianco a Mare Chiaro.
1: Sotto la pineta di Mare Chiaro, si dice. Sotto la pineta di Mare Chiaro vi fa tutto. Volete fare, fate i controlli.
0: Oddio.
1: Fate i controlli.
0: Buona giornata.
1: Noi andiamo,
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene.

0: for me.
1: Prendo quei pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di fare.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Thank you.

La follia è un'amica che mi tiene compagnia. È un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca, dato per nostalgia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Shall share if I have to. So don't go.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz. Non se

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

avessi chiesto mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: para.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra.
1: Radio G 085 800 33 66.

0: Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la possibilità di salvarvi, ma devo essere rassicurata sulla vostra capacità di mantenere segreto tutto ciò che di straordinario

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: 미안해.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.